Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Okay.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

l'uomo in cui ho deciso che soffre di ridere ma mai per caso sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari.
La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, 8 luglio 2026. Allora, direttore.
2: Buongiorno, mi raccomando,
1: Che? Tu che?
2: Ponte ancora in buone.
1: Il 15 luglio mo è diventato, perché l'impresa si prende tutto il tempo che gli hanno dato per spendere 279.
2: Però intanto la gente passa lì al mare.
1: Sì,
2: perché
1: certo. Si
2: è aperta una cosa di breccia, eccola qua, c'ho le foto che abbiamo pubblicato e la gente passa là.
1: Passa là e passa.
2: Con le biciclette no, però.
1: No, biciclette passano sulla nazionale.
2: Buongiorno a tutti.
1: Al loro rischio e pericolo, come si dice.
2: Comincia la festival degli arrosticini a Mondone, che l'ultimo pomandi che ha fatto un boom di ascolti con la fisarmonica di Mario D'Assone, così è. Ha superato pure il dibattito sulle cose. Allora, sì, poi non andate a Tortoreto, c'è cioè la navetta gratuita.
1: Ho visto, ma non è tua.
2: Non è tua, Marcozzi, ma non è mio, tu da puntualizzare, però c'è, da noi non c'è.
1: Non c'è?
2: Ma ci dà anche Giulia che gira con lo scoperto,
1: no.
2: Però su Visit ci dà tutto. Parleremo tra poco abbiamo parlato dello yacht.

0: parte vai che Napoleone va a Sant'Elena, ma rimanendoci, senza scrivere anche poesie che ispirate al Manzoni, dai, andiamo. Oh, invece no, perché dice il codice stradale, dottor Albani, sì, dice che il posizionamento di casette nei mercatini con apertura sovrastanti le piste ciclabili è vietato dagli articoli 20 e 158 del codice della strada.
1: Sì.
0: Quindi,
1: infatti, infatti l'hanno chiusa la pista ciclabile.
0: Che proibiscono l'occupazione della sede stradale e la sosta su percorsi ciclabili. Ci si può mettere, insomma. Tali strutture costituiscono un intralcio pericoloso, violando le normative tecniche che impongono di mantenere i ciclabili liberi da ostacoli aerei e laterali. Maggiori informazioni. Ma qua quindi è coinvolto, essendo il codice della strada, il comando dei vigili e anche quelle FIAB, nessuno si muove. E fate palazzo, voi andate con il palazzo, a voi vi rompi il
1: andiamo. Il bivio com'era stamattina?
0: Il bivio no, era normale, vabbè, di 7:20 su. Bella, dai, ieri pomeriggio, sì, 7 minuti da casa mia Giulianova, perché 5 al bivio, perché ci sono 22 macchine, contate. E ho tentato ancora di fare quella cosa grave con la Vespa, ma tengo paura qualche po'.
1: Beh, sì, evitiamo,
0: perché molti
1: fare il notiziario da solo, mi annoio.
0: Perché molti ragazzi passavano.
1: Lo so, e io tu non sei più un ragazzo.
0: E quelli erano ragazzi e rischiavano. E se io perché no?
1: Perché ti meno un ragazzo.
0: E perché le macchine si stringono, non è facile. Non è agevole.
1: Evitiamo.
0: Quelle pazze. Vai.
1: Ex BR condannato dopo 51 anni, lo scontro a fuoco a Cascina Spiotta, in cui morì il carabiniere abruzzese Giovanni D'Alfonso, pena di 6 anni per Laura.
0: Cascina Spiotta.
1: Ma secondo me 51 anni fa può essere fatta a tempo a cascata, non lo so. Pena di 6 anni per Laura Azzolini. La prescrizione salva addirittura Renato Curcio e Mario Moretti. Scialamaiella. Ormai ci stanno dentro, però. Ecco centrissimo.
0: Ti ho mandato un'anteprima.
1: Del Rostiland l'ho vista, sì.
0: Portate pizzoli. No, falli fare, io li capisco. Se non hanno questo momento di metterfia a pizzoli 27 ottobre.
1: Dall'arma alla musica, il colonnello fa il cantante, canta il colonnello dei carabinieri a Teramo.
0: C'è un'aria canterina a livello di autorità a Teramo.
1: Però, intanto magari fare un presidio, un posto di blocco.
0: Posto di blocco, qualche aumentare un po' di poi, sulla costa.
1: Puoi cantare anche sul posto di blocco volendo.
0: Sì, quando li impaurisci, ti fermo. Vai.
1: Minacce e proiettile per posta, condannato Teramo 2 anni e 6 mesi a un commerciante accusato di aver perseguitato una donna. Teramo, chiesto un tavolo urgente, città senza trasporti di sera, poi poli universitari e centro commerciale isolati dopo le 21.
0: Dove dovete andare di sera?
1: State a casa.
0: Appunto.
1: Teramo, CUP della ASL, trovato l'accordo sui contratti. Roseto, Vannucci, che non è Vannacci ma è Vannucci, aderisce a Futuro Nazionale.
0: Per il nome.
1: Può essere, sì. Abruzzo senza acqua, pronti 190 milioni per fermare le perdite.
0: Ieri sera ha ribadito quello che c'è uno di Giulianova che passa,
1: Vabbè, non vediamo l'ora di sapere a chi non votare, quello è il problema. Almeno io, Non parlo per conto mio, per la radio, per conto mio. Ieri sera mi sono dovuto tagliare le mani per non intervenire.
0: Non devi intervenire.
1: Infatti.
0: Vai.
1: Quanto costano le case? I prezzi in salita al mare e in montagna.
0: Quanto costano? Non costa.
1: Ce lo dirà.
0: No, poi lo vediamo. Giulianova non stanno quelli che costano di più.
1: Va bene,
0: lo vediamo.
1: Shock a Celano, agguato con il fucile, 2 feriti, colpita anche una donna incinta.
0: E l'arsa marina. Forza Marina, premio Nobel.
1: Scontro a fuoco nel 1975, carabiniere ucciso 50 anni fa.
0: Ha detto che andavi avanti.
1: Arriva la condanna per l'ex BR. Vabbè, finalmente c'è giustizia per le vittime dello Stato. Vendere e comprare casa al mare, i prezzi in salita. A Pescara, Attici, oltre i 5.000 euro al metro. A Pineto, crescita record del 14,8%. Che dobbiamo vedere?
0: Beh, vedi, siamo nella zona bassa.
1: Siamo nella zona bassa?
0: Sì. 1.705 euro metro quadro.
1: Giusto, 1.705 contro Roccaraso che sta a 2.908. Ma che me ne ho. Ma dove risolviamo?
0: Torsoreto però, 2.200.

0: 57, Alba 2,29. Perché siamo poveretti? Roseto meno di noi pure, 1,6.
1: Sì, sì. Vedo dei numeri strani comunque, mi pare.
0: Dice che
1: cioè, Roccarase e Rivisondo delle case almeno fino a 2 anni fa te le tiravano dietro, ma non lo so, mi pare strano che forse solo sul nuovo, non lo so. Però mi sembra un,
0: vabbè, comunque,
1: un numero a caso.
0: I prezzi sono in salita, ma non ci credeviamo.
1: A Caramanico invece il valore crolla senza terme ormai da 6 anni.
0: Certo, perché va a fare la gente a Caramanico? Come il 27 ottobre a Pizzo.
1: Perdono più del 20%.
0: Ma riuscite a salvare terme?
1: Mutuo, l'ansia delle rate, tutti scelgono il tasso fisso. In Abruzzo l'importo medio sale da 108.700 euro. E capistrello è più economico.
0: Non solo il batte l'olio a zero, ma poi è anche economico.
1: No? Immobili a 526 euro al metro. Tre anni che giro devo uscire. Emergenza traffico tra Abruzzo e Molise. Il ponte sta ancora giù, nessuno che è andato.
0: Andò Salvini, ti ricordi che si è
1: passato? No, quello è Silvia era.
0: No, quello giù di Termoli, quello tra Abruzzo e Molise, là andò lui.
1: Sì.
0: Salvini che guardava sotto con i
1: quelli. Ponte crollato, imprese in ginocchio, la Confesercenti delle due regioni, le Confesercenti delle due regioni scrivono ai governatori, viabilità bloccata da aprile, è un dramma, serve una soluzione. Ma tu non mi potevo telefonare?
0: Non ho
1: più tempo a scrivere. L'Aquila Pescara, un'ora con la nuova superstrada. Un premio per 4 donne simbolo di talento oggi all'Aquila, il riconoscimento della Onlus Padovani e Agona Salafia.
0: Oh, l'Abruzzo è senza acqua. Ma
1: pronti,
0: guarda caso.
1: Pronti 190 milioni, contributi per gli acquedotti, governo Meloni stanzia i fondi per ridurre le perdite idriche.
0: Per tutti,
1: Che pesano per il 60%, ora i grandi lavori alle condotte.
0: Non vi preoccupate, a pescare a Chieti che adesso arriva l'acqua del Ruzzo,
1: Iniziativa dei renziani oggi in tutto l'Abruzzo, quando c'era lei, così Italia Viva promuove la nuova mobilitazione, prendendo in giro la Meloni. Bimbi del Bosco sentiti per 3 ore dai giudici, lungo colloquio al tribunale, perché in tribunale per i minorenni dell'Aquila, la famiglia è entrata da un'uscita secondaria. Agricoltori e medici insieme contro i prodotti ultraformulati, in realtà è ultraprocessati. Venerdì sit-in dell'associazione in 4 ospedali della regione per sensibilizzare sui cibi a rischio. Un'emergenza, sono la base di tante patologie. Restituiamo importanza alla dieta mediterranea.
0: Figa venite.
1: No. Al via il piano regionale per la prevenzione. L'assessore Verì incontra i sindacati per illustrare la nuova strategia su salute e sicurezza. L'Abruzzo raccoglie i turisti e la terza regione.
0: Siamo alle presenze, Lo siamo già a luglio.
1: Più 14%, rispetto a che 14? Crescono ancora i vacanzieri stranieri. Il sottosegretario Damario, premiato il grande lavoro fatto.
0: Mettere i cartelloni pubblicitari, vieni in Abruzzo a luglio, con il numero della yacht di Giro sbagliato, non corretto ovviamente.
1: Oddio, non vuole, basta. E all'aeroporto lotta ai crimini informatici. Ecco, però torna, c'era solo a mare,
0: cinque tappe.
1: Parte da Pescara, la rassegna di Confesercenti e delle due camere di commercio, cantine in mostra.
0: Ho visto la foto in mostra. La Venezuela.
1: Sisma, cresce il dramma, il governo ostacola l'ingresso degli aiuti, l'appello della Presidente dell'Associazione dei Venezuelani a Pescara. Si tenga ogni strada per reperire cibo e vestiti e emergenza medicinale. Poi c'erano le varie testimonianze dopo il terremoto appunto in Venezuela, dei superstiti. E poi c'è la festa, vi presento Centrissimo a Torre dei Passeri, la festa dei vostri 40 anni. Dinella, l'uomo di Arrostiland, racconta l'evento per la ricorrenza del giornale.
0: Io capisco perché questi poi scompariranno. Tu dove abiti? A Fallo. Che diventa il seggio
1: per il prossimo arrosto.
0: Ma questo è prenotato per il 2027, Fallo.
1: Braccio di ferro, il tycoon insiste, attacco alla NATO, nuovo affondo, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato, e buttate i
0: per ma allora chi è il più anti-europeista di quelli che ci stanno? Erdogan, da chi va lui là?
1: Nuovo fondo Meloni, amico di Putin. Il presidente, certo, USA atterrato ad Ankara e accolto da Erdogan.
0: Dice che il premier è arrivato in ritardo.
2: Sì, avevano chiuso la porta già.
0: Io capire, ma
1: Rutte lancia intese per 50 miliardi al forum sulla difesa, il segretario generale chiede coraggio e cooperazione. Meloni, gelo con Trump, i rapporti sono cordiali, la premier ha avuto un incontro col segretario di Stato americano Rubio e davanti ai giornalisti taglia corto, la linea ora resta non commentare.
0: Come a Palazzo Nostro?
1: Sì. L'attentatrice di Monaco alla fine è stata uccisa a Kiev da uno 007 ucraino che è stato arrestato. Gli 007 erano spie per Mosca, due arresti e quattro carabinieri indagati, Crosetto, tolleranza zero con i traditori.
0: Attenda dove va Crosetto, perché là scoppiamo.
1: Le Pen, condannata ma non molla, mi candido all'Eliseo e senza braccialetto elettronico, un ricorso per sospendere la misura.
0: Ci ha condannato?
1: 3 anni. Londra, ecco la tattica Farage, si dimette e poi si ricandida. Macron, sfiorato da una bomba a Damasco, due ordigni sono esplosi vicino all'hotel del presidente francese che ha voluto proseguire la visita.
0: Che stiamo a fare là in questo momento difficile?
1: In Siria.
0: Ho detto, guarda, io vado là, sparato un po' più a distanza, non mi colpite perché così faccio vedere che drammatica la situazione.
1: L'Eurocamera vuole indagare sull'ultradestra del gruppo ESN.
0: Beh, rischiano tutti quelli.
1: Il gruppo Europa delle Nazioni Sovrane è guidato da FD, i nazisti tedeschi, e comprende Futuro Nazionale, i nazisti italiani. Vannacci ha criticato Forza Italia per aver votato l'autorizzazione insieme ai socialdemocratici.
0: E sono contro, si sa. Alla domanda di Vannacci, chi è Marina Berlusconi?
2: Non lo so, prima intelligente farlo adesso che devi andare in televisione per forza per farti conoscere ancora di più e ti bruci 3 reti nazionali. Un genio.
1: La Lega
0: che il criminale lo vuole lui.
1: Secondo poi... Borghi, il ministero fu negato a Salvini dal Quirinale.
0: Quirinale sembra all'avanguardia. Guarda, no, perché mentre io parlo vi piace stare zitti che arriva un profumo di hamburger. Che finisce, oh.
1: La mossa sulla vigilanza Rai, i presidenti La Russa e Fontana chiedono i nomi per ricomporla.
0: Sai che ha detto ieri sera di Gian Vittorio che la maggior parte di quelli che vogliono venire vengono a 5 Stelle?
1: Ah,
0: oh
1: no.
0: Come mai tutto ciò? E quindi
1: similis cum similis. Non so capito, vabbè. La Vitola oggi sarà in procura, gli è stata contestata la strage.
0: Ha detto che andiamo a mangiare tutti i giorni da lui, ogni una volta a settimana per mangiare da lui, non credo che sia stato.
1: Si indaga sul momento dell'attentato a Sinfrido Ranucci, indagini puntate anche sull'intermediario, il conduttore si è detto stordito. Beh, avevamo un rapporto di amicizia, sono sicuro della sua innocenza.
0: E vedi che succede?
2: Ti nemmeno metto mai una bomba sotto casa, no?
0: No,
2: io non te la metto perché non ho voglia di arrivare fino
0: all'ora,
2: io per mancanza di voglia, ma tu?
0: No. Io di cose esplosive.
2: Beh, presto, ma hai provato col palo l'amo a darmi una bozza in
0: goccia. Presto la stretta sulla custodia dei farmaci.
1: Dopo il furto, quindi sempre quando sono usciti già tutti quanti i buoni, fentanyl all'ospedale israelico, si va a una nuova norma, più controlli per i NAS. Strangola sua madre dentro casa in Liguria, fermato un 20enne, la donna aveva ferite su collo, viso e braccia.
0: È infierito. Quello vuole i soldi per la droga.
2: Ma no, che dici? Credo, dove sta scritto che è drogato?
0: No. Rispetto all'omicidio molto meglio.
1: Beh, sì. Panetta, il governatore della Banca d'Italia, dice che l'economia resta fragile.
0: Siamo contenti con la Panetta.
1: Ci servava Panetta, però.
0: Oh, andiamo su Teramo. Minaccia il proiettile per posta, condannato a 2 anni e 6 mesi. Non mandate.
1: Perseguita una donna e intimidisce il suo papà. Faccio a pezzi tua figlia e te la rispedisco in valigia.
0: Ci sono nei film,
1: Così si tutelano tutte le forze dell'ordine. Caso Ciarelli, sindacato dei carabinieri, dopo la decisione di non indagare il militare alla guida dell'auto. Beh, evidente, non secondo lo senso. La va.
0: Beh, ma possono inseguire almeno.
1: Mobilità, città senza trasporti, dopo le 21, penalizzati studenti.
0: Ciao.
1: E lavoratori.
0: Ha passato un lavoratore?
1: Sì.
0: Un pendolare classico con giacca e
2: più che altro il primo che abbiamo visto adesso, il lavoratore.
0: Cravatta, da giacca, la cravatta, la camicia blu, quello va, lavora alla banca, tipico di banchiere.
1: Lazzaroni.
0: Banchiere, proprietario.
1: Lazzaroni, rogo spende.
0: Ma possiamo andare?
1: Non ci possiamo andare, prendiamo.
0: 5 giorni ci hanno messo, però non lo so, io voglio i biscotti bruciati.
2: Come sa cotto. CUP, fine dello stato di agitazione, trovato l'accordo sui contratti a Teramo, poi l'opposizione serve un tavolo tecnico urgente sugli asili nido, case di riposo, stipendi ancora bloccati, violenza di genere, nuovo protocollo siglato tra ASL, Procura e ANPAS Abruzzo.
0: Il cantante Giuliani.
2: Dall'arma alla musica, ecco la seconda vita del colonnello Giuliani.
0: Ti piace?
2: No. Lungomare, in chiusura i lavori per le nuove piste riservate a pedoni e bici. Succede a Martinsicuro. Divise e pavimentate le corsie per garantire sicurezza. Persiani, tracciato a basso impatto nel pieno rispetto del paesaggio.
0: Non ci mettete le casette però.
2: No. A Martinsicuro sequestrata una Porsche trovata senza assicurazione. Strade pericolose, pedoni da proteggere, un pedone forte. Sì. A Sant'Omero, cittadini e commercianti chiedono interventi sulle provinciali, appunto, di Sant'Omero, Tortoreto e Annereto anche. Il semaforo rallenta il traffico tra Alba e Martinsicuro, pure là, vedi? Vedi pure là. Colonnella United, festa in campo per la fine delle attività, calcio femminile amatoriale. Come se qua non si sa, però vabbè. Giulianova entra nel bar e gli cade la pistola, denunciato per l'arma abusiva.
0: Vabbè. Non ve lo dico quel bar.
2: No, non lo vogliamo sapere.
0: Per tutti hanno chiesto invece.
2: Beh, io no. I cantieri contestati al Molo Sud, cali scendi, c'è un'apertura su modifiche alle strutture.
0: È l'unica strada, non c'è altro. Se lo vogliono fare.
2: Cerimonia corsa, festa per i diplomi agli alunni della scuola media Bindi.
0: Ah, Bindi tu, sì.
2: Sì, la Bindi sono andate.
0: Oh, ufficio turistico, orari vecchi di un anno, del 2025, soprattutto messi male, perché sembrano orari invernali. Ma veramente, Gabriele, tu sei chiuso sabato e la domenica, quando arrivo soprattutto la...
2: Quindi?
0: Andreani è stupenda, stupenda più quando parlo di queste cose, perché io ho detto, ma c'è ancora una cosa del... No, ce ne sta ancora uno prima del Cameli 1, i primi tempi del Cameli 1, bellissimo, e 1991-93, là sta. Con quello andiamo, 2025. Ah, ha detto che l'orario estivo inizia a metà luglio.
2: Come la pubblicità della regione, giusto?
0: Sono in sintonia.
2: È giusto.
0: Ne parleremo con Grimi tra poco, sto molto incazzato, soprattutto perché la piazza della stazione continua a essere come...
2: Tutela ambientale, carabinieri forestali e istituto zooprofilattico, controlli alla foce del Tordino.
0: No, si pensava a morire di pesce e cose, no, perché invece il gambero è pericoloso.
2: Buono.
0: Dice che si mangia un po' di cose.
2: Buono. Equilibri politici, Vannucci entra in Futuro Nazionale, fino a oggi nel gruppo civico di Recchiuti.
0: Immagine, mi ricordo,
2: sì,
0: eh?
2: Sì. Devi girarla. Ora ha assunto il ruolo di referente rosetano del partito del generale Vannacci. E poi, sempre a Roseto, sabato torna la notte bianca dei piccoli. A Dazi difende i consigli di quartiere. Il consigliere di maggioranza replica le critiche e parla di realtà viva, pulsante e democratica. Tratti di asfalto distrutti in Viale Taulero, le radici degli alberi hanno creato avvallamenti e buche pericolose, i residenti chiedono interventi. Silvi, frana, pronti i sensori nel costone a rischio per riaprire la strada. Il rischio incendi, scattano i divieti a Pineto, l'ordinanza del sindaco. Provinciale, tamponate le buche, piccoli interventi sull'Atri Pineto, ma servono lavori più incisivi.
0: Ma certo, per l'Atri Pineto è terribile.
2: No, parte prosciutto in Albania, te lo
0: risparmio. Andiamo a Pescara.
2: Pescara. Il lungomare diventa set di un film, oggi stop al traffico per le riprese. Si gira Laura con Laura Chiatti, Marco Bocci e Paolo Pieroboni.
0: E Cefardoni avrà una parte.
2: Non c'è un'altra.
0: Ci sono Cefardoni, se tu guardi bene i suoi nomi.
2: Appartamenti messi in affitto, ma i resistenti scattano all'aria.
0: Tutti quelli che ti vanno là li hanno convocati, ma hanno questo sì, questo no.
2: No, capito. Rubano al bar, ripresi dal balcone. In due sfondano la porta del locale a Porta Nuova, in fuga con frigo e forno. Dottore.
0: C'è un bisogno.
1: Lungomare Sud, ex Cofa, il vincolo del piano alluvioni, ma il rettore frena. Poi il centro storico si anima con la rassegna di eventi. Verso le elezioni all'Aquila del 2027.
0: Il PD apre la corsa al dopo Biondi, uniti, perché anche là non sono uniti come qua.
1: La partita può essere vinta, dicono. Sì. Ieri a Palazzo Spaventa, l'evento di avvio della campagna elettorale, quattro i temi cardine individuati. Incontro, non ti dici però questo. Incontro no. Chiuso dal neo sindaco di Chieti Legnini e ipotesi candidatura in ribasso le quotazioni di Picuti, famosissimo Picuti.
0: Però il ribasso sta.
1: Sì.
0: Di che fa? Non mi candidate più?
1: Non lo so. Però volevo vedere quali erano le quattro. Non te lo dici, quattro temi cardine, ma non dico quali sono. Vabbè, Partita del cuore per aiutare il Venezuela, presentata a Roma la 35esima edizione dell'iniziativa, che per il terzo anno si svolgerà all'Aquila.
0: Va bene. Terzo pezzo, oltre il terzo anno.
1: Sì, lo so. Agguato con il fucile a Celano, due i feriti, coppia di stranieri raggiunta in auto da un pallino che ha infranto il lunotto. Lei è incinta.
0: È incinta.
1: E sulla sicurezza lunedì vertice col prefetto.
0: E anche qua lo
1: allora basterebbe. Sì, allora sì. Sul Mona, abusi e ricatti, 17enne rinuncia all'appello.
0: Soldi per riavere la borsa.
1: Arrestato, a Introdacqua.
0: Si chiama estorsione.
1: A Introdacqua, un 24enne.
0: Attaccata sul Mona,
1: sì. Danni dal trattamento estetico, è stata risarcita, così è uscita dopo il trasferimento.
0: Per un uomo.
1: Non è lei.
0: Sembrerebbe lui un uomo. Chi è lui?
1: L'avvocato sarà, che lo so.
0: Oh, Legnini, il primo mese già.
1: Lavoro 14 ore al giorno, poi vi lanciate in queste cose. Con me operai già triplicati, credo, con il sud. Ricci è come un fratello.
0: Chi è Ricci?
1: Non lo so, l'ex commissario per la ricostruzione, detto scorso, e se non corriamo ora pensa ai problemi dei nostri. Non lo so chi è Ricci.
0: Beh, mamma, dice questo dubbio.
1: Beh, boh, ma poi lo devi comprare pure il giornale qualcuno per leggere qualcosa, no? Incidente a Miglianico, drogata alla guida, uccide un anziano.
0: Non lo sandenne.
1: Un 79enne.
0: Fatto.
1: Colpito dall'auto di una donna al volante, alterata e senza patente, arrestata dai carabinieri per omicidio stradale.
0: Arrestata e senza patente, pure alterata, un bel po' di tempo in galera però. Non scacci dove sta fuori, va a casa omicidiario.
1: Sì. Lavori sulle strade per 388.000 euro e poi accoltellato da un collega grave 24enne, un passante lancia l'allarme a Chieti Scalo.
0: Collega di che?
1: Il giovane egiziano è ricoverato, non lo so.
0: Vuoi comprare per forza i giornali?
1: Andiamo a Vasto, ricatti per i tradimenti alla moglie, pene quasi dimezzate agli autori, riviste le condanne alle due donne all'uomo per l'estorsione di denaro ai danni di un 74enne. Questo è il tenore delle minacce, se non paghi le raccontiamo tutto. Soddisfatti gli avvocati dei tre. Pure gli avvocati no.
0: No, però no. Lui ha fatto di tutto, quelli ha detto ma basta, ma ti do i soldi. La moglie comunque l'ha furata.
1: Beh, sì, c'è un giornale.
0: Anche perché sono ripreso i tradimenti.
1: 74 anni, però un eroe.
0: Peculato.
1: Toma si difende, non ho deciso sui premi. Basto, lo dice il dirigente del comune.
0: Perfetto.
1: Felici dei turisti, ma si rispettino le regole. I primi cittadini del litorale, a residenti e visitatori, evitiamo di sporcare e rispettiamo i monumenti. Questo succede in provincia di Chieti. Allora.
0: Poi
1: andiamo avanti, ci sono le pagine dedicate all'arte e agli eventi estivi, c'è anche la bella Villa Liberty di Giulianova, al via l'Art Nouveau Week, la Belle Époque rivive, rivive tra il mare e l'entroterra.
0: Ah, ci dobbiamo andare, alla bellissima Villa di Montano, ci è invitata ad entrare, ci andiamo?
1: Ci sto, già un sacco di volte, amico di famiglia, conosco bene. Amico di famiglia, conosco bene.
0: Amico di Montano?
1: Sì.
0: Ma vai, è tanto male.
1: È un amico di papà.
0: Ecco. Andate, sei bello?
1: Bello, sì. De Nicola racconta Patini, un cronista col pennello.
0: Ciao Angelo. Ecco, è caro collega del messaggio.
1: Lo sport.
0: Fuga d'Alcatraz. Pure che da quella rivediamo.
1: Quello c'ha un anno, c'ha sei mesi, quello da dicembre ha fatto. Secondo me era regionale. Argentina, rimonta mondiale. Messi manda a casa l'Egitto. Emozioni a raffica ad Atlanta. L'albiceleste va sotto 2-0. Poi recupera e vince.
0: Ha attaccato l'arbitro, però.
1: Sì, l'allenatore. L'allenatore è più razzistico.
2: Insulti shock a Mbappé dalla senatrice, offese razziste dalla paraguayana Amarilla, anche detta
0: la paraguayana che fa le cose
2: Una donna spregevole. Gila, Milan è fatta, Greenwood chiede soldi alla Roma.
0: Certo,
2: ma gratis. Bari a rischio fallimento, si indaga, aperta un'inchiesta sulla famiglia De Laurentiis. Sospetti sulla cessione di Caprile. Dice che è stato venduto dal Bari al Napoli a due soldi, e poi loro hanno venduto 8 milioni in Napoli. Sinner vola in semifinale, battuto in 3-7 il tedesco Struff, il numero 1 venerdì se la vedrà con Djokovic. Bella partita, bella partita. E ci siamo tolti un pensiero. Insigne saluta il Pescara, oggi la firma con la Sampdoria. Blu cerchiati hanno convinto il fantasista napoletano, resta beffato il Delfino. Ma Sara firma con la Juve, è il nuovo direttore tecnico. Ormai ci attacchiamo a qualsiasi cosa per parlare del Pescara, ma non c'è mercato in entrata,
0: non c'è niente,
2: sempre quel punto in entrata,
0: acquisti zero.
2: La Sant'Egidiese spinge per Bartiromo e Foglia in Serie D. Teramo è fatta per Pelosi e il fuoriquota per la difesa.
0: Pelosi.
2: Classe 2006, ex capitano della primavera del Frosinone, un centrale solido, dicono. L'Aquila, Pelliccioni predica calma, serve la programmazione.
0: Ha già detto ieri che ci sono scuole più forti già pronte, come il Teramo, la Teramo Ascoli, che qua ci vorranno due anni, già messo le mani
2: avanti. Avantissime proprio.
0: Pelliccioni. E qua è pericoloso. Quanto dice che ci sono gli altri più forti?
2: Sì. Chieti in ritardo, va fatta la società. Di Labio tratta con un imprenditore romano, incontro positivo, aspettiamo.
0: Sì, ogni volta. La prima riunione è sempre positiva.
2: Come si parla di soldi? Allora, prego.
0: Frontale tra due auto, muore un ottantenne a Migliani con incidente, ferita una donna. Sisma, la truffa dei lavori, condannato un geometra. Gli uomini violenti chiedono aiuto per cambiare. Buona novità, dall'inizio dell'anno 22 pescaresi vengono seguiti dagli esperti dell'associazione Cambiamenti.
2: Capito?
0: Miletti ha scritto qua.
2: Sì.
0: Se uno va là dice sono terribile, mi cambiate, è quello che
2: è.
0: Ieri c'è stato un incidente in via Ippolito Nievo, fotografato, un'altra bicicletta elettrica che ha messo sotto un anziano, come sempre. Ormai è una novità, vabbè. Non è più una novità. Pescara, troppi biciclette elettriche, troppi, sono truccate i troppi, con tanti giovani sono in pericolo, così tanti giovani sono in pericolo, no, ma pare che è il contrario, i giovani mettono in pericolo gli ottantenni e settantenni.
2: Insigne saluto il Pescara, firma con la Sampdoria, Celano, la lite finisce con gli spari, ferito un magrebino.
0: Ma Chieti, il cantiere del termine, la spinta di Legnini, sembra, ma non esageriamo, tutto Legnini fa, distrugge Ferraro, non si è fatto niente, lui con un metro lavora 14 ore al giorno. Dunque 14 ore, quando ne rimangono 10, che fa?
2: 6, 7 dorme, 2, 3 mangia.
0: Mangia.
2: Niente. L'appello, l'Aquila, una petizione per una scuola media.
0: Da bimbi?
2: No, un'altra all'Aquila. Possibile, famiglia del Bosco, possibile un accordo tra genitori e tribunale.
0: Ancora pazzia, vabbè.
2: Pescara, in viale Pepe Mattoni, divelti dopo gli scontri con gli ultra. Serie D, l'Aquila, la difesa ora è un rebus. Teramo, colpo, Marconato.
0: C'è un altro nome?
2: Sì.
0: Non ci stavo di là, stavo Pelosi.
2: Sì.
0: Utui, quello sarà vero? No. Quelli così si detestano,
2: Sì. L'attesa dei fan all'Adriatico, stasera Zucchero a Pescara, una notte con i suoi successi.
0: Mi sembra normale, un po' che canti che le Vasco Rossi.
2: Scuola, i residenti all'Aquila sognano una petizione per realizzarla.
0: Addirittura, ma perché il regionale?
2: Sisma, i ritratti di 2000 cittadini protagonisti dall'11 in Piazza Duomo.
0: Ma che? C'è l'acqua, siamo arrivati, non ce ne siamo accorti.
2: Ma non, Abruzzo è. Ma che? Abruzzo.
0: Ma è incredibile.
2: Ponte su.
0: Se ne accorge, tra poco se ne accorgerà il messaggero.
2: Fine dicembre quello più. Ponte sul Trigno interviene per aiutare le imprese.
0: Poi.
2: Intervenire per aiutare le
0: imprese. Per venire. Pescara, uomini violenti in casa, chiedono aiuto, aiutateci a cambiare. 22 già sono arrivati, tu vai?
2: No, io non sono violento in casa, no.
0: Delitto del carabiniere Giovanni D'Alfonso, 6 anni a Azzolini, prescritti Curcio e Moretti. Ma magari questo andava in regionale, secondo me, più. Però, scudo contro i cyberattacchi, siglato il protocollo in aeroporto, via.
2: Porta nuova, sottrazioni sospette al bar chiuso.
0: Sorpasso?
2: Bici elettriche, truccate, tanti giovani in pericolo. Ma chi ci sta? È un po' che non lo vedevamo.
0: Alfonso!
2: Alfonso!
0: D'Alfonso con Borghi in provincia.
2: Oh, c'è la miseria. Non sapeva che, siccome un po' che mancava, parlava della qualunque, cioè, quindi...
0: Ci siamo preoccupati. Mancava.
2: Però Castelli manca pure da un po'.
0: Di meno però. Non c'era azzurro con un castello.
2: Ah, Viale Pepe, mattoni ancora divelti dopo i vandalismi degli ultra, poi l'Aquila, sisma, ecco, proprietari ingannati, condannato un geometra a 2 anni e 5 mesi.
0: Guarda che ha fatto qui, vi fai le treccine e poi la stupra
2: condannato. Verso le elezioni il PD lancia la sfida con coalizione ampia, mai più errori. Mai più errori. Oh, la lite finisce con gli spari, magrebino rimane ferito.
0: E poi ricatto e violenze sulla ragazzina, un 17enne rinuncia all'appello e la sentenza diventa definitiva. 17 anni aveva.
2: Escono insieme, lui le ruba la borsa e chiede un riscatto. Arrestato, 24enne. Chi fate?
0: Poi, Chieti.
2: Cantieri del Terminal, adesso si accelera, fine lavori a dicembre.
0: C'è una super foto di Legnini.
2: C'è l'intervento di Legnini, sblocca l'opera. È andato lui, ha preso un cacciavite, sbloccato.
0: Che sta facendo?
2: Entro agosto, ponte, pronte, aria bus e poi certo, i miei 71,29 euro per un eccesso di velocità di 1 chilometro.
0: Ma qua i bus passano, quando si fermano, dipende dal paese. E quando passa qua?
2: Perché ne so che ci sono orari appeso da qualche parte.
0: C'è una pensilina.
2: Ma non è roulette russa. Tu ti piazzi là e aspetti.
0: Prima qua ti ha passato.
2: Master in medicina subacquea. Master in medicina subacquea insieme a Ateneo e Marina Militare. È nato un polo d'eccellenza.
0: La sera in cui ci fu l'incontro, senza incontro, dei commercianti, senza commercianti, col vescovo, che c'era invece, si parlò che presto sarebbe stata una rivoluzione dei trasporti urbani. E non solo, ma quando si è parlato di via Tondarevole, con tutte le polemiche che ci furono, si parlò anche di che bisognava rifare il piano urbano e il traffico. L'unica cosa che è rimasta è l'aggettivo, piano, dove là vorrebbe essere un sostantivo.
2: I bimbi del bosco ascoltati dai giudici, ora si va verso il ricongiungimento.
0: Ma se sembra rompere, non mi va bene niente, che rispondi tu?
2: Che nulla cambia, per cui noi continuiamo a rompere, fino a quando ci stufiamo noi, non ci importa, ci stufiamo noi, non voi, voi non importa niente.
0: No, perché qualche lettore, ascoltatore può dire, non mi va bene niente, per esempio cose, così che Bossetti, sarà seccato di queste esternazioni. Avete una cosa strana.
2: L'acqua serve è seccato.
0: Mercato coperto, ce l'abbiamo, noi il mercato coperto, avete di ambulare, non sappiamo niente, le 5, 4, 3, 1, non c'è nessuno.
2: Dopo tutte le battaglie per farli restare lì, perché volevano restare lì, dovevano restare lì perché lì si doveva.
0: E mo non ti vogliono muovere oggi.
2: Da là.
0: Da nord, anche a nord, qualcosa c'è da arrivare, non si parte.
2: Sotto la casa mia mo li trovi.
0: Sì, là.
2: Mercato coperto, pronti, 300.000 euro, si cercano commercianti per il rilancio.
0: No, poi abbiamo un tende di rubare una macchina, sorpreso dalla gente, fuori servizio.
2: C'è una cosa.
0: Cioè, prima là è capitata la gente fuori servizio.
2: Teramo.
0: Oh, corrieri e navigatori in tilt, al via il piano del comune arrivano 3.500 nuovi civici.
2: Avviato il percorso per...
0: navigatori.
2: Per risolvere le criticità accumulate nel tempo, spesso i cittadini propongono i nomi delle vie e spesso si insiste sui fiori.
0: Spesso?
2: Sui fiori, insisti. Via dei Ciclamini, via delle Margherite.
0: Via dei Ciclamini? Non ci sta. No, dico, ma i navigatori.
2: Mezza pagina.
0: Non in tilt perché non riescono a trovare. Guarda la Piano. Ossessionato da una cliente commerciante condannato, cioè che faceva?
2: L'uomo è arrivato a minacciare la donna di lanciarle una bottiglia di acido addosso.
0: Ha minacciato. TAR rinvia, resta il causa all'ASP 1, 250 lavoratori, tanti, sono ancora senza paga.
2: La denuncia di un malato di SLA negata, visita specialistica a casa.
0: Quelle due che gira, vuole parcheggiare la moto.
2: Ma siccome sono ancora i parcheggi del 1970?
0: 60. Ci sono ancora solo 4 posti per le moto.
2: E nessuno per le biciclette. Girano, e nessuno per le biciclette, che evidentemente sono attaccate al palo lì davanti, proprio biciclette, vedi?
0: Abbiamo pubblicato anche la foto su Facebook di una bicicletta che sta in via Quarnaro da un mese, attaccata e legata, e nessuno è andato più a riprenderla. Potete darla, togliete, rompete la cosa e prendetevela.
2: Sì, sì, questa è istigazione a delinquere.
0: Quello è abbandonato.
2: Perché abbandonato, l'elettrica è abbandonata, perché già sta là.
0: Un mese.
2: Vabbè, fa un bel viaggio.
0: O è scappato in esilio o è morto nel frattempo, non sappiamo che parte era quella persona lì.
2: Pescara, Insigne, saluta e va in B. Ah. Bomber, inglese, no, non nascondo, sarebbe bello tornare al Delfino, però non ci torno perché non mi pare. No,
0: vabbè, intanto ce ne siamo liberati di Insigne.
2: L'Aquila, la difesa è un rebus. Capitan Brunetti resta, ma da valutare i tempi di recupero. Sfuma l'affare Gonnelli, ora a rischio Bonaccorsi e Magnani. Teramo, l'argentino Marconato, colpo per il centrocampo. Pure qua cercava il posto, ma la matricola Sant'Egidiese ingaggia Maloku e Cauteruccio.
0: Ma te l'abbiamo preso noi?
2: Chi è?
0: Cauteruccio, il nostro.
2: L'abbiamo preso?
0: Sì, me l'avevo il primo, terzino destro under. Legge. Anzi, ti sono arrivato un comunicato del giorno a calcio. Leggi un po', vai su. Sì, bravo.
2: Sto cercando di trovare Cauteruccio, che vuoi un attimo, Ecco. La matricola Sant'Egidiese ha ingaggiato due difensori, Rajan Maloku, da Grassina, e Walter Cauteruccio. Sarà un altro Cauteruccio, ma non è un cognome proprio.
0: No, si chiama Walter.
2: Allora non è che l'abbiamo girato noi la Sant'Egidiese, poi alla fine no.
0: Trovo un po', dai, Genova Calcio.
2: Che devo trovare?
0: Genova Calcio 1924. Ieri sera è arrivato un con grande ritardo un coso.
2: Che cosa?
0: Un annuncio di Cauteruccio.
2: Allora vediamo un po' Cauteruccio che dici.
0: Ma Stefano, chi scritte? Gesù, massacrato. Non ce l'hai memorizzato qualche parte?
2: Sto cercando. Esci il 2014,
0: no, non è quello.
2: Non è questo. Sarà qua. Poi le pagine che non le cancellano, quindi un macello, Ecco, sì, questo è. Nuovo, Walter Cauteruccio, cioè, nuovo, 12 ore fa. Perché scrive? Vabbè. Visto giallo rossa, visto.
0: È andato in due parti. Oh, ma Marconato. E dice colpo di Marconato. Perché l'ha fatto Stefano Castellani? Che sta già. Ha fatto tutto lui, ha fatto fa di tutto. E ha sbagliato. Marconato.
2: Vabbè.
0: Intergia no, niente. No.
2: Andiamo alla pagina nazionale. NATO, Trump contro tutti. Summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei. Ma date d'amore prima o poi, io te ne vi. Segnali. Beh dai. Segnali di.
0: Al collega.
2: Segnali di Donald a Meloni. Giorgia mi piace, una brava persona.
0: Mi muore, quello muore.
2: Ma in Iran non c'è stata per noi. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge. Weber, insulti inaccettabile all'Unione Europea, serve una difesa comune.
0: Stefano, buongiorno, ma che scritte? Cauteruccio, il terzino del Giulianova, no? Della Sant'Egidiese. Ma come mai tutto ciò? Hai visto il giallo rosso? Ti sei confuso? Cosa metterai?
2: Segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani. Miglianico, scontro frontale tra due auto, muore 80enne.
0: Vuole andare a Villa Mafalda.
2: Vabbè.
0: Che fa? Posso sapere che fa Villa Mafalda?
2: Dove sta Villa Mafalda?
0: Sotto. Che assistenza medica.
2: L'antitrust, l'inchiesta del Messaggero. L'antitrust, legge da cambiare ai bus turistici della capitale, permessi eterni a pochi euro.
0: Pure qua da cambiare a Brusso.
2: Rutelli, Roma e videocittà con Nubio unico.
0: Vedi, è riuscito. Che tanto riesce qualcuno, Rutelli.
2: Il calcio dello sarcofago.
0: Ma finito?
2: Sì, direttore, salutiamo gli amici.
0: Ma lo sport non c'era, che c'era di calcio? C'era visto una foto.
2: Vedete, l'Argentina che.
0: Marconato?
2: No. Cauteruccio. Come vedi che si chiama Cauteruccio? Prima cosa bavi?
0: Cauteruccio, il primo che abbiamo preso, l'under, sì, terzino destro.
2: Allora.
0: Ma ora arrivano altre due. Chi è qua? 339-722.
2: Rispondi, magari non è il collega.
0: Se no, se è un coso,
2: un call center, che ti è morto.
0: Pronto? Per le 4 minuti non si sente niente, chi tocca?
2: Niente, non ho toccato nulla.
0: Eh?
2: Ma su Facebook o sulla radio?
0: Su Facebook o sulla radio? Su Facebook, da 3-4 minuti.
2: Su come Facebook mai vuol dire ciò? Che sei staccata la telecamera?
0: Telecamera? Mo rimani là tu però, non chiudere.
2: Dai, ma poi non si aggiorna la telecamera.
0: Quando ci dici? Perché noi dobbiamo fare proprio.
2: La telecamera si è attaccata.
0: Come mai non si sente? Neanche chi tu, no eh? Ah, stanno scrivendo, e tu ci pensa a Causerucci invece di leggere i messaggi. Ha detto che stanno leggendo.
2: Ma io non lo so perché non si sentono.
0: Perché sei bravo tu?
2: No, mica tanto.
0: Vedi un po' che dicono, che ti fa? Che ti tocca là?
2: Vediamo. Buongiorno da Alfredo di Federico.
0: No, vedi se qualcuno.
2: Buongiorno da Antonella Lionio, buona giornata Valentina Campetti.
0: Ma noi vediamo se poteva fare qualcosa. Ci richiami se si risente.
2: Per buon lavoro e buona giornata a Gaetano Paolini. Bettiamo, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Chiara Gianna, buongiorno, buon mercoledì a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno.
0: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Eugenio Saporosi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno. Silvano Vittorio, buongiorno. Ruggeri, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Bruno Ruggeri, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. E Antonello Quirino poi ci dice, non si sente. Loredana Ciccioni, buongiorno a tutti.
0: Anche allora che l'ha detto, Loredana pure.
2: Ivana Gauzzi, pure Loredana Ciccioni, buongiorno, buona giornata da Iva Gaudini, speriamo che sia una buona giornata. Però io ho attaccato e riattaccato. Ma dai, smetti.
0: Beh, come si sa?
2: Perché vuoi da me?
0: Perché dipende?
2: Non lo so, la telecamera sta attaccata. La telecamera sta attaccata. Vabbè, facciamo qualche pubblicità.
0: Vediamo un po' se si sente la pubblicità. Vediamo un po' se roba di microfono invece.
2: Vai.
0: Perché non si sente? Perché sei bravo tu.
2: No, mica tanto.
0: Vedi un po' che dico.
2: Buongiorno a Federico.
3: Situato a Genova, Bracci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Bracci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
0: Beh, come si sa? No?
2: Perché vuoi da me?
0: Perché dipende?
2: Non lo so, la telecamera si è attaccata. Vabbè, c'è qualche pubblicità.
0: Perché senti quello di prima?
2: Buongiorno
3: Situato a Giulianova, Bracci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale.

Bracci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa dal supermercato De Spar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrete trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
4: Allora, siamo in studio. Dovremmo aver risolto tutti i nostri problemi tecnici, quelli
5: e tu
4: mentali.
5: Una cosa là, non so che
4: quelli
5: era.
4: Mentali no. Mo si sente però. Allora, chiamiamo Pierluigi, vediamo che ci dice.
5: Loriana, si sente, scrivi un messaggio.
4: Scrivete, adesso si sente.
5: Loriana, scrivi, si sente. Una Ruggeri, uno delle due Ruggeri. Serafini, non c'è Serafini.
4: Chi? No, sono bloccato.
5: Albino,
4: dipende
5: sì.
4: Quando. Buongiorno. Sole e caldo, che dici?
6: Continuerà questa storia per ancora tutta la settimana, sicuramente. Almeno.
4: Spaghi non vedono niente, eh?
6: Gli spaghi non mostrano nulla, gli spaghi mostrano ancora perdurare del caldo e
5: al dente ancora.
6: Siamo ancora giovani per questa seconda fase del caldo. Sicuramente ce la trascineremo dietro almeno fino al 14-15.
4: Così è se ci piace. Va bene. Lo sport. L'Argentina ha ribaltato l'Egitto in maniera rocambolesca, perché poteva uscire tranquillamente.
6: Io non ho visto la partita, perché gli egiziani stanno a dire che hanno rubato.
5: Sì, l'arbitro, l'arbitro. Uno dei peggiori mondiali della storia.
4: Oh, la cosa più bella, sai qual è? Che la Francia gioca stasera?
6: Domani.
4: A tutti e cinque gli arbitri argentini. Ma si può fa? No! Nella partita prossima, dove si gioca praticamente la semifinale, no?
6: I quarti, Francia-Messico.
4: Si gioca la semifinale e l'Argentina di là sta allo stesso livello. Alla Francia avrà tutti gli arbitri, pure quello in barra argentini, tutti. Ma pare una cosa normale, ma comunque.
5: Ciao!
6: Dicono che ha rubato, io non lo so, la partita non l'ho visto.
5: Si è rubata, l'hai detto tutto.
6: Non lo so, però.
5: Quando fa le polemiche gli egiziani mi pare strano, perché sono tutti calmi, tranquilli, con l'ombra delle piramidi.
1: A parte quando è Cesare Geni, però vabbè.
5: A Sharma, vanno a Sharma.
1: E invece
6: la Svizzera ha vinto i rigori.
5: È passata la signora con l'aiuto della banca popolare, dell'ex banca popolare, oggi in tempo, bella donna, intesa San Paolo. La Laura Orsini c'ha le finestre chiuse, non sappiamo se ci
1: sono. Lui scusa, sta fanno i fatti della piazza, Francesco.
5: Sì, vai, ha passato le medie alte, chi va alla banca, chi va agli uffici. Sì. Perché questo? Perché, per chi non lo sapesse, ormai è un centro direzionale. Sì. E quindi c'è bisogno soprattutto di
1: parcheggi.
5: Ecco.
1: Io non ci sono.
5: Vai, perché.
1: Oh, invece il tennis.
5: La notizia è stata convenzionata l'assessore Cameli.
1: È stato convenzionato.
5: Dietro di socia. Non abbiamo queste cose.
1: Sono rifà.
5: Ma no, perché l'hanno chiamato i vicini.
1: Ah.
5: Dice qua non ti può passare, c'è capitato, no?
1: Vabbè. Allora, invece il tennis.
6: Io non lo so, 5 ore e 15 di gioco, Djokovic ci ha battuto Alia Siman. Vabbè. Adesso siamo alla semifinale con
1: Sinner. Con Sinner, noi ci divertiamo, so. No.
6: Sì.
5: A me
1: con Bolli?
6: Molto strano.
5: Con Bolli
6: Gigli oggi gioca contro il
1: Ce la può fare pure lui? Ce la può fare pure lui?
6: Credo di sì, penso che possa arrivare in semifinale. E dall'altra parte c'è Zverev e Fritz, che sono una partita equilibrata. Fritz secondo me è un po' favorito, però penso che con Bolli ce la possa fare.
1: Vabbè.
6: Chi vince tra Sinner e Djokovic penso che vince.
1: Beh sì, probabilmente.
5: Io.
1: Va bene, allora ci aggiorniamo, noi ci risentiamo domattina, solita ora.
5: Ti ricordiamo che stasera c'è il concerto di Mario Biondi, piazza del. No, là, come si chiama? Banghira di Riva. Bene. Allora, poi ciao,
1: buona giornata.
5: Buona giornata.
1: Che allora, quello? Lo disorienti, Casalena, quando
5: Maria Petrella, buon dì a voi.
1: A me pure la Girella mi piace, per buon dì, però. Piaceva, ma non la prima mandò.
5: È buono, siete.
1: Allora.
5: Vari tipi di buon dì.
1: Sì. Allora, è il momento della pagina degli auguri.
5: Sì, la rubrica tanti auguri a te.
1: Che tu hai chiuso.
5: Mannaggia!
1: Perché l'hai chiuso?
5: Perché? Non l'ha chiusa.
1: L'hai chiusa, sì.
5: Come dunque, fatto a un po'?
1: Maledetto.
5: Aspetta, perché ci sta la novità. Come si fa?
1: Che devi fare, Francesco? Dimmi, parla.
5: Su per me, sulla mail devi andare.
1: Sulla mail, eccola qua la mail. Che dobbiamo fare?
5: Senti, sto trattando me piano.
1: Siamo già al 7 luglio?
5: Ieri è successo. Dai, scendi. Me la mandano per email. No, scocci da Mariangela no, è della ADL. Siamo ancora a 7?
1: Sì.
5: E che ora?
1: 12.43.
5: No, me l'ha mandato ieri.
1: Che vuoi da me? L'hai aperta?
5: No.
1: Beh, allora.
5: Non l'ho aperta. E insomma, era il nuovo spot di Marcafè. E lo volevo far sentire.
1: Ah.
5: Che suave.
1: Beh, allora lo devi ritrovare, devi caricare, quello poi ci pensa Azzurro.
5: Sì, però lo potevamo far sentire in anteprima, qua se lo ritrovavamo.
1: No, non lo troviamo. Lo vedi tu?
5: No, però perché? L'ha mandato per. Ha voluto la mail, quindi qua l'ha mandato. Vai avanti, su.
1: Sto a vedere quelli con gli allegati.
5: Ah, quelli con gli allegati.
1: Ma non ci sta.
5: Non ci sta adesso. Vabbè. Ma io non resisto, ma me lo faccio mandare. Che fai tu, sei triste?
1: No.
5: Ma torna alla tua sigla tradizionale.
1: Oh, allora, pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcafè.
5: Ma è cambiata la sigla.
1: Lo so.
7: Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
9: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
7: Mmm, che buono è!
9: È Marcaffè!
5: No,
1: santo del giorno, vediamo.
5: Che giorno è?
1: Oggi è sempre 8 luglio.
5: 8. La chiesa ricorda Sant'Adriano. Tanti auguri ad Adriano Capanna.
1: Augurissimi.
5: Adriano Mattucci, quello che ci
1: augurissimi.
5: Auguri, buongiorno con l'aiuta.
1: Augurissimi.
5: Niente, non rispondo. Derogato il morto non rispondo. Vediamo che cosa ha fatto Sant'Adriano per diventare santo.
1: Bene, sentiamo.
5: Della sua vita si sa poco, ecco, già metto le mani avanti.
1: Già ci possiamo mettere sangue. Allora.
10: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e.
5: Si conosce, ma? Il Liber Pontificalis ci dice che era romano e che governò la Chiesa solo per un anno.
1: Ah, vabbè, l'anno ne ha fatto.
5: Mantenne un atteggiamento conciliante con il patriarca di Costantinopoli, ecco, che si chiamava Fozio. E invitato da Carlo il Grosso, perché era ciccione, successore di Carlo Magno, quello era Magno,
1: ma quello mangiava e quello si ingrassava,
5: perché con la sua presenza sanzionasse la sua autorità imperiale alla dieta di Carlo Magno, Carlo il Grosso si incontrarono alla famosissima dieta di Worms. Morì durante il viaggio
1: e quindi non si incontrarono.
5: E quindi qua c'è questo appello, ora come allora, attenzione alle diete. È sepolto presso, cioè quindi attorno, non dentro, il monastero di Novantola, nel Modenese, capite? Questo era romano, l'ha fatto l'Indi, insomma, in pratica. Vabbè.
1: Oh, invece per le pagine degli auguri.
5: Tanti auguri a te.
1: Tanti auguri a te.
5: Facciamo un po' tanti auguri oggi, chi è nato oggi. Aspetta, abbiamo fatto tutti gli auguri controllati per bene da sottoscritto.
1: Bravo, bravo, bravo.
5: Il Buzzo c'era un defunto.
1: Tu sei bravo.
5: C'era un defunto. C'era un defunto.
1: Ma solo poco, dai. Ecco qua.
5: Buongiorno a Gianluca Stanno.
1: Auguri.
5: A Mimmo Vernacoto, anche se con la coppia con Bartolini.
1: Auguri.
5: A Luigi Pistini.
1: Auguri.
5: A Matteo Piccinini, della auguri. Famosa Villa Piccinini. Se si rimette Oreste Marchionni entra Piccinini in consiglio comunale, perché intervento sta a farla. E a proposito, Ferruccio e Torri, ti ricordo, a proposito di consiglio comunale, è il marito della Matone.
1: Ah, auguri.
5: Buongiorno anche ad Alessandra, che non festeggia niente, questo li piede a quello. Poi buongiorno a Federico Ortolani e a Marco Torri.
1: E auguri.
5: Che devono fare?
1: Per ricevere gli auguri da Raggi oppure segnalare degli errori, basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66,
5: non
1: anche
5: guarda,
1: se vi fanno male i piedi.
5: E che accade?
1: Che accade?
5: Se quelli ci danno i nuovi nomi?
1: Noi chiamiamo e facciamo gli auguri. Che può accadere?
5: Beh, ma che stanco.
1: Prego.
11: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon car, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Ascoltato lo spot del Luna Park, c'è il quiz adesso. Noi abbiamo tra poco, si parlerà, è già arrivato, Grimi. Vogliamo sapere come si chiama di nome.
2: Ecco. 085 870 10.
1: Se sei famoso, chi indovina il tuo nome vince 12 biglietti gratis per il Luna Park. 12,
3: è importante veramente.
1: E può portare o il figlio, se è papà, oppure se è nipote, nonno, il nipote porta. Okay. Quindi 870 10. Come si chiama Grimi di nome? Buongiorno.
3: Mi sono esclusi amanti, figli di amanti.
1: Sì, facciamolo vedere
2: subito.
1: Tanto abbiamo tempo, mentre sta qua, ormai è lui, eh. Lui reduce, dov'è? Vedi? La telecamera non funziona.
2: Si è bloccata.
1: Vedi?
3: Cioè, quando lui è sempre. Ce l'ha con me sta telecamera.
1: Pronto? Come si chiama? Isa Di Benedetto? La cantante?
4: Era cantante.
1: Ma non canti più? Perché non canti più?
4: Sai più il karaoke?
1: No, non c'è più il karaoke, che peccato.
2: Non ho capito che è successo.
1: Tu ti potresti nemmeno togliere e rimettere?
2: No, ho tolto e rimessa prima per il coso, qui si è bloccata.
1: Allora ci devi dire come...
4: Si chiama Gianluca. Come
1: Gianluca si chiama. Ti conoscono, ti chiami Gianluca. Hai indovinato alla prima telefonata. Con te Gianluca?
4: Prego?
1: Hai visto? Passa, quando passi, passa.
4: E dopo questo mai faccio passare Bruno.
1: Ah, tanto. Bruno, sì, l'ex artista che per la prima persona vista. Grazie, buona giornata, ciao.
2: Buongiorno. E lo sentiamo, Grimi, mo. Come si fa la radio? Facciamo la radio.
1: Ma no, facciamolo vedere, dai.
2: Che
1: tu,
2: ti devo fare?
1: Qua.
2: Che significa qua? Rifaccio la diretta con questo?
1: Con la diretta con che faccio? Non facciamo vedere Grimi.
2: Una diretta a parte faccio?
1: Perché non si può?
2: No, sì, si può fare, ma entriamo sulla diretta che sta attuale, ma non ce l'abbiamo poi. Come fa? Dimmi, spiegami come fa.
1: Non si vede, se no.
2: Questa mattina un po' di casino con l'audio, lo so. Devo fare.
1: No, con l'audio, col video.
2: Stretto Dormuz, sa fermate.
1: Ieri è venuto. Non ti vedi?
2: Dai, sentiamolo su.
3: Vabbè, io penso che possano sopportare la.
2: Ma sì, la mancanza.

0: per una volta.
1: Vabbè, però siamo abituati, peccato.
2: Vai.
1: Se vedo una porta aperta.
3: Questo mi piaceva effettivamente proprio la open radio.
2: Esatto, è bello.
3: Che mi piace tantissimo.
2: È bello.
3: Dovremmo metterci anche questo rimane in ombre nome di fuori, qualche ospite di così da Barcisco fa. Mi piace, guarda che è sviluppabile questo.
1: Ma fa caldo!
3: Certo,
1: però lo faremo. Ma muovi la bola, muovi.
2: Devi fare intervista, dai.
1: Tocca, dammi. Allora devi. Abbiamo detto che parliamo di Yacht, dove oltre agli opuscoli del 1982 ci sono gli orari dello scorso anno, infatti era 2025, ma credo non estivi, credo invernali, perché sabato e domenica chiusi. Com'è? Che ci dici dello Yacht?
3: Guarda,
1: tu sei un esperto di turismo, ma sei diventato quello che sei diventato a livello provinciale del commercio, ma le tue competenze turistiche non le tocca nessuno, eh? Quindi,
3: sì, adesso la.
1: Ammetti, sì.
3: Apriamo una parentesi serissima. La parentesi serissima che attiene nella fattispecie alla città di Giulianova, di cui non critico l'impianto turistico, perché uno sceglie quello che desidera, segnalo delle evidenti, concrete, gravissime mancanze organizzative, strutturali e basilari. Che tante volte ci occupiamo delle sovrastrutture, delle cose bellissime, però manchiamo in alcune situazioni che sono sostanziali. Lo Yacht non ha un funzionamento adeguato a uno standard turistico non alto, normale. Gli orari non sono
1: congrui. E gli opuscoli?
3: Vabbè, gli opuscoli, diciamo se ci si può sopperire.
1: No, non si può sopperire. Ci si aggiornava con lungomare vecchio. Com'è?
3: Vabbè, sì. Diciamo che è un peccato grave, ma.
1: Ci sta il porto vecchio, senza caliscenza.
3: Sulla informazione turistica, allora, i nostri albergatori sono bravissimi a darle le informazioni turistiche ai clienti degli alberghi. Neanche tutti, per la verità. Alcuni sono bravissimi, altri demandano allo Yacht o demandano comunque alle strutture comunali di informazione, che non ci sono.
1: Beh, appunto, che.
3: E lo Yacht.
1: Allora dove li manda?
3: Io vi assicuro che. Allora, voi sapete che il piazzale della stazione è il centro nevralgico di tutto. Alla fine chiunque abbia bisogno di qualcosa di qua passa.
1: Sì.
3: E vi assicuro che non è raro veder passare delle persone che sono state mandate da albergatori o da balneatori turistici a chiedere delle informazioni turistiche. Alcuni sbagliano perché vanno allo Yacht, avrebbero dovuto andare allo Yacht, poi dopo non lo trovano aperto e vengono qua. Altri ancora credono che in stazione ci siano un servizio di informazione turistica, dove peraltro c'è un cartello che segnala l'azienda di soggiorno e turismo di così in piazza della stazione a 50 metri da qua. Tu arrivi qua.
1: No, dov'è?
3: C'è un bellissimo cartello che ho scritto prima di Iarolla, mi pare, di fronte a Bar Milano. C'è un cartello che segnala l'azienda di soggiorno e turismo.
1: Non ci sta più da 100 anni.
3: L'azienda, ma il cartello sì.
1: Non l'ho visto quello.
3: Ma il cartello sì. Allora, io sto cercando di prenderla con. Però
1: prendila così, non ne possiamo fare un dramma.
3: È veramente. Io sottolineo che questa è una mancanza, della mancanza di contatto diretto con il turista, che non è solo l'informazione. Anche nell'epoca di internet, Amazon o le mega strutture online digitalizzate, smaterializzate di tutto, però si sono rese conto che occorre un contatto diretto con il cliente. Nel turismo questo ancora di più, perché è il modo attraverso il quale si sottolinea l'empatia di una città, di una popolazione con il turista.
1: Che? Io devo andare a vedere se te mi faceva rosso, dove sta sto cartello?
3: Qua avanti, sai, quando a piedi, intanto che io Gabriele parliamo, puoi andare a vederlo qua.
1: Quello voglio fare. Vai. Su questo lato?
3: Sì.
1: C'è un cartello che indica a 50
3: anni.
1: Oh, ci sta più da 100 anni, se abitate quello che te ne pure andare. Abitava, sai quel palazzo dove sei tu? L'ultimo piano, chi ci abitava quello che fosse partito? C'era una famiglia, c'era. L'ultimo piano, il piano terra, il piano primo piano.
3: Non lo so,
1: E là stava l'azienda di soggiorno, ma da 100 anni Ciberia era il presidente. Ma ragazzi, io non l'ho visto, ma devo andare. Ma questo è un reperto che ci dica quello che porto.
3: Lo puoi fotografare, anzi, vuoi te lo fotografare?
1: Eh?
3: Lo puoi fotografare, sta lì.
1: Vai tu.
3: Vado, chiamo tu lo fotografo, guarda, intanto, ecco. Intanto voi che voi mettete a posto.
1: Dai, mette per Grimi che non si vede, è uno scandalo mondiale, vabbè? Oh, Frangè, per favore, sta telecamera. Non riesco a trovare la telecamera apposta per il computer.
0: Rispondo.
1: Mettiamola. Ma perché parlaci tu?
0: Non dico.
1: Che si fa qua? Ma veramente ci sta il cartello? L'azienda di soggiorno è centrale. La folla ci sta.
0: Vabbè.
1: A chi chiedo ora quando non ci sta più là? Chi te ha la mia età? Mannaggia.
0: Cosa?
1: Dimmi qualche nome che te la mia età. Che
0: Agro.
1: Ma non te lo ricordi Giancarlo quando è? Un amministratore dell'epoca. Un amministratore dell'epoca.
0: Non lo so chi c'è.
1: Degli anni 60-70.
0: 60-70, a Bretti. Siete letti 75 prima volta?
1: Sì.
0: Allora.
1: Madonna santa.
0: Vabbè, noi intanto che facciamo, direttore? Aspettiamo questa.
1: Vabbè, ma non lo vedi.
0: Questa cosa è estemporanea.
1: Capito, ma è normale che teniamo la cosa perché.
0: No, non è normale, può essere male.
1: Ho capito, inviato sul libero, ma che manifesto non ci sta? Sul libero.
0: Gli rimandamelo per favore.
1: Gliel'ho detto. Grimi, foto, mandati Grimi, la foto già, in tempo reale. Ecco, eccolo qua, già qua.
0: Ma no, questo è lo spot.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede.
1: Ecco, ce l'abbiamo!
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti. Perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Senti, ti ho 80 anni come questo cartello che Grimi ci ha mandato. Ragazzi, eccolo qua. Intanto che ho ascoltato le cose di Marcaffè. Eccolo. Piano.
0: Eccolo qua.
1: Non ci sta più da 100 anni l'azienda di soggiorno lì, ma ti indica proprio là dove stava la. Ma veramente fate?
0: Oh, la stazione ospedale c'è piatto.
1: L'azienda di soggiorno non ci sta da 40 anni.
3: Io continuo a spiegarlo ora per non.
0: Vabbè ragazzi,
1: cioè, quindi una che va qua, vede, va di fronte al palazzo che indica.
0: Suona.
3: No, in genere nel 99% dei casi vengono al bar.
0: Gli aspondo l'archetto Marchionne, dici che? Ti serve a to.
3: E io spiego che.
1: Che spieghi tu?
3: Quello che mi viene in mente al momento, sono molto creativo, lo sai, intanto.
1: Cioè tu spieghi che lì c'era la gente. Questo è un reperto, cosa pubblica? Un reperto storico. Azienda di soggiorno. Sai perché non lo tolgono? Perché stazione l'hanno indovinato.
0: L'ospedale pure, municipio pure.
3: Secondo me non lo tolgono perché dopo devono riparare i buchi sotto la.
1: Ma si può coprire?
0: Solo la parte
1: tecnicamente si può fare.
3: Si può anche tenere quel cartello, si può coprire, farne altro, farne.
0: No, coprire solo la freccia su azienda di soggiorno.
3: Turismo, tante cose si possono.
0: Voglio dire.
3: A parte ti ho mandato la fotografia dopo proprio nel negozio di fronte che è abbandonato, c'è una. Un deposito di cacca di piccioni, come si chiama perché i piccioni?
0: Guano.
1: Ah, ci hai mandato un'altra foto?
3: Sì, sembra tutto.
0: Vabbè ragazzi,
1: l'azienda di soggiorno lì non mi era sfuggita. E ci ne va a capire, manco
3: io dico. Io dico che stiamo facendo molto per il turismo, bene o male, stiamo facendo. Tantissime cose, eventi,
1: sì, però la freccia sopra la freccia sopra indica centro e via Annunziata. Che centro e via Annunziata? Ma è da rifare, è pericoloso il cartello, questo. Vabbè, Ma azienda
3: abbiamo
1: di
3: perso di vista
1: ma azienda di soggiorno, senza guardarci bene, mo sta,
3: abbiamo perso di vista i fondamentali.
1: Devo dire, da quando è che ha chiuso, quando è che venne chiusa l'azienda di soggiorno? A Enrogi sento pure. Detto grande articolo, ecco,
3: sì, sì.
1: Prego.
3: Abbiamo perso di vista i fondamentali, lo dico con dolore perché Giulianova veramente merita ben altro. Dobbiamo riflettere. A questo punto non solo l'amministrazione, che abbiamo visto non è interessata alla situazione, dovrebbe riflettere tutta la politica, tutta la cittadinanza, cioè non è sopportabile una situazione di questa piazza. Cioè, la piazza della stazione ha l'immenso pregio, unitamente all'immenso difetto, rispetto ad altre stazioni che circa ci sono nella provincia di Terni, di essere collocata nella zona nevralgica, nel pieno centro di Giulianova. Quindi se passa una rondine per aria che attraversa Giulianova, passa di lì. Se arriva una zanzara, passa di lì. Il punto del ruolo rosso passa di lì.
0: Quindi aveva un senso l'azienda di soggiorno là.
1: Perché?
0: Beh, ci passano tutti.
3: Passa di lì, tutti proprio. In quel luogo dove tutti immancabilmente passano. Anche quelli che non sono interessati a questo luogo, e ci passano anche i turisti, anche le persone che semplicemente passano da Giulianova, quello che vedono è una piazza all'abbandono. La totale mancanza di pulizia. C'è una piazza, dico, c'è una di fronte alla dei taxi, c'è un albero che potrebbe diventare l'emblema di Giulianova.
1: Perché?
3: Perché non si capisce se è stato piantato al contrario, se la chioma in alto o in basso.
0: C'è un sacco di polloni.
3: Non capisci, se proprio non.
0: C'è un sacco di polloni.
3: Veramente non lo capisco.
1: Perché è una cosa comica.
3: Ci sono i radiotaxi, che dovrebbero. Non c'è radiotaxi, ci sono i numeri di taxi e la gente pensa di telefonare i taxi, che però non fanno il servizio di radiotaxi, a volte ci sono, a volte non ci sono, e fanno il loro lavoro, nessuno gli può dire niente.
1: Un attimo, uno arriva, va là, telefona e gli risponde.
3: Se c'è, il taxista gli risponde.
1: E se non c'è?
3: Se non c'è.
1: E quello telefona perché non c'è.
3: Se non c'è, gli risponde che non c'è.
1: Allora, ma lo vede!
3: A questo punto c'è. Dobbiamo fare qualcosa. No, ma non è colpa dei taxisti, lo fanno il loro lavoro. Cioè,
1: ma sono pochi.
3: Ne sono tre, mi pare. I taxisti fanno il lavoro che devono fare, fanno il loro lavoro. Però c'è qualcuno che dovrebbe assicurarsi che ci sia un servizio sempre di così, perché se morto Giovannino.
1: Che faceva banca abusiva.
3: Adesso è appena stato multato, mi pare l'altro ieri sera, dai carabinieri.
1: Chi?
3: Non posso fare il nome. Uno che si occupa di trasporti abusivi, così. Che è stato correttamente è stato multato. Ma se non ci fosse quello, chi cacchio li porta i turisti alle 10 di sera?
0: Che bella città.
3: Da altre parti, no?
1: Cioè, quello fa il trasporto abusivo, ma utile.
0: Che bella città.
3: Però multato, adesso hanno ritirato la patente.
1: Ma che era? Quelle macchine strane?
3: No, una macchina normale. È un signore straniero, ogni tanto porta in giro qualche turista.
0: Che bella città.
1: Abusivo.
3: Sì,
1: ma
3: che però
1: ma
3: è abusivo, ma li porta però.
1: Se no non c'è nessuno. Ma gli alberghi, se uno arriva con le valigie, l'albergo come ci arriva?
0: Alcuni mandano il pulmino.
3: No, il pulmino ce n'è, ce ne sono un paio che hanno il pulmino, ma che si arrangiano per conto loro, per il resto non.
1: Però vedi che la gente va con le valigie.
3: Assolutamente sì.
1: Copre
3: con il taxi, assolutamente sì, ci mancherebbe altro, assolutamente sì. Poi, ma a parte questo, mancano anche le informazioni sul servizio navetta.
1: No, manca la navetta.
3: Manca proprio la navetta. Dove ti ho mandato adesso la fotografia di, per esempio, ci sono alcuni comuni, Tortoreto, che veramente hanno speso 30.000 euro.
1: Non è mia, ti ho detto Marcocci, ma non è mio, eh.
3: Sì, non è tuo, però funziona la navetta, è un servizio che tu.
1: Ma siamo stati all'avanguardia in passato con le navette.
3: Io mi chiedo. Io dico che qualcosa bisogna fare.
1: Sta facendo una relazione comica.
3: E il tutto accade in questa piazza. Vorrei che fosse una trasmissione comica, ma non lo è, cioè proprio. Poi dopo
1: la realtà che
3: veniamo al dunque, anche alle cose purtroppo molto più serie.
1: Ma quelli mi dicono Grimm per la stazione perché c'è il bar là, è chiaro.
3: C'è problema, se io ogni tanto lo devo chiudere il bar perché non è agibile.
1: È vero? L'altra sera è successo, vero?
3: Sì, assolutamente.
1: È anticipato.
3: Quando voi vedete la domenica pomeriggio il bar chiuso, poi vuol dire che devo chiudere anticipatamente per rispettare la sicurezza dei dipendenti che lavorano in quel bar, perché solo nell'ultima settimana, adesso infatti via di qua, andrò dai carabinieri per fare una denuncia.
0: Ci devo andare pure io? Fai veloce perché io alle 10 ho appuntamento.
3: Vabbè, dopo io vado più te, dopo di te.
1: Perché
3: quella signora albanese di cui non posso fare il nome, se no mi denunciano a me, fanno la. Che è stato a suo tempo oggetto di un provvedimento dalla questura per essere allontanato da Piazza della Stazione e non poteva avvicinarsi a più di 500 metri da me, che poi dopo provvedimento ha revocato dal questore perché il signore non è capace di intendere di volere, totalmente pazzo, per cui io dovrei sentirmi più tutelato da questo, perché siccome quello è matto, ha ripreso esattamente quello che faceva prima, a minacciarmi di rompere le gambe, a minacciarmi che mi manda la mafia albanese, a urlare, a prendersela con i carabinieri, e ho fatto tutto impedendomi di svolgere il mio lavoro, che lo fa da ubriaco, si siede qui da parte della nazionale, qui di fronte
1: alla banca
3: tranquillamente, dove è vietato bere, portare in giro verde con bicchiere in mano, lì così, sta da parte un altro signore di colore che si qualifica come figlio di Gesù, sarà difficile per prendergli a generalità,
1: umanità,
3: se tu ci parli e dici lui è il figlio di Gesù, io lancio un appello, non alla politica che abbiamo già capito non è particolarmente interessata alla situazione in generale. Credetemi, è il momento di intervenire seriamente sulla cura della piazza della stazione, perché fino adesso siamo riusciti per caso ad evitare problematiche enormi, ma domenica pomeriggio c'era un coltello lungo 40 centimetri.
1: Che girovagava.
3: Che girovagava, che poi è stato lanciato sui binari lì della stazione.
1: È stato trovato?
3: Basta, no, è stato poi recuperato. Io dico, credetemi, è il momento ora di intervenire come cittadinanza, come politica. Non demandiamo tutto sulle spalle dei carabinieri o sulle spalle della PS, che possono intervenire quando sono chiamati e fanno loro davvero. Vanno attenzionati. Fermiamoci, perché abbiamo una piazza in cui passano bambini, tante scolaresche che passano, una scolaresca con bambini di 7 anni, l'altro quando è stato 4 giorni fa esattamente, è stata presa a sputi da un tizio di colore forse veramente esagitato, perché aveva assunto qualche sostanza, per cui gli episodi
1: toccava i bambini.
3: Sì, gli episodi si susseguono, fino adesso non sono purtroppo ancora gravi, ma occorre qualcuno che si occupi che sia presente in piazza della stazione. Ieri pomeriggio un'altra piccola rissa lì di fronte alla cabina dei pullman, non la cabina, come si chiama, la pensilina dei pullman,
1: quella sfondata. Cioè, ma è normale che è sfondato?
3: Io lo faccio per l'ennesima volta attraverso questa radio, però
1: ragazzi,
3: lasciate perdere me che armarli così, e ve lo
1: io dico all'assessore di venire a fare la
3: amministrazione comunale, deve o ci mette i vigili o prendono o si fa un contratto con un'azienda di vigilanza privata che comunque sia presente, perché sta sfuggendo di mano la situazione, in modo 500-600 mila euro di imposti di soggiorno, si può spendere 10.000 euro per una vigilanza privata che sia presente, ma durante il giorno, neanche di notte, perché di notte è terra di nessuno, vabbò, ma durante il giorno, quando passano i bambini, quando passano le scolaresche, quando passano la gente che va da un momento all'altro,
1: ma anche i turisti vogliono andare a tenere soggiorno.
3: Giulianova non merita, non è sopportabile. E la mia critica, come dice, non è sempre, come al solito, rivolta all'amministrazione, che fa quello che può, quello che deve, quello che può, quello di cui interesse, ma alla politica a 360 gradi. Ci sono tantissime cose interessanti da seguire, per esempio giustamente i caliscendi o i calisali o tutte queste cose qua, i cannocchiali verdi, tantissime cose interessantissime che la politica di alto livello deve seguire, il cittadino comune, la signora Maria, Giuseppina o Yolanda, come cavolo si chiama, che usufruisce della piazza della stazione, la vogliamo proteggere. Vogliamo far vedere che esiste una comunità, che esiste un qualcuno che si occupa del cittadino che paga le tasse, e se non le paga ci bisogna sapere perché. Vogliamo interessarci di questa gente. Io è l'ultima volta che parlo di questo in questa radio, non lo farò mai più, perché da adesso in poi purtroppo dovrò agire solo per via legale o altro, proprio. E qualcuno è responsabile del fatto che se circolano dei mentecati, degli psicopatici, vanno segnalati e fermati. E non è che non si vedono, stanno seduti lì di giorno. Occorrono delle ordinanze, occorrono i DASP urbani, occorre impedire che si utilizzi il vetro qui così nella piazza della stazione, occorre se caso impedire che si utilizzi qualsiasi tipo di alcol, sono disposto a quello anche al pomeriggio quando vuoi, ma occorre far presente che no, la stazione di Giulianova non è quella di Martinsicuro che è nascosta là dietro, non è quella di Rosetto che è a 200 metri lontano dalla, la stazione di Giulianova è il centro nevralgico della città.
1: Appassionato intervento di Grimi, però è l'ultimo.
3: Che sta dicendo la verità. Qualcuno mi confuti. Io sabato pomeriggio scorso 4 volte ho dovuto chiamare i carabinieri per non risolvere la situazione. Domenica pomeriggio ho di nuovo dovuto chiamare i carabinieri per poi dopo mezz'ora essere uguali, ho dovuto chiudere il bar. Ma non interessa bene perché è chiuso. Quando è chiuso qua, poi alla domenica pomeriggio, è terra di nessuno. E non do la colpa alla Polfer che non c'è il suo servizio durante la domenica perché loro fanno un altro tipo di lavoro, non do la colpa ai carabinieri che li chiamano quando viene, ma qualcuno di questa situazione si deve occupare.
1: Però i partiti potrebbero fare qualcosa invece,
3: ma tutti sì, potrebbero, potrebbero occuparsi dei partiti.
1: Sono lontani dai problemi veri,
3: sono lontanissimi dai problemi veri della gente. Poi dopo non arrabbiamoci se le elezioni, le forze politiche giuliesi 360 gradi a 360 gradi dove sono? La domenica pomeriggio la vogliamo vedere una forza politica giuliese che fa una manifestazione qui alla piazza della stazione? No, è pericoloso, devono andare a qualche aperitivo o a qualche altra parte. Venite la domenica pomeriggio, stateci, non fate finta di non vedere, perché i problemi della gente sono quelli. Vabbè, ho finito questo qua, poi volevo segnalare un'altra questione, un'altra azienda di soggiorno che non abbiamo, però una notizia che giunge 19 ore fa, sì, dal comune di Chieti.
1: Legnini.
3: Il comune di Chieti, sì, sindaco Legnini, di sinistra, mi pare. Ok, Chieti Pescara, definizione agevolata, rottamazione e ruoli di gestione delle entrate.
1: Ah, ecco, rottamazione.
3: Allora, non decidono loro, fortunatamente, siccome Legnini è uno stupido che non ci capisce, però secondo me potrebbe insegnare a fare politica a moltissima gente, ha chiamato, fa un incontro di studio comune per parlare di definizione agevolata. Per cui ci saranno i saluti suoi, poi dopo alle 16.15 la relazione, la rottamazione comunale tra disciplina, normativa, autonomia, regolamentare, spiega esattamente com'è, poi dopo ci saranno uno dell'Agenzia delle Entrate, certamente discussione coattiva, che parla e spiega esattamente com'è, alle 17.15 in question time e discussione con i partecipanti, da poter il comune deciderà con i cittadini cosa fare o non fare di questa definizione agevolata. Io dico che questa è buona politica.
1: Direttamente con i cittadini.
3: Questa è buona politica.
1: Almani direbbe, buon mignolo.
3: La buona politica, che è una cosa diversa, quella della non politica che vediamo nella città di Giulianova. perché come sempre le forze politiche a 360 gradi, salvo Evoluzione Sostenibile, che devo dire che è intervenuta, però non è rappresentata in consiglio, le forze politiche giuliesi stanno lasciando i cittadini giuliesi senza una spiegazione, non senza una delibera, senza un intervento, senza una discussione in consiglio, semplicemente senza una spiegazione, quasi come la piazza della stazione, cioè, accade così, senza una spiegazione. Però io questa volta l'ho promesso, della piazza della stazione ho parlato oggi, non parlo più, cioè proprio non, perché o interessa la propria città, le persone, o non interessa proprio questo,
1: una vergogna, vergogna.
3: Va bene,
1: grazie,
0: grazie a Pierluigi,
1: anche se non ti sei visto.
0: La prossima volta
1: come per Luigi Gianluca,
0: Gianluca.
1: No, indovinate Iseri Benedetto che si chiama, si chiamate per Luigi, quindi perdevi il quiz,
0: perdevo il quiz, sì.
1: Vabbè,
0: mi sono cavallato, no, in Casalena,
1: tutte cose condivisibili, mamma, però non intervengo quando se una cosa gli interessa, che Gianluca non è speranza,
3: no, io non
1: così è.
3: Non dite che non è stato detto, che non accadono le cose qua.
1: C'è la consegna del silenzio. Quando succede qualcosa, ma sa,
3: non succede qualcosa, poi dopo sarà la colpa di qualcuno, altro, magari di Albani, non so,
1: sì, perché lui tutte le mattine sta qua. Poi c'ha un certo colorito che può far pensare.
0: È vero.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Frattempo è ricominciata la guerra in Iran, eh?
1: Ha detto che la risolveva in...
0: No, no, è ricominciato perché Trump ha ordinato dei raid in Iran e l'Iran ha risposto. Allora, andiamo alla macro del giorno. Oggi è la giornata internazionale del videogioco. Nasce nel 91 Chase's Calendar of Events. Oggi celebrazione mondiale della cultura videoludica tra arcade anni 80, console storiche e universi digitali contemporanei. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.39 la temperatura è di 27 gradi, l'umidità 58%, il clima caldo, vento 8 orari, la massima sarà di 31 gradi, 26 l'indice dell'aria, la qualità è buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.46, il culmine è alle 13.09, la durata del giorno 15 ore e 14 minuti, la luna è sorta alle 00.20 e tramonta alle 14.18, l'ultimo quarto, la fase lunare visibile al 49%. Nati oggi: 8 luglio 1813,
1: famosissimo John Pemberton,
0: farmacista e inventore della Coca-Cola.
1: Grande.
0: 75 anni fa, nel 1951, Angelica Houston, attrice Oscar per L'amore dei prizzi, nel 1986. 65 anni fa, nel 1961, Andy Fletcher, tastierista e bassista dei Depeche Mode. Poi ascolteremo Enjoy the Silence. 8 luglio.
1: È uscito il articolone.
0: I fatti nella storia: 8 luglio 1776, 250 anni fa, viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, firmata il 4 luglio. 190 anni fa, nel 1836, Charles Darwin raggiunge Sant'Elena con l'HMS Beagle, la nave approda dopo settimane di navigazione atlantica. Darwin scende a terra, osserva l'isola, nota paesaggi, flora e isolamento geografico. Prende alloggio vicino alla tomba di Napoleone, luogo simbolico, silenzioso, immerso nel verde. L'isola diventa tappa di studio. Darwin analizza rocce, specie locali, conformazione del territorio. Il viaggio prosegue, ma Sant'Elena resta una delle soste più suggestive del percorso scientifico del Beagle.
1: E quello bisogna fare.
0: 55 anni fa, nel 1971, disordini esplodono in Irlanda del Nord, le tensioni tra comunità cattoliche e forze britanniche sono altissime, barricate, lanci di oggetti, scontri continui nelle strade, le pattuglie dell'esercito avanzano in assetto antisommossa, la folla risponde con proteste sempre più dure, nel caos della giornata i soldati aprono il fuoco, due civili cattolici vengono colpiti e cadono a terra.
1: Il clima la notizia... politico si spezza, il partito socialdemocratico e laburista abbandona
0: Stormont, gesto netto, protesta contro l'uso della forza e contro la gestione britannica dell'energia.
1: Beh, vabbè, non mi importa.
0: 30 anni fa, nel 1996, nel Regno Unito, le Spice Girl pubblicano Wannabe, debutto fulminio. Il singolo sale subito al numero 1, nasce Girl Power, parte l'onda pop che domina la fine degli anni 90. Frasi famose, queste sono di Pemberton: cerco un tonico che sollevi il corpo e rischiari la mente, la farmacia è il mio laboratorio di possibilità.
1: Bravo.
0: Una preparazione,
1: trovato
0: Coca-Cola. Una preparazione può diventare più di un rimedio, può diventare un gusto, un'abitudine, un segno dei tempi. John Thit Pemberton, nato l'8 luglio del 1831 a Knoxville, è morto il 16 agosto 1888 ad Atlanta. È stato un militare e farmacista statunitense noto per essere stato l'inventore della formula della Coca-Cola.
1: È un grande.
0: Un grande, un grande. Allora, prima di chiudere, andiamo a Lanza a vedere le ultime notizie. Ci sta, ci sta. Hanno arrestato anche Adinolfi, Pondrasamo.
1: Perché un
0: ha fatto una scommessa collettiva, se pare abbia sottratto denari a tanta gente.
1: Fa la famiglia,
0: Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina.
1: Formula disinutile, poi.
0: Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari Adinolfi.
1: Ecco. Indagine
0: di PM di Roma sulla scommessa collettiva.
1: Borsa.
0: Le Asia in calo.
1: Sale il petrolio.
0: Rialzo. Sale il petrolio. Per sale, giustamente, sono nuovi scontri nello stretto di Hormuz. Nel Kilo Computer. Al WTI a $72.77. Londra guida iniziativa per missili di precisione da 50 miliardi. Prezzo del gas schizza oltre 48 euro.
1: Grande Trump.
0: Rutte, sì, risposta a Stati Uniti. In Iran è necessaria. Stanno violando la trega. Rutte, un altro lecchino.
1: Caro Rutte, c'hai proprio il nome che ti si approccia.
0: Tale e quale a quell'altro pelato della FIFA.
1: Sì, un autentico Rutte.
0: E quindi noi salutiamo a questo punto gli amici con queste pessime notizie. Gli amici che ci
1: hanno. Allora, passare il parroco.
0: Un frate, vabbè, finiamo. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi.
1: Non ho l'età, mi pare.
0: No, non c'erano l'età, grazie a Dio. Ci sta, ci sta Enjoy the Silence prima e poi dopo le Spice Girl.
1: Janis, andate da Janis, gelati di Janis.
0: E ora è finito quando lo bandi, però. Così.
1: Tutti da Janis. Presto andare a Janis.
0: Vedete?

0: Questi erano i Depeche Mode con Enjoy the Silence. E adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di oggi di Vincenzo, che sono le Spice Girls con Wannabe.
1: Dream and that.
0: No, Wannabe.
1: Quello lo sai, mi sento, secondo me.
2: Hai preso?

fortuna avere...

right. Come on, come on, do it, do it.

0: E queste erano le Spice Girls con Wannabe.
1: Con Wannabe.
0: E con questa canzone.
1: Besit.
0: Chiudiamo i soliti notizie di oggi, ci vediamo domani sui soliti canali.
1: Eccola, buongiorno. Buongiorno.
2: Radio G Notizie.

medicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto.

0: troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Buongiorno da Radio G Giulianova.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cose.
1: Buongiorno amici e buon musicante, come state? Anche oggi ci lasciamo inondare da buona musica e in occasione del concerto che ci sarà questa sera al Porto di Giulianova con l'artista Mario Biondi, oggi riproponiamo alcuni dei suoi più grandi successi, partendo da una canzone che proprio quest'anno festeggia il suo 20° anniversario. Si tratta di This Is What You Are. L'ascoltiamo qui su Radio G nella versione proprio del ventennale.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Love is a Temple, sempre il grande Mario Biondi qui su Radio G, grande artista che avremo modo di ascoltare. Io ho già avuto la bellezza di poterlo seguire nel corso di un concerto che c'è stato ad Ancona qualche anno fa. Lui è davvero una voce straordinaria, iconica sicuramente, e ieri nell'intervista abbiamo ricordato alcune sue collaborazioni, come quella con i Pooh, con Ci penserò domani, e anche quella con una giovane artista dalla voce molto molto bella e particolare, sensuale, che si chiama Karima, anche lei è una creatura di Amici, ma con Mario Biondi ha inciso quello che poi è stato il suo primo singolo ufficiale, anche questo dall'anima molto soul. Il pezzo si chiama Come in ogni ora e noi lo ritroviamo qui su Radio G. Cari amici ascoltatori, ascoltate anche questo, perché ai primi due che chiameranno avranno la possibilità di partecipare gratuitamente questa sera al concerto di Mario Biondi, perché i biglietti ve li regaliamo noi. Come fare a partecipare? Basta chiamare allo 085 800 7010. Vi aspettiamo.

0: No, che non vorrei. Io sto bene in questo posto.
1: Mario Biondi.

versione appunto di uno storico pezzo di Lucio Battisti, interpretata da Mario Biondi con Prendila Così. Il nostro artista qualche anno fa ha realizzato anche un album di canzoni interamente natalizie. So che siamo un po' fuori periodo, però insomma, se vogliamo proprio raccontare la musica di Mario Biondi, non possiamo saltare la bellezza, l'allegria di questo album, che si chiama appunto Merry Christmas, e secondo me vi può anche piacere. L'ascoltiamo. I called on tier all Santa Claus to see what I could see. He took me on his workshop and told me his plans to me.

Si chiama Shine On il pezzo che abbiamo appena ascoltato e arriva direttamente dall'album del 2012 Sun. Era sempre il nostro Mario Biondi che ascoltiamo nel prossimo pezzo, che segna la sua partecipazione al Sanremo nel 2018, che si chiama Rivederti.

vida dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mille

0: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
6: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio, corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
7: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso

sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non

pensero domani dei Pooh insieme a Mario Biondi. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato all'artista. Ci vedremo questa sera al concerto che ci sarà nel meraviglioso scenario appunto del Porto di Giulianova. Noi vi ringraziamo naturalmente di essere stati in nostra compagnia e niente, vogliamo chiudere l'appuntamento con un pezzo tratto proprio dall'ultimo album di Mario Biondi, che ricordiamo è un album in italiano e quindi ci mostra una nuova anima dell'autore, dell'artista. Grazie a tutti, chiudiamo con Dimentichiamoci, proprio tratto da questo ultimo album, di cui sicuramente questa sera avremo un bell'assaggio, e ci vediamo questa sera al concerto. Buona serata, anzi, buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo. Flashback, la storia della musica va in onda su Radio G.

Retta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo,
capocollo a 6,90 al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 al chilo, l'orario

0: piatta a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Bustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, 8 luglio. 8 luglio 2026. Allora, direttore.
2: Buongiorno, mi raccomando,
1: Che? Tu che?
2: Ponte ancora in buona.
1: Il 15 luglio mo è diventato, perché l'impresa si prende tutto il tempo che gli hanno dato per spendere 279.
2: Però intanto la gente passa lì al mare.
1: Sì,
2: perché si è aperta una cosa di breccia, eccola qua, c'ho le foto che abbiamo pubblicato e la gente passa là.
1: Passa là e passa.
2: Le biciclette no, però.
1: No, le biciclette passano sulla nazionale.
2: Buongiorno a tutti.
1: Al loro rischio e pericolo, come si dice.
2: Comincia la festival degli arrosticini a Mondone, che l'ultimo Pomandi che ha fatto un boom di ascolti con la fisarmonica di Mario Dassone, così è. Ha superato pure il dibattito sulle cose. Allora, sì, poi donne andate a Tortoreto, c'è cioè la navetta gratuita.
1: Ho visto, ma non è tua.
2: Non è tua, Marcozzi, ma non è mia, no. Da puntualizzare, però c'è, da noi non c'è.
1: Non c'è?
2: Ma ci sta anche Giulia che gira con lo scoperto, no. Però su visit ci sta tutto. Oh, parleremo tra poco abbiamo parlato dello IAT, abbiamo parlato degli opuscoli fatti da Giuda, Gesù, dopo l'ultima
1: Tommaso.
2: Però gli orari sono bellissimi. Quando è che dovrebbe stare aperto? Sabato e domenica, ma c'è l'affluenza. E invece sta chiuso, poi sta aperto, poi due giorni di pomeriggio, sai da che ora sta aperto?
1: Da che ora?
2: Dalle 15 alle 17:15, guarda
1: la mare.
2: Tutta la gente sta al mare. No, voi mi dovete dire se siete di un'ignoranza abissale o se lo fate apposta. Io spero che lo facciate apposta, che per divertirvi e farci parlare a noi, perché se veramente credete che sono gli orari giusti, beh, uno parte, va che Napoleone va a Sant'Elena, ma rimanendoci, senza scrivere anche poesie che ispirate al Manzoni, dai, andiamo. Invece no. Perché dice il codice stradale, dottor Albani, dice che il posizionamento di casette nei mercatini con apertura sovrastanti le piste ciclabili è vietato dagli articoli 20 e 158 del codice della strada.
1: Sì.
2: Quindi,
1: infatti l'hanno chiusa la pista ciclabile.
2: Che proibiscono l'occupazione della sede stradale e la sosta su percorsi ciclabili. Ci si può mettere, insomma. Tali strutture costituiscono un intralcio pericoloso, violando le normative tecniche che impongono di mantenere i ciclabili liberi da ostacoli aerei e laterali. Maggiori informazioni. Ma qua quindi è coinvolto, essendo il codice della strada, il comando dei vigili e anche quelle FIAB, nessuno si muove. Fate palazzo, voi andate con il palazzo, a voi vi rompi il
1: cazzo. Il bivio com'era stasera?
2: Il bivio no, era normale, vabbè, le 7:20. Verrà ieri pomeriggio, sì, 7 minuti da casa mia Giulianova, perché 5 al bivio, perché ci sono 22 macchine, contate. E ho tentato ancora di fare quella cosa grave con la Vespa, ma tengo paura qualche po'.
1: Beh, sì, evitiamo,
2: perché molti ragazzi.
1: Fai notizie da solo, mi annoio.
2: Perché molti ragazzi passavano.
1: Lo so.
2: E io
1: tu non sei più un ragazzo.
2: E quelli erano ragazzi e rischiavano. E se io perché no?
1: Perché ti viene un ragazzo.
2: E perché le macchine si stringono. Non è facile. Non è agevole.
1: Evitiamo.
2: Questo rapporto vuole eliminare. Quelle passe. Vai.
1: Ex BR condannato dopo 51 anni. Lo scontro a fuoco a Cascina Piotta, in cui morì il carabiniere abruzzese Giovanni D'Alfonso, pena di 6 anni per Lauro.
2: Cascina Spiotta.
1: Ma secondo me 51 anni fa può essere fatto a tempo a cascata, non lo so. Pena di 6 anni per Lauro Azzolini. La prescrizione salva addirittura Renato Curcio e Mario Moretti. Sciaramaiella. Ormai ci stanno dentro, però. Ecco centrissimo.
2: Ti ho mandato un'anteprima.
1: Del Rosti l'hanno l'ho visto, sì.
2: Votate pizzoli. No, falli fa, io li capisco. Se non hanno questo momento di metterci a pizzoli 27 ottobre.
1: Dall'arma alla musica, il colonnello fa il cantante, canta il colonnello dei carabinieri a Teramo.
2: C'è un'aria canterina a livello di autorità a Teramo.
1: Intanto magari fare un presidio sul posto di blocco.
2: Posto di blocco, qualche aumentare un po' sulla costa.
1: Puoi cantare anche sul posto di blocco volendo. Sì.
2: Quando ti impaurisci, non ti fermo.
1: Minacce e proiettile per posta, condannato Teramo 2 anni e 6 mesi a un commerciante accusato di aver perseguitato una donna. Teramo, chiesto un tavolo urgente, città senza trasporti di sera, poi poli universitari e centro commerciale isolati dopo le 21.
2: Dove dovete andare di sera?
1: A casa. Appunto. Teramo, CUP della ASL, trovato l'accordo sui contratti. Roseto, Vannucci, che non è Vannacci, ma è Vannucci, aderisce a Futuro Nazionale.
2: Per il nome.
1: Può essere, sì. Abruzzo senza acqua, pronti 190 milioni per fermare le perdite.
2: Ieri sera ha ribadito quello che c'è uno in Giulianova che passa,
1: Vabbè, non vediamo l'ora di sapere a chi non votare, almeno io, non parlo per conto mio, per conto mio. Ieri sera mi sono dovuto tagliare le mani per non intervenire.
2: Non devi intervenire.
1: Infatti. Vai. Quanto costano le case? I prezzi in salita al mare e in montagna?
2: Quanto costa? Non costa.
1: Ce lo dirà.
2: No, poi lo vediamo. Giulio non stare quelli che costano di più.
1: Va bene,
2: lo vediamo.
1: Shock a Celano, agguato con il fucile, due feriti, colpita anche una donna incinta.
2: Forza Marina. Forza Marina, un premio Nobel.
1: Scontro a fuoco nel 1975, carabiniere ucciso 50 anni fa.
2: Ha detto che andavi avanti.
1: Arriva la condanna per l'ex BR. Vabbè, finalmente c'è giustizia per le vittime dello Stato. Vendere e comprare casa al mare, i prezzi in salita. A Pescara, Attici, oltre i 5.000 euro al metro. A Pineto, crescita record del 14,8%. Che dobbiamo vedere?
2: Beh, vedi, siamo nella zona bassa.
1: Siamo nella zona bassa?
2: Sì. 1.705 euro metro quadro.
1: Dove sta? 1.705 contro Roccaraso che sta a 2.908.
2: Certo,
1: ma che me ne
2: ma
1: dove li sono diciamo,
2: Tortoreto però 2.257, Alba 2.29. Perché siamo poveretti? Roseto meno di noi pure, 1.006.
1: Sì, sì. Vedo dei numeri strani comunque, mi pare.
2: Dice che col
1: cioè Roccaraso e Revisione delle case almeno fino a due anni fa te le tiravano dietro, ma non lo so, mi pare strano che. Forse solo sul nuovo, non lo so, però mi sembra un,
2: vabbè, comunque,
1: un numero a caso.
2: I prezzi sono in salita, ma non ci credevamo.
1: A Caramanico invece il valore crolla senza terme ormai da 6 anni.
2: Certo, perché va a fare la gente a Caramanico, come il 27 ottobre a Pizzo.
1: Perdono più del 20%.
2: Ma si da salvare terme,
1: Mutuo, l'ansia delle rate, tutti scelgono il tasso fisso. In Abruzzo l'importo medio sale da 108.700 euro. E capistrello è più economico.
2: Non solo il battenolio a zero, ma poi è anche economico.
1: Immobili a 526 euro al metro.
2: È facile,
1: no? No, tre anni che giro devo uscire.
2: Devo fare.
1: Emergenza traffico tra Abruzzo e Molise. Il ponte c'è ancora giù, nessuno che è andato.
2: Andò Salvini, ti ricordi che si è
1: No, quello è Silvia era.
2: No, quello giù di Termoli, quello tra Abruzzo e Molise, là andò lui.
1: Sì.
2: Salvini che guardava sotto con i suoi.
1: Ponte crollato, impresa in ginocchio, la Confesercenti delle due regioni scrivono ai governatori, viabilità bloccata da aprile, è un dramma, serve una soluzione. Ma non mi potevo telefonare?
2: Non ho
1: più tempo a scrivere. L'Aquila Pescara, un'ora con la nuova superstrada. Un premio per quattro donne simbolo di talento, già l'Aquila, il riconoscimento della Onlus Padovani e Agona Salafia.
2: Oh, l'Abruzzo è senza acqua, ma pronti, guarda caso.
1: Pronti 190 milioni, contributi per gli acquedotti, governo Meloni stanzia i fondi per ridurre le perdite idriche.
2: Per tutti,
1: Che pesano per il 60%, ora i grandi lavori alle condotte.
2: Non mi preoccupate, a Pescara, a Chieti, che adesso arriva l'acqua del Ruzzo,
1: Iniziativa dei renziani oggi in tutto l'Abruzzo, quando c'era lei, così Italia Viva promuove la nuova mobilitazione prendendo in giro la Meloni. Bimbi del Bosco sentiti per tre ore dai giudici, lungo colloquio al tribunale, perché in tribunale per i minorenni dell'Aquila, la famiglia è entrata da un'uscita secondaria. Agricoltori e medici insieme contro i prodotti ultra formulati, in realtà è ultra processati. Venerdì sit-in dell'associazione in quattro ospedali della regione per sensibilizzare sui cibi a rischio, un'emergenza, sono alla base di tante patologie. Restituiamo importanza alla dieta mediterranea.
2: Figa venite.
1: No. Al via il piano regionale per la prevenzione. L'assessore Verì incontra i sindacati per illustrare la nuova strategia su salute e sicurezza. L'Abruzzo raccoglie i turisti, è la terza regione.
2: Siamo alle presenze?
1: Ce la
2: e siamo già a luglio.
1: Più 14% rispetto a che 14? Crescono ancora i vacanzieri stranieri. Sottosegretario Damario, premiato il grande lavoro fatto. Ma
2: cioè, mettere i cartelloni pubblicitari, vieni in Abruzzo a luglio col numero della yacht di Gerò sbagliato. Beh, non corretto ovviamente.
1: Oddio, non vuole, basta. E all'aeroporto lotta ai crimini informatici. Ecco, però torna, c'era solo a mare,
2: cinque tappe.
1: Parte da Pescara, la rassegna di Confesercenti delle due camere di commercio, cantine in mostra.
2: Sì, ho visto la foto in mostra. A Venezuela.
1: Sisma, cresce il dramma, il governo ostacola l'ingresso degli aiuti. L'appello della presidente dell'associazione dei venezuelani a Pescara. Si tenga ogni strada per reperire cibo e vestiti, è emergenza medicinale. Ah, poi c'erano le varie, varie testimonianze dopo il terremoto appunto in Venezuela, dei superstiti. E poi c'è la festa, vi presento Centrissimo a Torre dei Passeri, la festa dei vostri 40 anni. Dinella, l'uomo di Arrostiland, racconta l'evento per la ricorrenza del giornale.
2: Io li capisco perché questi poi scompariranno. Tu dove abiti? A Fallo. Che diventa il seggio
1: per il primo Arrostiland, per il prossimo Arrostiland.
2: Ma questo si è prenotato per il 2027, per Fallo.
1: Braccio di ferro, il tycoon insiste, attacco alla NATO, nuovo fondo, Meloni mi piace ma non ci aiutate, buttate di
2: vedere. Ma allora chi è il più anti-europeista di quelli che ci stanno? Erdogan, da chi va lui là?
1: Il nuovo fondo Meloni,
2: amico di Putin,
1: il presidente, certo, USA atterrato ad Ankara e accolto da Erdogan.
2: Diceva il premier è arrivato in ritardo.
1: Sì, avevano chiuso la porta già.
2: Io capire, ma
1: Rutte lancia intese per 50 miliardi al forum sulla difesa, il segretario generale chiede coraggio e cooperazione. Meloni, gelo con Trump, i rapporti sono cordiali, la premier ha avuto un incontro col segretario di Stato americano Rubio e davanti ai giornalisti taglia corto, la linea ora resta non commentare.
2: Come a Palazzo Nostro?
1: Sì. L'attentatrice di Monaco alla fine è stata uccisa a Kiev da uno 007 ucraino che è stato arrestato. Gli 007 erano spie per Mosca, due arresti e quattro carabinieri indagati, Crosetto, tolleranza zero con i traditori.
2: Attende dove va Crosetto perché là scoppiava la guerra.
1: Le Pen, condannata ma non molla, mi candido all'Eliseo e senza braccialetto elettronico, un ricorso per sospendere la misura.
2: Ci ha condannato?
1: 3 anni. Londra, ecco la tattica Farage, si dimette e poi si ricandida. Macron, sfiorato da una bomba a Damasco, due ordigni sono esplosi vicino all'hotel del presidente francese che ha voluto proseguire la visita.
2: Che stiamo a fare là in questo momento difficile?
1: In Siria.
2: Guardate, io vado là, sparate un po' più a distanza, non mi colpite perché così faccio vedere che drammatica la situazione.
1: L'Eurocamera vuole indagare sull'ultradestra del gruppo ESN.
2: Beh, rischiano tutti quelli.
1: Il gruppo Europa delle Nazioni Sovrane è guidato da FD, i nazisti tedeschi, e comprende Futuro Nazionale, i nazisti italiani. Vannacci ha criticato Forza Italia per aver votato l'autorizzazione insieme ai socialdemocratici.
2: Sono contro, si sa. Alla domanda di Vannacci, chi è Marina Berlusconi?
1: Non lo so, prima intelligente farlo adesso che devi andare in televisione per forza per farti conoscere ancora di più e ti bruci 3 reti nazionali. Un genio. La Lega
2: che crimina, lo vuole lui.
1: Secondo poi... Borghi il ministero fu negato a Salvini dal Quirinale.
2: Quirinale sembra all'avanguardia. E guarda, no, perché mentre io parlo vi piace stare zitti che arriva un profumo di hamburger. Che finisce, oh.
1: La mossa sulla vigilanza Rai, i presidenti La Russa e Fontana chiedono i nomi per ricomporla.
2: Sai che ha detto ieri sera di Gian Vittorio che la maggior parte di quelli che vogliono venire vengono a 5 Stelle? Come mai tutto ciò? E quindi si apre un dubbio.
1: Non so che penso, vabbè. La Vitola oggi sarà in procura, gli è stata contestata la strage.
2: Ha detto che andiamo a mangiare tutti i giorni da lui, una volta a settimana per mangiare da lui, non credo che sia stato.
1: Si indaga sul momento dell'attentato a Sinfrido Ranucci, indagini puntate anche sull'intermediario. Il conduttore si è detto stordito. Beh, avevamo un rapporto di amicizia, sono sicuro della sua innocenza.
2: E lei che succede?
1: Ti non me la metto mai una bomba sotto casa, no?
2: Assolutamente.
1: No, io non te la metto perché non ho voglia di arrivare fino
2: all'ora.
1: Io proprio per mancanza di voglia, ma tu?
2: No? Io di cose esplosive.
1: Beh, presto, ma hai provato col palo là, mo, a dammi una bozza in goccia.
2: Presto la stretta sulla custodia dei farmaci.
1: Dopo il furto, quindi sempre quando sono usciti già tutti quanti buoni, di fentanyl nell'ospedale israelico si va a una nuova norma, più controlli per i NAS. Strangola sua madre dentro casa in Liguria, ha fermato un ventenne, la donna aveva ferite su collo, viso e braccia.
2: È infierito.
1: È infierito.
2: Quello vuole risolvere per la droga, eh?
1: Ma lo che dici? Dai, dove c'è scritto che droga è?
2: No, rispetto all'omicidio molto meglio.
1: Beh, sì. Panetta, il governatore della Banca d'Italia, dice che l'economia resta fragile.
2: Siamo contenti con Panetta.
1: Ci servava Panetta, però.
2: Oh, andiamo su Teramo. Ma minaccia e proiettile per posta, condannata a 2 anni e 6 mesi. Non mandate.
1: Perseguita una donna e intimidisce il suo papà. Faccio a pezzi tua figlia e te la rispedisco in valigia.
2: Ci sono dei film,
1: Così si tutelano tutte le forze dell'ordine. Caso Ciarelli, sindacato dei carabinieri, dopo la decisione di non indagare il militare della, alla guida dell'auto. Beh, evidente, andando contro senso, la fa.
2: Beh, ma possono inseguire almeno.
1: Mobilità, città senza trasporti. Dopo le 21, penalizzati studenti e lavoratori.
2: Ha passato un lavoratore?
1: Sì.
2: Un pendolare classico con giacca e
1: più cravatta. Più il primo che abbiamo visto adesso, il lavoratore.
2: Cravatta, da giacca, cravatta, camicia blu, quello va, lavora alla banca, tipico di banchiere.
1: Lazzaroni.
2: Bancario.
1: Bancario.
2: Banchiere
1: è proprietario. Lazzaroni, logo spende 5 giorni.
2: Ma possiamo andare?
1: Non ci possiamo andare, già.
2: 5 giorni ci hanno messo, però non lo so, io i biscotti per
1: bruciare. Come sa cotte. CUP, fine dello stato di agitazione, è trovato l'accordo sui contratti a Teramo, poi l'opposizione serve un tavolo tecnico urgente sugli asili nido, case di riposo, stipendi ancora bloccati, violenza di genere, nuovo protocollo siglato tra ASL, Procura e ANPAS Abruzzo.
2: Il cantante Giuliani.
1: Dall'arma alla musica, ecco la seconda vita del colonnello Giuliani.
2: Ti piace?
1: No. Lungomare in chiusura i lavori per le nuove piste riservate a pedoni e bici. Succede a Martinsicuro. Divise e pavimentate le corsie per garantire sicurezza. Persiani, tracciato a basso impatto nel pieno rispetto del paesaggio.
2: Non ci mettete le casette però?
1: No. A Martinsicuro sequestrata una Porsche trovata senza assicurazione. Strade pericolose e pedoni da proteggere, un pedone forte, sì. A Sant'Omero cittadini e commercianti chiedono interventi sulle provinciali appunto di Sant'Omero e Tortoreto e Annereto anche. Il semaforo rallenta il traffico tra Alba e Martinsicuro, pure là vedi pure là. Colonnella United, festa in campo per la fine delle attività, calcio femminile amatoriale, come se qua non si sa, però vabbè. Giulianova entra nel bar e gli cade la pistola, denunciato per l'arma abusiva.
2: Vabbè. Non ve lo dico quel bar è.
1: Non lo vogliamo sapere.
2: Ma tutti hanno chiesto invece.
1: Beh, io no. I cantieri contestati al Molo Sud, cali scendi, c'è un'apertura su modifiche alle strutture.
2: È l'unica strada e non c'è altro, se no. Se lo vogliono fare.
1: Cerimonia a corsa, festa per i diplomi agli alunni della scuola media Bindi.
2: La Bindi tu, sì.
1: Sì, la Bindi andate io.
2: Oh, ufficio turistico, orari vecchi di un anno, del 2025, soprattutto messi male, perché sembrano orari invernali, ma veramente Gabriele, tu sei chiuso sabato e la domenica quando arrivo soprattutto la.
1: Quindi? Il mio fa?
2: Andreani è stupenda, stupenda più quando parlo di queste cose, perché io ho detto ma c'è ancora. Una cosa del. No, ce ne sta ancora uno prima del Cameli 1, i primi tempi del Cameli 1, bellissimo, e 1991-93, là sta. Con quello andiamo, 2025. Ah, ha detto che l'orario estivo inizia a metà luglio.
1: Come la pubblicità della regione, giusto?
2: Sono in sintonia.
1: È giusto, è giusto.
2: Ne parleremo con Grimi tra poco, sta molto incazzato, soprattutto perché la piazza della stazione continua a essere come
1: tutela ambientale, carabinieri forestali e istituto zooprofilattico controlli alla foce del Tordino.
2: No, ci pensavamo a morire di pesci e cose, no, perché invece il gamberologo, il pericoloso,
1: buono.
2: Dice che si mangia un po' di cose.
1: Buono. Equilibri politici, Vannucci entra in Futuro Nazionale, fino a oggi nel gruppo civico di Recchiuti.
2: Immagine, ricorda?
1: Sì. Devi girarla. Ora ha assunto il ruolo di referente rosetano del partito del generale Vannacci. E poi, sempre a Roseto, sabato torna la notte bianca dei piccoli. Addazzi difende i consigli di quartiere. Il consigliere di maggioranza replica le critiche e parla di realtà viva, pulsante e democratica. Tratti di asfalto distrutti in viale Taulero, le radici degli alberi hanno creato avvallamenti e buche pericolose, i residenti chiedono interventi. Silvi, frana, pronti sensori nel costone a rischio per riaprire la strada. Il rischio incendi, scattano i divieti a Pineto, l'ordinanza del sindaco. Provinciale, tamponate le buche, piccoli interventi sull'Atri Pineto, ma servono lavori più incisivi.
2: Ma certo, per l'Atri Pineto è terribile.
1: No, a parte il prosciutto in Albania,
2: troppo. Andiamo a Pescara.
1: Pescara. Il lungomare diventa set di un film, oggi stop al traffico per le riprese. Si gira Laura con Laura Chiatti, Marco Bocci e Paolo Pierobono.
2: Fardoni avrà una parte.
1: Non c'è un'altra.
2: Ci sarà Fardoni, se tu guardi bene sei nomi.
1: Appartamenti messi in affitto, ma i resistenti scattano all'aria.
2: Tutti quelli che ti vanno là li hanno convocati, ma hanno scelto questo sì, questo no.
1: Ah, capito. Rubano al bar, ripresi dal balcone. In due sfondano la porta del locale a Porta Nuova in fuga con frigo e forno. Dottore,
2: c'è bisogno.
1: Lungomare Sud, ex COFA, il vincolo del piano alluvioni, ma il rettore frena. Poi il centro storico si anima con la rassegna di eventi. Verso le elezioni all'Aquila del 2027.
2: PD, il PD apre la corsa al dopo Biondi, uniti, perché anche là non sono uniti come qua.
1: La partita può essere vinta, dicono. Sì. Ieri a Palazzo Spaventa, l'evento di avvio della campagna elettorale, quattro i temi cardine individuati. Incontro, non ti ridici però questo. Incontro chiuso dal neo sindaco di Chieti Legnini e ipotesi candidature, ribasso le quotazioni di Picuti, famosissimo Picuti.
2: Però il ribasso sta.
1: Sì.
2: Di che fa, non mi candidate più?
1: Non lo so. Però volevo vedere quali erano le quattro. Non te lo dici, quattro temi cardine, ma non dico quali sono. Vabbè, Partita del cuore per aiutare il Venezuela, presentata a Roma la 35esima edizione dell'iniziativa che per il terzo anno si svolgerà all'Aquila.
2: Va bene. Terzo pezzo, oltre il terzo anno.
1: Sì, lo so. Agguato con il fucile a Celano, due i feriti, coppia di stranieri raggiunta in auto da un pallino che ha infranto il lunotto. Lei è incinta.
2: È incinta.
1: E sulla sicurezza lunedì vertice col prefetto.
2: E anche qua lo
1: allora sì, allora sì. Sul Mona, abusi e ricatti, 17enne rinuncia all'appello.
2: Soldi per riavere la borsa.
1: Arrestato, a intro d'acqua.
2: Si chiama estorsione.
1: A intro d'acqua, un 24enne.
2: Attaccata sul Mona,
1: Danni dal trattamento estetico, è stata risarcita, così è uscita dopo il trasferimento.
2: Per un uomo.
1: Non è lei.
2: Sembrerebbe lui un uomo. Chi è lui?
1: Avvocato sarà, che lo so.
2: Oh, Legnini, il primo mese già.
1: Lavoro 14 ore al giorno, poi bilanciato in queste cose. Con me operai già triplicati, credo, con il sud. Ricci è come un fratello.
2: Chi è Ricci?
1: Non lo so, l'ex commissario per ricostruzione detto scorso. E se non corriamo ora pensa ai problemi. Non lo so chi è Ricci.
2: Beh, non mi ha questo dubbio.
1: Beh, boh, ma poi lo devi comprare pure il giornale qualcuno per leggere qualcosa, no? Incidente a Miglianico, drogata alla guida, uccide un anziano.
2: Non lo sanno.
1: Un 79enne.
2: Vedi quanto l'ha fatto.
1: Colpito dall'auto di una donna al volante, alterata e senza patente, arrestata dai carabinieri per omicidio stradale.
2: Arrestata e senza patente, pure alterata, un bel po' di tempo in galera però, non scacciato ma sta fuori, va l'accato omicidiario.
1: Sì. Lavori sulle strade per 388.000 euro e poi accoltellato da un collega, grave 24enne, un passante lancia l'allarme a Chieti Scalo.
2: Collega di che?
1: Il giovane egiziano è ricoverato, non lo so.
2: Vuoi fare un bravo forse i giornali?
1: Eh beh sì,
2: Andiamo a
1: Vasto, ricatti per i tradimenti alla moglie, pene quasi dimezzate agli autori, riviste le condanne alle due donne e all'uomo per l'estorsione di denaro ai danni di un 74enne. Questo è il tenore delle minacce, se non paghi le raccontiamo tutto. Soddisfatti gli avvocati dei tre. Gli avvocati no.
2: No, però no. Lui ha fatto di tutto, quelli ha detto ma basta, non ti do i soldi. La moglie comunque l'ha purata,
1: l'ha sì, giornale.
2: Anche perché se lo ripeteva il tradimento. I tradimenti.
1: 74 anni, però un eroe.
2: Peculato.
1: Peculato. Toma si difende, non ho deciso sui premi. Basto, lo dice il dirigente del comune.
2: Perfetto.
1: Felici dei turisti, ma si rispettino le regole. I primi cittadini del litorale, a residenti e visitatori, evitiamo di sporcare e rispettiamo i monumenti. Questo succede a Chieti, provincia di Chieti. Allora.
2: Poi
1: andiamo avanti, ci sono le pagine dedicate all'arte e agli eventi estivi, c'è anche la bella Villa Liberty di Giulianova, al via l'Art Nouveau Week, la Belle Époque rivive, questo, rivive tra il mare e l'entroterra.
2: Ci dobbiamo andare alla bellissima Villa di Montano, ci è invitata ad entrare, ci andiamo?
1: Ci sto, già un sacco di volte, amico di famiglia, conosco bene. Amico di famiglia, conosco bene.
2: Amico di Montano?
1: Sì.
2: Ma vai, è tanto male.
1: È un amico di papà.
2: Ah, ecco. Andate, sei bello?
1: Bello, sì. De Nicola racconta a Patini, un cronista col pennello.
2: Ciao Angelo. Becco, è caro collega del messaggio.
1: Lo sport.
2: Fuga d'Alcatraz. Pure da quella rivediamo.
1: Quello c'ha un anno, c'ha sei mesi, quello a dicembre fatto, secondo me il regionale. Argentina, rimonta mondiale, Messi manda a casa l'Egitto, emozioni a raffica ad Atlanta, l'albiceleste va sotto 2-0, poi recupera e vince.
2: Ha attaccato l'arbitro però.
1: Sì, l'allenatore, il razzistico. Insulti sciocca Mbappé dalla senatrice, offese razziste dalla paraguayana Amarilla, anche detta
2: la paraguayana che fa le cose, ma è
1: una donna spregevole. Gila, Milan è fatta, Greenwood chiede soldi alla Roma,
2: certo,
1: ma gratis. Bari a rischio fallimento, si indaga, aperta un'inchiesta sulla famiglia De Laurentiis, sospetti sulla cessione di Caprile. Dice che è stato venduto dal Bari al Napoli a due soldi, e poi loro hanno venduto 8 milioni in Napoli. Sinner vola in semifinale, battuto in 3-7 il tedesco Struff, il numero 1 venerdì se la vedrà con Djokovic.
2: Bella partita.
1: Oh, e ci siamo tolti un pensiero. Insigne saluta e Pescara oggi la firma con la Sampdoria. Blu cerchiati hanno convinto il fantasista napoletano, resta beffato il delfino. Massara firma con la Juve e il nuovo direttore tecnico. Ormai ci attacchiamo a qualsiasi cosa per parlare del Pescara, ma non c'è mercato in entrata,
2: non c'è niente,
1: sembra quel punto in entrata,
2: acquisti zero.
1: La Sant'Egidiese spinge per Bartiromo e Foglia in Serie D. Teramo è fatta per Pelosi e il fuoriquota per la difesa.
2: Pelosi.
1: Classe 2006, ex capitano della primavera del Frosinone, un centrale solido, dicono. L'Aquila, Pelliccioni predica calma, serve la programmazione.
2: Ha già detto ieri che ci sono squadre più forti già pronte, come il Teramo, la Serie Ascoli, che qua ci vogliono due anni, già messo le mani
1: avantissime.
2: Pelliccioni. E qua è pericoloso. Quanto dice che ci sono gli altri più forti?
1: Sì. Chieti in ritardo, va fatta la società. Di Labio tratta con un imprenditore romano, incontro positivo, lo aspettiamo.
2: Sì, ogni volta. La prima riunione è sempre positiva.
1: Come si parla di soldi? Allora, prego.
2: Frontale tra due auto, muore un 80enne a Migliani con incidente, ferito una donna. Sisma, la truffa dei lavori, condannato un geometra. Gli uomini violenti chiedono aiuto per cambiare. Buona novità, all'inizio dell'anno 22 pescaresi vengono seguiti dagli esperti dell'associazione Cambiamenti.
1: Capito?
2: Miletti ha scritto quello.
1: Sì.
2: Se uno va là dice sono terribile, mi cambiate, è quello che
1: fa.
2: Ovvero c'è stato un incidente in via Ippolito Nievo, fotografato, sì. Un'altra bicicletta elettrica che ha messo sotto un panziano, come sempre. Ormai è una novità, vabbè. Non è più una novità. Pescara, troppo biciclette elettriche, troppi, sono truccate i troppi, con tanti giovani sono in pericolo, sì, tanti giovani sono in pericolo, no, ma pare che è il contrario, per i giovani mette in pericolo gli 87.
1: Insigne saluto il Pescara, firma con la Sampdoria, Celano, la lite finisce con gli spari, ferito un magrebino.
2: Ma Chieti, il cantiere del Termine, la spinta di Legnini, sempre a non esageriamo, tutto Legnini fa, fino a distrugge Ferraro, non si è fatto niente, lui con un mese lavora 14 ore al giorno. Dunque 14 ore, quando ne rimangono 10, che fa?
1: 6, 7 dorme, 2, 3 mangia.
2: Mangia. Niente quelli, niente.
1: No, beh, non c'è certe tale. Niente. L'appello, l'Aquila, una petizione per una scuola media.
2: Per bimbi?
1: No, no, un'altra, l'Aquila. La, possibile, famiglia del Bosco, possibile un accordo tra genitori e tribunale.
2: Ancora pazzia, vabbè.
1: Pescara, in viale Pepe Mattoni, divelti dopo gli scontri con gli ultra. Serie D, l'Aquila, la difesa ora è un rebus. Teramo, colpo, Marconato.
2: C'è un altro nome, sì. Non ci stavo a dirla, no. Ma veloci.
3: Sì.
2: Tu, quale sarà vero? No. Quelli così detestano, eh?
1: Sì. L'attesa dei fan all'Adriatico, stasera Zucchero a Pescara, una notte con i suoi successi.
2: Mi sembra normale, vuoi che canti che le Vasco Rossi.
1: Scuola, i residenti all'Aquila sognano una media, una petizione per realizzarla.
2: Addirittura, ma perché il regionale?
1: Con Cianindo, Francesco. Sisma, i ritratti di 2000 cittadini protagonisti dall'11 in Piazza Duomo.
2: Ma che? C'è l'acqua, siamo arrivati, non ce ne siamo accorti.
1: Ma non, Abruzzo. Non è che. Abruzzo.
2: Ma incredibile.
1: Ponte su.
2: Se ne accorge, tra poco se ne accorgerà il messaggero.
1: Fine, diciamo quello più. Ponte sul Trigno interviene per aiutare le imprese.
2: Poi.
1: Intervenire per aiutare le
2: imprese. Per venire. Pescara, uomini violenti in casa, chiedono aiuto, aiutateci a cambiare. 22 già sono arrivati, tu vai?
1: No, io non sono violento in casa, no.
2: Delitto del carabiniere Giovanni D'Alfonso, 6 anni a Zolini, prescritti Curcio e Moretti. Ma magari questo andava in regionale, secondo me, più. Però. Scudo contro i cyberattacchi, siglato il protocollo in aeroporto, via.
1: Porta nuova, sottrazioni sospette al bar chiuso.
2: Sorpasso?
1: Bici elettriche truccate, tanti giovani in pericolo. Ma chi ci sta? È un po' che non lo vedevamo.
2: Alfonso!
1: Alfonso!
2: D'Alfonso con Borghi in provincia.
1: Oh, c'è la miseria. Siccome un po' che mancava, parlava della qualunque, quindi.
2: Siamo preoccupati.
1: Però Castelli manca pure un po'.
2: Di meno però. Non c'eravamo neanche l'azzurro con un castello.
1: Ah, viale Pepe, mattoni ancora divelti dopo i vandalismi degli ultra, poi l'Aquila, Sisma, ecco. Proprietari ingannati, condannato un geometra a 2 anni e 5 mesi.
2: Guarda che ha fatto qui, vi fai le treccine e poi la stupra condannato.
1: Verso le elezioni il PD lancia la sfida con coalizione ampia, mai più errori. Mai più errori. Oh, la lite finisce con gli spari, magrebino rimane ferito.
2: E poi ricatto e violenze sulla ragazzina, un 17enne rinuncia all'appello e la sentenza diventa definitiva. 17 anni aveva.
1: Escono insieme, lui le ruba la borsa e chiede un riscatto. Arrestato, 24enne. Chi fate?
2: Poi, Chieti.
1: Cantieri del Terminal, adesso si accelera, fine lavori a dicembre.
2: C'è una super foto di Legnini.
1: C'è l'intervento di Legnini, sblocca l'opera. È andato lui, ha preso un cacciavite, sbloccato. Entro agosto, ponte, pronte, area bus e pacetto. I miei 71,29 euro per un eccesso di velocità di 1 chilometro.
2: Ma qua i bus passano, quando si ferma dal paese, e quando passa qua?
1: Perché adesso che ci sono orari appeso da qualche parte.
2: C'è una benzina.
1: Ma non, è roulette russa, Tu ti piazzi là e aspetti.
2: Prima qua ti ha passato.
1: Master in medicina subacquea. Master in medicina subacquea insieme a Ateneo e Marina Militare. È nato un polo d'eccellenza.
2: La sera in cui ci fu l'incontro, senza incontro dei commercianti, senza commercianti, col vescovo, che c'era invece, si parlò che presto sarebbe stata una rivoluzione dei trasporti urbani. E non solo, ma quando si è parlato di via Tondarevole con tutte le polemiche che ci furono, si parlò anche di che bisognava rifare il piano urbano e il traffico. L'unica cosa che è rimasta è l'aggettivo, piano, dove là vorrebbe essere un sostantivo.
1: Ah. I bimbi del Bosco ascoltati dai giudici, ora si va verso il ricongiungimento.
2: Ma se le sembra rompere, non mi va bene niente, che rispondi tu?
1: che nulla cambia, per cui noi continuiamo, no, fino a quando ci stufiamo noi, non ci importa se ci stufiamo noi, non voi, voi non importa niente.
2: No, perché qualche lettore, ascoltatore può dire che non mi ricordo niente, queste due cose, quelli che Bossetti, era seccato di queste esternazioni. Avete una cosa strana.
1: L'acqua gli servesse. È seccato.
2: Mercato coperto, ce l'abbiamo, noi il mercato coperto, avete detto che non sappiamo niente, era 5, 4, 3, 1, non c'è nessuno.
1: Ma dopo tutte le battaglie per farli restare lì, perché volevano restare lì, dovevano restare lì perché lì si doveva.
2: E ora non ti vogliono muovere oggi da nord, anche a nord, qualcosa da arrivare non si parte.
1: Sotto la casa mia li trovi.
2: Sì, là.
1: Mercato coperto, pronti, 300.000 euro, si cercano commercianti per il rilancio.
2: No, poi abbiamo un tende di rubare una macchina, sorpreso dalla gente, fuori servizio.
1: C'è una cosa.
2: Ci hanno proprio là capitato la gente fuori servizio.
1: Teramo.
2: Oh. Corrieri e navigatori in tilt, al via il piano del comune arrivano 3.500 nuovi civici.
1: Avviato il percorso per risolvere le criticità accumulate nel tempo. Spesso i cittadini propongono i nomi delle vie e spesso si insiste sui fiori.
2: Spesso?
1: Sui fiori insisti. Via dei Ciclamini, via delle Madonie.
2: Via dei Ciclamini? Ci sta. No, dico, ma i navigatori.
1: Mezza pagina.
2: Hanno in tilt perché non riescono a trovare. Piano. Ossessionato da una cliente commerciante condannato, cioè che faceva?
1: L'uomo è arrivato a minacciare la donna di lanciarle una bottiglia di acido addosso.
2: Ha minacciato. TAR rinvia, resta il caos all'ASP 1, 250 lavoratori, tanti sono ancora senza paga.
1: La denuncia di un malato di SLA negata, visita specialistica a casa.
2: Quelle due volte che gira, vuole parcheggiare la moto.
1: Ma siccome sono ancora i parcheggi del 1970? 60.
2: Ci sono ancora solo 4 posti per le moto.
1: E nessuno per le biciclette. E nessuno per le biciclette che evidentemente sono attaccate al palo lì davanti, proprio biciclette, vedi?
2: Abbiamo pubblicato anche la foto su Facebook di una bicicletta che sta in via Quarnaro da un mese, attaccate e legate, nessuno è andato più a riprenderla. Potete andare, togliete, rompete la cosa e prendetevela.
1: Sì, sì, questa è istigazione a delinquere.
2: Quello è abbandonato.
1: Perché abbandonati letto, che è abbandonata perché già sta là.
2: Un mese.
1: Vabbè. Fa un bel viaggio.
2: Poi ho scappato in esilio o è morto nel frattempo, non sappiamo che parte era quella persona lì.
1: Pescara, Insigne, saluta e va in B. Bomber inglese, no, non nascondo, sarebbe bello tornare al Delfino, però non ci torno perché non mi pare.
2: Vabbè, intanto ci siamo liberati di Insigne.
1: L'Aquila, la difesa è un rebus, Capitan Brunetti resta, ma da valutare i tempi di recupero, sfuma l'affare Gonnelli, ora a rischio Bonaccorsi e Magnani. Teramo, l'argentino Marconato, colpo per il centrocampo, pure qua cerca la proposta, ma la matricola Sant'Egidiese ingaggia Malocu e Cauteruccio.
2: L'abbiamo preso noi?
1: Chi è?
2: Cauteruccio, il nostro.
1: L'abbiamo preso?
2: Sì, ma la vuoi prima, terzino destro under. Legge. Anzi, è arrivato un comunicato del giornale a calcio. Leggi un po', dai, vai su. Sì, bravo.
1: Sto cercando di trovare Cauteruccio, che vuoi un attimo, Ecco. La matricola Sant'Egidiese ha ingaggiato due difensori, Rajan Malocu, da Grassina, e Walter Cauteruccio. Sarà un altro Cauteruccio, ma non è un cognome proprio.
2: No, si chiama Walter.
1: Allora non è che l'abbiamo girato noi la Santa Giudice, poi alla fine no.
2: Trovo un po', dai, Genova Calcio.
1: Che devo trovare?
2: Genova Calcio 1924. Ieri sera è arrivato con grande ritardo un coso.
1: Che cosa?
2: Un annuncio di Cauteruccio.
1: Allora vediamo un po' Cauteruccio che dici.
2: Ma Stefano, chi scritte? Oddio, Gesù, massacrato. Non ce l'hai memorizzato qualche parte?
1: Sto cercando. Esci il 2014, no,
2: e non è quello,
1: non è questo, sarà qua, e poi le pagine che non le cancellano, quindi un macello, ecco, sì, questo è nuovo, Walter Cauteruccio, cioè, nuovo, 12 ore fa, perché scrive, vabbè, visto, cioè, giallo rossa, visto.
2: È andato in due parti. Oh, ma Marconato. E dice colpo di Marconato. Perché l'ha fatto Stefano Castellani? Che sta già. Ha fatto tutto lui, ha fatto fare di tutto. E ha sbagliato. Marconato.
1: Vabbè.
2: Intergia no, niente. No.
1: Andiamo alla pagina nazionale. NATO, Trump contro tutti, summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei. Ma da amore però poi otrevi. Segnali. Segnali di.
2: Al collega.
1: Segnali di Donald a Meloni. Giorgia mi piace, una brava persona.
2: Mi muore, quello muore.
1: Ma in Iran non c'è stata per noi. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge. Weber, insulti inaccettabile all'Unione Europea, serve una difesa comune.
2: Stefano, buongiorno, ma che scritte? Caserucci, il terzino del Giulianova, no? Della Frandegigliese. Ma come mai tutto ciò? Hai visto il giallo rosso? Ti sei confuso? Cosa mettere la live?
1: Segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani. Miglianico, scontro frontale tra due auto, muore ottantenne.
2: Devo andare a Villa Mafalda.
1: Vabbè.
2: Che fa? Posso sapere che fa Villa Mafalda?
1: Dove sta Villa Mafalda?
2: Sotto, sotto. Che assistente medica.
1: L'antitrust, l'inchiesta del Messaggero, l'antitrust, legge da cambiare ai bus turistici della capitale, permessi eterni a pochi euro.
2: E qua è cambiato a Brusso.
1: Rutelli, Roma e videocittà con Nubio unico.
2: Qui si è riuscito, ogni tanto riesce qualcuno, Rutelli.
1: Il calcio dello sarcofago.
2: Ma finito?
1: Sì, direttore, salutiamo gli amici.
2: Lo sport non c'era, che c'era di calcio? No. C'era visto una foto.
1: Ed è l'Argentina che...
2: Marconato?
1: No. Cauteruccio. Come vedi che si chiama Cateruccio? Prima cosa bavi?
2: Cateruccio, il primo che abbiamo preso. Lander, sì, terzino destro.
1: Allora.
2: Ma ora arrivano altre due. Chi è qua? 339722.
1: Rispondi, magari non è il collega.
2: Se con... no, e se è un coso, se
1: un call center, baci che ti è morto.
2: Pronto? Per le 4 minuti non si sente niente, chi toccato?
1: Niente, non ho toccato nulla.
2: Eh?
1: Ma su Facebook o sulla radio?
2: Su Facebook o sulla radio? Su Facebook, da 3-4 minuti.
1: Su Facebook. Come mai vuol dire ciò? Che sei staccata la telecamera?
2: Telecamera? Mo rimani là tu però, non chiudere.
1: Dai, ma poi non si aggiorna la telecamera.
2: Quando ci dici? Perché noi dobbiamo fare prove.
1: La telecamera si è attaccata.
2: Come mai non si sente? Non è che tu, no eh? Ah, stanno scrivendo, e tu sei pensato a Cauteruccio invece di leggi i messaggi. Ha detto che stanno leggendo.
1: Ma io non lo so perché non si sento. No,
2: ma sei bravo tu?
1: No, mica tanto.
2: Vedi un po' che dicono, che si fa? Che si tocca là?
1: Vediamo. Buongiorno a Alfredo Federico.
2: No, no, vedi se qualcuno.
1: Buongiorno da Antonella Lionio, buona giornata Valentina Campetti.
2: Noi vediamo se possiamo fare qualcosa. Ci richiami se si risente. Per
1: buon lavoro e buona giornata a Gaetano Paolini. Bettiamo, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Chiara di Genna, buongiorno, buon mercoledì a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno.
2: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno.
1: Eugenio Saporosi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno. Silvano Vittorio, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Bruno Ruggeri, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. E Antonello Quirino poi ci dice, non si sente. Lorena Ciccioni, buongiorno a tutti.
2: Anche allora che l'ha detto, Loriana pure.
1: Ivana Gauzzi, pure Loriana Ciccioni, buongiorno, buona giornata da Iva Gaudini, speriamo che sia una buona giornata. Però io ho attaccato e riattaccato. Ma dai, smetti.
2: Beh, come si sa, no?
1: Perché vuoi da me?
2: Perché dipende.
1: Non lo so, la telecamera sta attaccata. La telecamera sta attaccata. Vabbè, facciamo qualche pubblicità.
2: Vediamo un po' se si sente la pubblicità. Vediamo un po' se roba di microfono invece.
1: No, mica tanto.
2: E che cosa dico?
1: Buongiorno a Federico.
3: Situato a Giulianova, Bracci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere a cena dalle 19 a mezzanotte.
4: Ma
2: come si sa? No?
4: Perché poi da me?
2: Perché dipende.
4: Non lo so, telecamera si è attaccata, vabbè, c'è qualche pubblicità.
2: Vediamo.
4: Perché no.
2: Sente quello di prima?
4: Vediamo. Buongiorno.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo una ricetta tradizionale.

Bracci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
4: Allora, siamo in studio. Dovremmo aver risolto tutti i nostri problemi tecnici, quelli
5: mentali.
4: Cosa
5: là? Non so che
4: quelli
5: era.
4: Mentali no. Mo si sente però. Allora, chiamiamo Pierluigi, vediamo che ci dice.
5: Loriana, si sente, scrivi un messaggio.
4: Scrivete, adesso si sente.
5: Loriana, scrivi, si sente. Una Ruggeri, uno delle due Ruggeri. Serafini, non c'è Serafini.
4: Chi? No, no, si è bloccato. Addio, dipende sì. Quando. Buongiorno! Sole è caldo, che dici?
6: Continuerà questa storia per me. Questa storia. Ancora tutta la settimana, sicuramente. Almeno.
4: Spaghi non vedono niente, eh?
6: Gli spaghi non mostrano nulla, gli spaghi mostrano ancora perdurare del caldo e
5: al dente ancora.
6: Siamo ancora giovani per questa seconda fase del caldo.
4: Quindi
6: sicuramente ce la trascineremo dietro almeno fino al 14.
4: Così è se ci piace. Va bene. Lo sport. L'Argentina ha ribaltato l'Egitto in maniera rocambolesca, perché poteva uscire tranquillamente.
6: Io non ho visto la partita perché gli egiziani stanno a dire che hanno rubato.
5: Sì, l'arbitro è successo. Uno dei peggiori mondiali della storia.
4: Poi la cosa più bella, sai qual è? Che la Francia gioca stasera?
6: Domani.
4: A tutti e cinque gli arbitri argentini. Ma si può fa? No! Nella partita prossima, dove si gioca praticamente la semifinale, no?
6: I quarti, Francia-Messico.
4: Si gioca la semifinale.

0: Piero Orsini c'ha le finestre chiuse, non sappiamo se ci
1: Piero, scusa, ci sta fanno i fatti della piazza, Francesco.
0: Sì, vai, ha passato l'età media alta, è passata, che va alla banca, che va agli uffici. Sì. Perché questo, per chi non lo sapesse, ormai è un centro direzionale, e quindi c'è bisogno soprattutto di
1: parcheggi.
0: Ecco.
1: Io non ci sono.
0: Vai, così.
1: Oh, invece il tennis.
0: Ah, la notizia è stata contravvenzionata l'assessore Cameli.
1: È stato contravvenzionato.
0: Il divieto di social.
1: Vabbè.
0: No, queste cose.
1: Sono no, rifà.
0: Ma no, perché l'hanno chiamato i vicini. Ah. Dice, qua non ti può passare, c'è capitato, no?
1: Vabbè. Allora, invece tennis, il tennis.
2: Io non lo so, 5 ore e 15 di gioco, Djokovic ha battuto Alia Siman.
0: Insomma.
2: Vabbè.
0: Adesso
2: sono la semifinale con
1: Sinner, almeno ci divertiamo, so. No.
2: Con
1: Bolli?
2: Molto strano.
1: Con Bolli?
2: Con Bolli Gigli oggi gioca contro il Fiat.
1: Ce la può fare pure lui. Ce la può fare pure lui.
2: Credo di sì, penso che possa arrivare in semifinale. E dall'altra parte c'è Zverev e Fritz, che sono una partita equilibrata. Fritz secondo me è un po' favorito, però penso che Coppoli ce la possa fare.
0: Vabbè.
2: Chi vince tra Sinner e Djokovic penso che vince.
1: Beh sì, probabilmente.
0: Va bene,
1: allora ci aggiorniamo, noi ci risentiamo domattina, solita ora.
0: Ti ricordiamo che stasera c'è il concerto di Mario Biondi, piazza del... no, là, come si chiama? Banghiera di Riva. Bene. Allora, ciao,
1: buona giornata.
0: Che è quello?
1: Lo disorienti, Casalena, quando...
0: Maria Ilia Petrella, buon dì a voi.
1: Quindi, ma pure la Girella mi piace, pure buon dì, però. Piaceva, ma non la prima mandò più.
0: È buono, siete...
1: Allora...
0: Vari tipi di bondi.
1: Sì. Allora, è il momento della pagina degli auguri.
0: Sì, la rubrica tanti auguri a te.
1: Che tu hai chiuso.
0: Mannaggia!
1: Perché l'hai chiuso?
0: Perché? Non l'hai chiuso.
1: L'hai chiusa, sì. Come fai a chiudere?
0: Un po'.
1: Maledetto.
0: Aspetta, perché ci sta la novità. Come si fa?
1: Che devi fare, Francesco? Dimmi, parla.
0: Su per me, sulla mail devi andare.
1: Sulla mail, eccola qua la mail. Che dobbiamo fare?
0: Senti, sto trattando me piano.
1: Siamo già al 7 luglio?
0: Ieri. Vai, scendi. Me la mandate per email. No, scocci da Mariangela no, è della ARL. Siamo ancora a 7?
1: Sì.
0: E che ora?
1: 12:43.
0: No, me l'ha mandato ieri.
1: Che vuoi da me? L'hai aperta?
0: No.
1: Beh, allora.
0: Non l'ho aperta. E insomma, era il nuovo spot di Marcafè. E lo volevo far sentire.
1: Ah.
0: Che suave.
1: Beh, allora lo devi ritrovare, devi caricare, quello poi ci pensa Azzurro.
0: Sì, però lo potremmo far sentire in anteprima, qua se lo ritroverà.
1: No, non lo troviamo. Lo vedi tu?
0: No, però perché? L'ha mandato per... Ha voluto la mail, quindi qua l'ha mandato. Vai avanti, su.
1: Sto a vedere quelli con gli allegati.
0: Ah, quelli con gli allegati.
1: Ma non ci sta.
0: Non ci sta adesso. Vabbè. Ma io non resisto, ma me lo faccio mandare. Che fai, tu sei triste?
1: No.
0: Ma torna alla tua sigla tradizionale.
1: Oh, allora, pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcafè.
0: Ma che bella la sigla.
1: Lo so.
3: Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
5: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcafè!
0: No,
1: santo del giorno, vediamo.
0: Che giorno è?
1: Oggi è sempre 8 luglio.
0: 8. La chiesa ricorda Sant'Adriano. Tanti auguri ad Adriano Capanna.
1: Augurissimi.
0: Adriano Mattucci, quello che ci
1: augurissimi.
0: Auguri, buongiorno con l'aiuta.
1: Augurissimi.

0: Niente, non risponde. Derogato in morto non risponde. Vediamo che cosa ha fatto Sant'Adriano per diventare santo.
1: Bene, sentiamo.
0: Della sua vita si sa poco, ecco, già mette le mani avanti.
1: Già ci possiamo mettere tranquillo.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Mario. Pochi minuti e...
0: Si conosce, ma? Il Liber Pontificalis ci dice che era romano e che governò la chiesa solo per un anno.
1: Ah, vabbè, l'anno ne ha fatto.
0: Mantenne un atteggiamento conciliante con il patriarca di Costantinopoli, ecco, che si chiamava Fozio. E invitato da Carlo il Grosso, perché era ciccione, successore di Carlo Magno,
1: quello si ingrassava,
0: perché con la sua presenza sanzionasse la sua autorità imperiale alla dieta di figlio. Carlo Magno e Carlo il Grosso si incontrarono alla famosissima dieta di Worms. Morì durante il viaggio.
1: E quindi non si incontrarono?
0: No. E quindi qua c'è questo appello, ora come allora, attenzione alle diete. È sepolto presso, cioè quindi attorno, non dentro, il monastero di Novantola, nel Modenese, capite? Questo era romano. Ha fatto l'Indi, insomma, in pratica. Vabbè.
1: Oh, invece per le pagine degli auguri.
0: Tanti auguri a te.
1: Tanti auguri a te.
0: Facciamo un po' tanti auguri oggi, che è nato oggi. Aspetta. Abbiamo fatto tutti gli auguri controllati per bene da sottoscritto.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: In Buzzo c'era un defunto.
1: Tu sei bravo.
0: C'era un defunto. C'era un defunto. Latino defunto.
1: Ma solo un po', dai. Ecco qua.
0: Buongiorno a Gianluca Stanti.
1: Auguri.
0: A Mimmo Vernacoto, a la coppia con Bartolini.
1: Auguri.
0: A Luigi Pistini.
1: Auguri.
0: A Matteo Piccinini. Della
1: auguri.
0: Famiglia Piccinini. Se si rimette Oreste Marchionni, tra Piccinini in consiglio comunale, perché interviene sta falla. E a proposito, c'è Ruccio e Torri, ti ricordo, a proposito di consiglio comunale, è il marito della Matone.
1: Ah, auguri.
0: Buongiorno anche ad Alessandra, che non festeggia niente, quei fai piedi a quello. Poi buongiorno a Federico Ortolani e a Marco Torri.
1: Auguri.
0: Che devono fare?
1: Per ricevere le guide da regia oppure segnalare degli errori, basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66, anche se vi fanno male i piedi.
0: E che accade?
1: Che accade?
0: Se quelli ci danno i nuovi nomi?
1: Noi chiamiamo e facciamo gli auguri. Che può accadere?
0: Beh, ma che stanco.
1: Prego.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
4: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Alla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
0: Hai ascoltato lo spot del Luna Park e c'è il quiz adesso. Noi abbiamo tra poco, parlerai, tanto è già arrivato, Grimi. Vogliamo sapere come si chiama di nome.
1: Ecco. 085 270 10.
0: Se sei famoso, chi indovina il tuo nome vince 12 biglietti gratis per il Luna Park. 12
1: è importante veramente.
0: E può portare o il figlio, se è papà, oppure se è nipote, nonno e nipote porta. Okay. Quindi 870 10. Come si chiama Grimi di nome? Buongiorno.
1: Ci sono esclusi amanti, figli di amanti.
0: Sì, sì, facciamolo vedere
1: subito.
0: Tanto abbiamo tempo, mentre sta qua, ormai è lui, eh. Lui reduce, dov'è? Vedi? La telecamera non funziona.
1: Si è bloccata.
0: Vedi?
1: Cioè, quando lui è sempre. Ce l'ha con me sta telecamera.
0: Pronto, come si chiama? Isa Di Benedetto? La cantante?
5: Ero cantante.
0: Ma non canti più, perché non canti più?
5: Beh, papà, sai più il karaoke.
0: No, non c'è più il karaoke, che peccato.
1: Non ho capito che è successo.
0: Tu ti potresti nemmeno togliere e rimettere?
1: No, ma ho tolto e rimessa prima per il coso, qui si è bloccata.
0: Allora ci devi dire come.
5: Si chiama Gianluca. Come
0: Gianluca si chiama. Ti conoscono, ti chiami Gianluca, hai indovinato alla prima telefonata. Con te, Gianluca?
5: Prego?
0: Hai video, passa, quando passi, passa.
5: E dopo questo me faccio passare Bruno.
0: Ah, Bruno, sì, l'ex artista che per la fera
5: buon lavoro. Vista.
0: Grazie, buona giornata, ciao. Buongiorno.
1: E mo che lo sentiamo, Grimi, mo. Come si fa la radio? Facciamo la radio.
0: Ma no, facciamolo vedere, dai.
1: Che ci devo fare?
0: Qua.
1: Che significa qua? Rifaccio la diretta con questo?
0: La diretta con che faccio? Non facciamo vedere Grimi.
1: La diretta a parte faccio?
0: Perché non si può?
1: No, devi sì, si può fare, ma entriamo sulla diretta che sta attuale, ma non ce l'abbiamo poi. Come fa? Dimmi, spiegami come fa.
0: Ma non si vede, se no.
1: Questa mattina un po' di casino con l'audio, lo so. Devo fare.
0: No, con l'audio, col video.
1: Stretto Dormuz, si è fermato.
0: Ieri è venuto. Non ti vedi?
1: Dai, sentiamolo su.
6: Vabbè, io penso che possano sopportare la.
1: Ma sì, la mancanza, ma per una volta.
0: Vabbè, noi siamo abituati, peccato.
1: Vai.
0: Se vedo una porta aperta.
6: Questo mi piaceva effettivamente proprio la Open Radio.
1: Esatto, è bello, è bello.
6: Che mi piace tantissimo.
1: È bello, è bello.
6: Vorrei metterci anche questo di mattina, non prendo il nome di fuori, qualche ospite di così da partisco, mi piace, guarda che è sviluppabile questo.
0: Ma fa caldo!
6: Ma certo,
0: bello faremmo. Ma muovi la muovi?
1: Devi fare intervista, dai.
0: Tocca, dammi. Allora abbiamo detto che parliamo di IAT, dove oltre agli opuscoli del 1982 ci sono gli orari dello scorso anno, infatti era 2025, ma credo non estivi, credo invernali, perché sabato e domenica chiusi. Com'è? Che ci dici dello IAT?
6: Guarda,
0: tu sei un esperto di turismo, ma sei diventato quello che sei diventato a livello provinciale nel commercio, ma le tue competenze turistiche non le tocca nessuno, eh? Quindi,
6: sì, adesso
0: ammetti, sì.
6: Apriamo una parentesi serissima, la parentesi serissima che attiene nella fattispecie alla città di Giulianova, che, di cui non critico l'impianto turistico, perché uno sceglie quello che desidera, ma segnalo delle evidenti, concrete, gravissime mancanze organizzative, strutturali e basilari, che tante volte ci occupiamo delle sovrastrutture, delle cose bellissime, però manchiamo in alcune situazioni che sono sostanziali. Lo IAT non ha un funzionamento adeguato a uno standard turistico non alto, normale. Gli orari non sono
0: congrui. E gli opuscoli?
6: Vabbè, gli opuscoli, diciamo, se ci si può sopperire.
0: No, non si può sopperire. Internet, ci stagionavo con lungomare vecchio.
6: Vabbè.
0: Com'è?
6: Vabbè, sì. Diciamo che è un peccato grave, ma
0: ci sta il porto vecchio, allora, ci sta. Senza caliscenza.
6: Sulla informazione turistica. Allora, i nostri albergatori sono bravissimi a darle le informazioni turistiche ai clienti degli alberghi. Neanche tutti, per la verità. Alcuni sono bravissimi, altri demandano allo IAT o demandano comunque alle strutture comunali di informazione, che non ci sono. E lo IAT.
0: E allora dove li manda?
6: Io vi assicuro che. Allora, voi sapete che il piazzale della stazione è il centro nevralgico di tutto. Alla fine chiunque abbia bisogno di qualcosa di qua passa.
0: Sì.
6: E vi assicuro che non è raro veder passare delle persone che sono state mandate da albergatori o da balneatori turistici a chiedere delle informazioni turistiche. Alcuni sbagliano perché vanno allo IAT, avrebbero dovuto andare allo IAT, poi dopo non lo trovano aperto e vengono qua. Altri ancora credono che in stazione ci siano servizi di informazione turistica, dove peraltro c'è un cartello che segnala l'azienda di soggiorno e turismo di così in piazza della stazione a 50 metri da qua. Tu arrivi qua.
0: No, dov'è?
6: C'è un bellissimo cartello che ho scritto prima di Garolla, mi pare, di fronte a Bar Milano. C'è un cartello che segnala l'azienda di soggiorno e turismo.
0: Non ci sta più da 100 anni.
6: L'azienda, ma il cartello sì.
0: Non l'ho visto quello.
6: Ma il cartello sì. Allora, io sto cercando di prenderla con. Però
0: prendila così, non ne possiamo fare un dramma.
6: È veramente. Io sottolineo che questa è una mancanza, della mancanza di contatto diretto con il turista, che non è solo l'informazione. Anche nell'epoca di internet, Amazon o le mega strutture online digitalizzate, smaterializzate di tutto, però si sono rese conto che occorre un contatto diretto con il cliente. Nel turismo questo ancora di più, perché è il modo attraverso il quale si sottolinea l'empatia di una città, di una popolazione con il turista.
0: Che? Io devo andare a vedere se mi faceva rosso. Dove sta sto cartello?
6: Qua avanti, sai, quando a piedi, intanto che io vado a Gabriele Parliamo, puoi andare a vederlo qua.
0: Quello voglio fare.
6: Vai.
0: Su questo lato?
6: Sì.
0: C'è un cartello che indica a 50
6: anni. L'azienda di soggiorno.
0: Ci sta più da 100 anni, se abitate quello che te ne pure andare. Abitava, sai, quel palazzo dove sei tu? L'ultimo piano, chi ci abitava quello che poi siamo partiti? C'era una famiglia, c'era. L'ultimo piano, il piano a terra, il piano, il primo piano.
6: Non lo so,
0: E là stava l'azienda di soggiorno. Ma da 100 anni ci beia il presidente. Ma ragazzi, io non ho visto, ma devo andare. Ma questo è un reperto che ci dica quello che porta.
6: Puoi fotografare, anzi, questo lo
0: qui.
6: Lo puoi fotografare, sta lì.
0: Vai tu.
6: Vado, te lo fotografo, guarda, intanto che lo mettete a posto.
0: Mette per grimi che non si vede, è uno scandalo mondiale, vabbè. Frangia, per favore, sta telecamera. Non riesci a trovare la telecamera apposta per il computer.
7: rispondo.
0: Mettiamo una. Ma perché parlaci tu?
7: Non ti rispondo.
0: Che si fa qua? Ma veramente ci stava il cartello? L'azienda di soggiorno c'è andata, la folla ci stava.
7: Quindi. Vabbè.
0: A chi chiedo ora quando non ci sta più là? Chi ti ha la mia età? Mannaggia.
1: Cosa?
0: Dimmi qualche nome che te la mia età. Che
1: Agro.
0: Ma non te lo ricordi Giancarlo quando è? Un amministratore dell'epoca. Un amministratore dell'epoca.
1: Non lo so chi c'è.
0: Degli anni 60-70.
1: 60-70, a Bretti. Siete letti 75 prima volta?
0: Sì.
1: Allora.
0: Madonna santa.
1: Vabbè, noi intanto che facciamo, direttore? Aspettiamo questa.
0: Vabbè, ma. Non lo vedi.
1: Questa cosa è estemporanea.
0: Capito, ma è normale che te ne una cosa perché.
1: No, non è normale, poi sono male.
0: Ho capito, inviato sul libero, ma che manifesto non ci sta, sul libero.
1: Gli rimandamelo per favore.
0: Glielo ho detto. Grimi, foto, mandate di Grimi, la foto già, in tempo reale. Ecco, eccolo qua, già qua.
1: Ma no, questo è lo spot.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede.
0: Ecco, ce l'abbiamo!
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Senti, 80 anni come questo cartello che Grimi ci ha mandato. Adesso eccolo qua. Intanto che ho ascoltato le cose di Marcaffè. Eccolo. Piano.
1: Eccolo qua.
0: Non ci sta più da 100 anni l'azienda di soggiorno lì, ma ti indica proprio là dove stava la. Ma veramente fate?
1: Oh, la stazione ospedale c'è piatto.
0: L'azienda di soggiorno non ci sta da 40 anni.
6: Io continuo a spiegarlo
1: per non. Vabbè ragazzi, beh,
0: cioè, quindi una che va qua, vede, va di fronte al palazzo che indica.
1: Suona.
6: No, in genere nel 99% dei casi vengono al bar.
1: Gli spanno il pacchetto marchione, dici che? Ti serve a to.
6: E io spiego che.
0: Che spieghi tu?
6: Quello che mi viene in mente al momento, ovviamente sono molto creativo, lo sai, tanto.
0: Cioè tu spieghi che lì c'era l'azienda, questo è un reperto, ma sai pubblicare, un reperto storico. Azienda di soggiorno. Sai perché non lo tolgono? Perché stazione l'hanno indovinato.
1: L'ospedale pure, il municipio pure.
6: Secondo me non lo tolgono, poi dopo devono riparare i buchi sotto la.
0: Ma si può coprire?
1: Solo la parte
0: tecnicamente si può
6: sì,
0: fare
6: si può anche sì si può anche tenere quel cartello, si può coprire, farne altro, farne
1: o coprire la solo la freccia su azienda di soggiorno,
6: turismo, la cosa, tante cose si possono
1: fare.
6: A parte ti ho mandato la fotografia dopo proprio nel negozio di fronte che è abbandonato, c'è un deposito di cacca di piccioni, come si chiama, perché i piccioni
1: guano
6: guano i piccioni.
0: Ci hai mandato un'altra foto?
6: Sì, sembra tutto.
1: Vabbè ragazzi,
0: l'azienda di soggiorno lì non mi era sfuggita. E scende da cappello,
6: dico che, io dico che stiamo facendo molto per il turismo, bene o male, stiamo facendo tantissime cose, eventi,
0: sì, però la freccia sopra, perso la freccia sopra indica centro e via Annunziata. Che centro e via Annunziata? Non c'è. Vabbè, da rifare, è pericoloso il cartello, questo. Vabbè. Ma azienda
6: abbiamo perso di vista
0: l'azienda di soggiorno, senza guardarci bene,
6: abbiamo perso di vista i fondamentali.
0: Devo dire, da quando è che venne chiusa l'azienda di soggiorno? Entro oggi sento pure. Detto che tanti articoli. Prego.
6: Abbiamo perso di vista i fondamentali, lo dico con dolore perché Giulianova veramente merita ben altro. Dobbiamo riflettere. A questo punto non solo l'amministrazione, che abbiamo visto non è interessata alla situazione, dovrebbe riflettere tutta la politica, tutta la cittadinanza, cioè non è sopportabile una situazione di questa piazza. Cioè, la piazza della stazione ha l'immenso pregio unitamente all'immenso difetto, rispetto ad altre stazioni che circolano nella provincia di Terni, di essere collocata nella zona nevralgica, nel pieno centro di Giulianova. Qui se passa una rondine per aria che attraversa Giulianova, passa di lì. Se arriva una zanzara, passa di lì. Il punteruolo rosso passa di lì.
1: Quindi aveva un senso il soggiorno là.
0: Perché?
1: Beh, ci passano tutti.
6: Passa di lì, tutti proprio. In quel luogo dove tutti immancabilmente passano. Anche quelli che non sono interessati a questo luogo, e ci passano anche i turisti, anche le persone che semplicemente passano da Giulianova, quello che vedono è una piazza all'abbandono, la totale mancanza di pulizia. C'è una piazza, dico, c'è una, di fronte alla, alla dei taxi c'è un albero che potrebbe diventare l'emblema di Giulianova.
0: Perché?
6: Perché non si capisce se è stato piantato al contrario, se la chioma in alto o in basso.
1: C'è un sacco di polloni.
6: Non capisci, se proprio non...
1: C'è un sacco di polloni.
0: Perché questa cosa?
6: Ci sono i radiotaxi, che dovrebbero, non c'è il radiotaxi, ci sono i numeri di taxi e la gente pensa di telefonare i taxi, che però non fanno servizio di radiotaxi, a volte ci sono, a volte non ci sono, e fanno il loro lavoro, nessuno gli può dire niente.
0: Un attimo, uno arriva, va là, telefona e gli risponde.
6: Se c'è, il taxista gli risponde.
0: E se non c'è?
6: Non, se non c'è.
0: E poi telefona perché non c'è.
6: Se non c'è, gli risponde che non c'è.
0: Allora, ma lo vede!
6: A questo punto, cioè, dobbiamo fare qualcosa. No, ma non è colpa dei taxisti, lo fanno il loro lavoro. Cioè,
0: ma sono pochi?
6: Ne sono tre, mi pare. I taxisti fanno il lavoro che devono fare, fanno il loro lavoro. Però c'è qualcuno che dovrebbe assicurarsi che ci sia un servizio sempre di così, perché se morto Giovannino.
0: Che faceva banca abusiva.
6: Adesso è appena stato multato, mi pare l'altro ieri sera, dai carabinieri.
0: Chi?
6: Non posso fare il nome. Uno che si occupa di trasporti abusivi, così. Che mi dice che è stato correttamente multato. Ma se non ci fosse quello, chi cacchio li porta i turisti dalle 10 di sera da altre parti? No?
0: Cioè, quello fa il trasporto abusivo, ma utile.
1: Che bella città. Sono
6: multato, adesso hanno ritirato la patente. Così.
0: Ma che erano quelle macchine strane?
6: No, una macchina normale, è un signore straniero, ogni tanto porta in giro qualche turista.
1: Che bella città.
0: Abusivo.
6: Sì,
0: ma
6: che però è abusivo, ma li porta però.
0: Sì. Se no non c'è nessuno, ma gli alberghi, se uno arriva con le valigie, l'albergo come ci arriva?
1: Alcuni mandano il pulmino.
6: No, il pulmino non ce n'è, ce ne sono un paio che hanno il pulmino, ma che si arrangiano per conto loro, per il resto non.
0: Però vedi che la gente va con le valigie.
6: Assolutamente sì,
0: offre
6: il taxi, assolutamente sì, ci mancherebbe altro, assolutamente sì. Poi, ma a parte questo, mancano anche le informazioni sul servizio navetta.
0: No, manca la navetta!
6: Manca proprio la navetta! Dove ti ho mandato adesso la fotografia di, per esempio, ci sono alcuni comuni, Tortoreto, che veramente hanno speso 30.000 euro.
0: Non è mia, ti ho detto Marcocci, ma non è mio, eh?
6: Sì, non è tuo, però funziona la navetta, è un servizio che tu...
0: Ma siamo stati all'avanguardia in passato con le navette.
6: Io mi chiedo, io dico che qualcosa bisogna fare.
0: Stai facendo una relazione comica.
6: E il tutto accade in questa piazza. Vorrei che fosse una trasmissione comica, ma non lo è, cioè proprio. Poi dopo
0: la realtà che
6: veniamo al dunque, anche alle cose purtroppo molto più serie.
0: Ma quelli mi dicono Grimm e parla stazione perché c'è il bar là, è chiaro.
6: C'è problema, cioè io ogni tanto lo devo chiudere il bar perché non è agibile.
0: È vero? L'altra sera è successo, vero?
6: Sì, assolutamente. Per
0: è cui, anticipato.
6: Quando voi vedete la domenica pomeriggio il bar chiuso, poi vuol dire che devo chiudere anticipatamente per rispettare la sicurezza dei dipendenti che lavorano in quel bar, perché solo nell'ultima settimana, adesso infatti via di qua andrò dai carabinieri per fare una denuncia.
1: Ci sono andato pure io, fai veloce perché era 10 appuntamento.
6: Vabbè, dopo la dico, vado più te, dopo di te.
0: Perché
6: quella signora albanese di cui non posso fare il nome, sennò mi denunciano a me, fanno la. Che è stato a suo tempo oggetto di un provvedimento dalla questura per essere allontanato da piazza della stazione e non poteva avvicinarsi a più di 500 metri da me, che poi dopo provvedimento revocato dal questore perché il signore non è capace di intendere di volere, totalmente patto, per cui io dovrei sentirmi più tutelato da questo, perché siccome quello è matto. ha ripreso esattamente quello che faceva prima, a minacciarmi di rompere le gambe, a minacciarmi che mi manda la mafia albanese, a urlare, a prendersela con i carabinieri, e fa tutto impedendomi di svolgere il mio lavoro, che lo fa da ubriaco, si siede qui da parte della nazionale, qui di fronte alla banca tranquillamente, dove è vietato bere, portare in giro verde con bicchiere in mano, lì così, sta da parte un altro signore di colore che si qualifica come figlio di Gesù. Sarà difficile prendere le generalità,
0: varie umanità,
6: se tu ci parli e dici allora è il figlio di Gesù, io lancio un appello non alla politica, che abbiamo già capito non è particolarmente interessata alla situazione in generale. Credetemi, è il momento di intervenire seriamente sulla cura della piazza della stazione, perché fino adesso siamo riusciti per caso ad evitare problematiche enormi, ma domenica pomeriggio c'era un coltello lungo 40 centimetri. Che girovagava, che poi è stato lanciato sui binari lì della stazione.
0: È stato trovato?
6: Basta, no, è stato poi recuperato. Io dico, credetemi, è il momento ora di intervenire come cittadinanza, come politica. Non demandiamo tutto sulle spalle dei carabinieri o sulle spalle della PS, che possono intervenire quando sono chiamati e fanno loro davvero. Vanno attenzionati. Fermiamoci, perché abbiamo una piazza in cui passano bambini. Tante scolaresche che passano, una scolaresca con bambini di 7 anni, l'altro quando è stato 4 giorni fa esattamente, è stata presa a sputi da un tizio di colore veramente esagitato, perché aveva assunto qualche sostanza. Per cui gli episodi.
0: Sputava i bambini?
6: Sì. Gli episodi si susseguono. Fino adesso non sono purtroppo ancora gravi, ma occorre qualcuno che si occupi che sia presente in piazza della stazione. Ieri pomeriggio un'altra piccola rissa lì di fronte alla cabina dei pullman, non la cabina, come si chiama, la pensilina dei pullman.
0: Quella sfondata.
6: Cioè,
0: ma è normale che è sfondato?
6: Io lo faccio per l'ennesima volta attraverso questa radio, però ragazzi, lasciate perdere il parli così, e ve lo
0: io dico all'assessore e venire a fare la manifestazione.
6: L'amministrazione comunale deve o ci mette i vigili, o prendono o si fa un contratto con un'azienda di vigilanza privata che comunque sia presente, perché sta sfuggendo di mano la situazione. In modo 500, 600 mila euro di imposti di soggiorno, si può spendere 10 mila euro per una vigilanza privata che sia presente, ma durante il giorno, neanche di notte, perché di notte è terra di nessuno, vabbò. Ma durante il giorno, quando passano i bambini, quando passano le scolaresche, quando passano la gente che va da un momento all'altro,
0: a andare i turisti per andare a tenere il soggiorno.
6: Giulianova non merita, non è sopportabile. E la mia critica, come dice, non è sempre come al solito rivolta all'amministrazione, che fa quello che può, quello che deve, quello che può, quello di cui ha interesse, ma alla politica a 360 gradi. Ci sono tantissime cose interessanti da seguire, per esempio giustamente i caliscendi o i calisali o tutte queste cose qua, i cannocchiali verdi, tantissime cose interessantissime che la politica di alto livello deve seguire, ma il cittadino comune, la signora Maria Giuseppina o Yolanda, come cavolo si chiama, che usufruisce della piazza della stazione, la vogliamo proteggere, vogliamo far vedere che esiste una comunità, che esiste un qualcuno che si occupa del cittadino che paga le tasse, e se non le paga ci bisogna sapere perché. Vogliamo interessarci di questa gente. Io è l'ultima volta che parlo di questo in questa radio, non lo farò mai più, perché da adesso in poi purtroppo dovrò agire solo per via legale o altro proprio, e qualcuno è responsabile del fatto che se circolano dei mentecatti, degli psicopatici, vanno segnalati e fermati. E non è che non si vedono, stanno seduti lì di giorno. Occorrono delle ordinanze, occorrono i DASP urbani, occorre impedire che si utilizzi il vetro qui così nella piazza della stazione, occorre se caso impedire che si utilizzi qualsiasi tipo di alcol, sono disposto a quello anche al pomeriggio quando vuoi, ma occorre far presente che no, la stazione di Giulianova non è quella di Martinsicuro che è nascosta là dietro, non è quella di Rosetto che è a 200 metri lontano dalla, la stazione di Giulianova è il centro nevralgico della città.
0: Appassionato intervento di Grimi, però è l'ultimo.
6: Che sta dicendo la verità, qualcuno mi confuti. Io sabato pomeriggio scorso 4 volte ho dovuto chiamare i carabinieri per non risolvere la situazione. Domenica pomeriggio ho di nuovo dovuto chiamare i carabinieri per poi dopo mezz'ora essere uguale, ho dovuto chiudere il bar. Ma non interessa bere che è chiuso. Quando è chiuso qua, poi la domenica pomeriggio, è terra di nessuno. E non do la colpa alla Polver che non c'è il suo servizio durante la domenica perché loro fanno un altro tipo di lavoro, non do la colpa ai carabinieri che li chiamano quando viene Valer, ma qualcuno di questa situazione si deve occupare.
0: Però i partiti potrebbero fare qualcosa invece per
6: sé, ma tutti sì, potrebbero potrebbero occuparsi dei partiti.
0: Sono lontani dai problemi veri.
6: Sono lontanissimi dai problemi veri della gente. Poi dopo non arrabbiamoci se le elezioni. Le forze politiche giuliesi 360 gradi a 360 gradi dove sono? La domenica pomeriggio la vogliamo vedere una forza politica giuliese che fa una manifestazione qui alla piazza della stazione? No, è pericoloso, devono andare a qualche aperitivo o a qualche altra parte. Venite la domenica pomeriggio, stateci, non fate finta di non vedere perché i problemi della gente sono quelli. Vabbè, ho finito questo qua, poi volevo segnalare un'altra questione, un'altra di soggiorno che non abbiamo, però una notizia che giunge 19 ore fa, sì, dal comune di Chieti.
0: Legnini.
6: Il comune di Chieti, sì, sindaco Legnini, di sinistra, mi pare fosse di sinistra.
0: Centro-sinistra,
6: cose diverse.
0: No, è.
6: Ok, Chieti Pescara, definizioni agevolate, rottamazione e ruoli di gestione delle entrate.
0: Ah, ecco, rottamazione.
6: Allora, non decidono, loro fortunatamente, siccome Legnini è uno stupido, che non ci capisce, però secondo me potrebbe insegnare a fare politica a moltissima gente, ha chiamato, fa un incontro di studio comune per parlare di definizione agevolata. Per cui ci saranno i saluti suoi, poi dopo alle 16.15 la relazione, la rottamazione comunale tra disciplina, normativa, autonomia, regolamentare, spiega esattamente com'è, poi dopo ci saranno uno dell'Agenzia delle Entrate, certamente discussione coattiva, che parla e spiega esattamente com'è, alle 17.15 in question time e discussione con i partecipanti, da vedere il Comune deciderà con i cittadini cosa fare o non fare di questa gestione agevolata. Io dico che questa è buona politica.
0: Direttamente con i cittadini.
6: Questa è buona politica.
0: Ormai direbbe Momigno.
6: La buona politica, che è una cosa diversa, quella della non politica che vediamo nella città di Giulianova. Perché come sempre le forze politiche a 360 gradi, salvo Evoluzione Sostenibile, che devo dire che intervenite, però non è rappresentata in consiglio, le forze politiche giuliesi stanno lasciando i cittadini giuliesi senza una spiegazione, non senza una delibera, senza un intervento, senza una discussione in consiglio, semplicemente senza una spiegazione. Quasi come la piazza della stazione, cioè, accade così, senza una spiegazione. Però io questa volta l'ho promesso, della piazza della stazione ho parlato oggi, parlo più. che proprio non, perché o interessa la propria città le persone o non interessa proprio questo,
0: una vergogna.
6: Va bene,
0: grazie,
1: grazie a Pierluigi,
0: anche se non ti sei visto.
1: La prossima volta
0: come Pierluigi, Gianluca,
1: Gianluca, no,
0: indovinate Iseri Benedetto che si chiamate Pierluigi, quindi perdevi il quiz,
1: sì.
0: Vabbè,
1: mi sono cavallato in Casalena,
0: tutte cose condivisibili, ma però non intervengo niente, quando c'è una cosa che mi interessa Gianluca non è speranza.
6: No, io non,
0: così è.
6: Non dite che non è stato detto, che non accadono le cose qua.
0: La consegna del silenzio. Quando succede qualcosa,
6: succede qualcosa, poi dopo sarà la colpa di qualcuno, insomma, altro, magari di Albani, non so,
1: posso.
0: Sì, perché lui tutte le mattine c'è qua. Poi c'ha un certo colorito che può far pensare.
1: È vero. Fino a me.
0: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Frattempo è ricominciata la guerra in Iran, eh?
0: Ha detto che la risolveva in...
1: No, è ricominciato perché Trump ha ordinato dei raid in Iran e l'Iran ha risposto. Allora, andiamo al marco del giorno. Oggi è la giornata internazionale del videogioco. Nasce nel 91 Chase's Calendar of Events, oggi celebrazione mondiale della cultura videoludica tra arcade anni 80, console storiche e universi digitali contemporanei. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.39 la temperatura è di 27 gradi, l'umidità 58%, il clima caldo, 28 orari, la massima sarà di 31 gradi, 26 l'indice dell'aria, la qualità è buona, il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.46, il culmine è alle 13.09, la durata del giorno 15 ore e 14 minuti, la luna è sorta alle 00.20 e tramonta alle 14.18, l'ultimo quarto, la fase lunare visibile al 49%. Nati oggi: 8 luglio 1813,
0: il famosissimo John Pemberton,
1: farmacista e inventore della Coca-Cola.
0: Grande.
1: 75 anni fa, nel 1951, Angelica Houston, attrice Oscar per L'amore dei prizzi, nel 1986.
0: I prizzi.
1: 65 anni fa, nel 1961, Andy Fletcher, tastierista e bassista dei Depeche Mode. Poi ascolteremo Enjoy the Silence. 8 luglio.
0: È uscito il articolone.
1: I fatti nella storia. 8 luglio 1776, 250 anni fa, viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, firmata il 4 luglio. 190 anni fa, nel 1836, Charles Darwin raggiunge Sant'Elena con l'HMS Beagle, la nave approda dopo settimane di navigazione atlantica. Darwin scende a terra, osserva l'isola, nota paesaggi, flora e isolamento geografico. Prende alloggio vicino alla tomba di Napoleone, luogo simbolico, silenzioso, immerso nel verde. L'isola diventa tappa di studio. Darwin analizza rocce, specie locali, conformazione del territorio. Il viaggio prosegue, ma Sant'Elena resta una delle soste più suggestive del percorso scientifico del Beagle.
0: E qua bisogna fare.
1: 55 anni fa, nel 1971, disordine esplodono in Irlanda del Nord, le tensioni tra comunità cattoliche e forze britanniche sono altissime, barricate, lanci di oggetti, scontri continui nelle strade, le pattuglie dell'esercito avanzano in assetto antisommossa, la folla risponde con proteste sempre più dure, nel caos della giornata i soldati aprono il fuoco, due civili cattolici vengono colpiti e cadono a terra.
0: Il clima notizia... politico si spezza, il partito socialdemocratico e laburista abbandona
1: Stormont, gesto netto, protesta contro l'uso della forza e contro la gestione britannica dell'emergenza.
0: Beh, vabbè, non è importante.
1: 30 anni fa, nel 1996, nel Regno Unito, le Spice Girls pubblicano Wannabe, debutto fulminio. Il singolo sale subito al numero 1, nasce Girl Power, parte l'onda pop che domina la fine degli anni 90. Frasi famose, queste sono di Pemberton: cerco un tonico che sollevi il corpo e rischiari la mente, la farmacia è il mio laboratorio di possibilità.
0: Bravo.
1: Una preparazione,
0: ha trovato
1: qualcosa, sì.
0: Coca-Cola.
1: Una preparazione può diventare più di un rimedio, può diventare un gusto, un'abitudine, un segno dei tempi. John Thit Pemberton, nato l'8 luglio del 1831 a Knoxville, è morto il 16 agosto 1888 ad Atlanta, è stato un militare e farmacista statunitense, noto per essere stato l'inventore della formula della Coca-Cola.
0: È un grande.
1: Allora, prima di chiudere andiamo a Lanza a vedere le ultime notizie. Ci sta. Hanno arrestato anche Adinolfi, Pondersamo.
0: Perché è un
1: benedetto. Ha fatto una scommessa collettiva, se pare abbia sottratto denari a tanta gente.
0: Fa la famiglia, ricordo.
1: Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina.
0: Formula disinutile, poi.
1: Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari Adinolfi.
0: Ecco.
1: indagine di PM di Roma sulla scommessa collettiva.
0: Borsa
1: e Asia in calo.
0: Rialzo,
1: sale il petrolio, per sale, giustamente sono nuovi scontri in stretto di Hormuz nel red kilo computer, al WTI a $72.77. Londra guida iniziativa per missili di precisione da 50 miliardi, prezzo del gas schizza oltre 48 euro. Risposta a Stati Uniti in Iran è necessaria, stanno violando la trega. Rutte, un altro lecchino.
0: Caro Rutte, c'hai proprio il nome che ti si approccia.
1: Tale e quale a quell'altro pelato della FIFA.
0: Sei un autentico Rutte.
1: E quindi noi salutiamo a questo punto gli amici con queste pessime notizie, gli amici che ci
0: hanno... Allora, ma sono il parroco.
1: Un frate, vabbè, finiamo. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi.
0: Non ho l'età, mi pare, eh?
1: No, non c'è, non ho l'età, grazie a Dio, ci sta. Ci sta Enjoy the Silence prima e poi dopo le Spice Girl.
0: Janice, andate da Janice. Gelati di Janice.
1: E mo' è finito quando il bandi però di quello.
0: Tutti da Janice. Presto andate da Janice.
1: E andate anche.

0: Questi erano i Depeche Mode con Enjoy the Silence. E adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di oggi di Vincenzo, che sono le Spice Girls con Wannabe.
1: Dream and that.
0: No, Wannabe.
1: Quello lo sai, mi sento, secondo me.
2: Hai preso

0: fortuna avere...
1: Oh, my God.

Come on, come on. Give it, give it.

0: E queste erano le Spice Girls con Wannabe.
1: Con Wannabe.
0: E con questa canzone.
1: Besit.
0: Chiudiamo i soliti notizie di oggi, ci vediamo domani sui soliti canali.
1: Eccola, buongiorno! Buongiorno!
2: Radio G Notizie. Radio.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Mua, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Mua. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire

0: da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Buongiorno amici e buon musicante, come state? Anche oggi ci lasciamo inondare da buona musica e in occasione del concerto che ci sarà questa sera al Porto di Giulianova con l'artista Mario Biondi, oggi riproponiamo alcuni dei suoi più grandi successi, partendo da una canzone che proprio quest'anno festeggia il suo 20° anniversario. Si tratta di This Is What You Are, l'ascoltiamo qui su Radio G nella versione proprio del ventennale.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: a righteous story. Righteous story.
1: Love is a Temple, sempre il grande Mario Biondi qui su Radio G, grande artista che avremo modo di ascoltare. Io ho già avuto la bellezza di poterlo seguire nel corso di un concerto che c'è stato ancora qualche anno fa. Lui è davvero una voce straordinaria, iconica sicuramente. E ieri nell'intervista abbiamo ricordato alcune sue collaborazioni, come quella con i Pooh, con Ci penserò domani, e anche quella con una giovane artista dalla voce molto molto bella e particolare, sensuale, che si chiama Karima, anche lei è una creatura di Amici, ma con Mario Biondi ha inciso quello che poi è stato il suo primo singolo ufficiale, anche questo dall'anima molto soul. Il pezzo si chiama Come in ogni ora e noi lo ritroviamo qui su Radio G. Cari amici ascoltatori, ascoltate anche questo, perché ai primi due che chiameranno avranno la possibilità di partecipare gratuitamente questa sera al concerto di Mario Biondi, perché i biglietti ve li regaliamo noi. Come fare a partecipare? Basta chiamare allo 085 800 7010. Vi aspettiamo.

versione appunto di uno storico pezzo di Lucio Battisti interpretata da Mario Biondi con Prendila Così. Il nostro artista qualche anno fa ha realizzato anche un album di canzoni interamente natalizie. So che siamo un po' fuori periodo, però insomma, se vogliamo proprio raccontare la musica di Mario Biondi non possiamo saltare la bellezza, l'allegria di questo album che si chiama appunto Merry Christmas, e secondo me vi può anche piacere. L'ascoltiamo. I called on tier all Santa Claus to see what I could see. He took me on his workshop and told me his plans.

Si chiama Shine On il pezzo che abbiamo appena ascoltato e arriva direttamente dall'album del 2012 Sun. Era sempre il nostro Mario Biondi che ascoltiamo nel prossimo pezzo, che segna la sua partecipazione al Sanremo nel 2018, che si chiama Rivederti.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi insieme.

vida dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano.

0: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti.
6: Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
7: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio, corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutti.
8: tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
9: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dal

Bellissima, appunto, l'abbiamo ascoltata questa versione, l'abbiamo riproposta di nuovo, Ci penserò domani, dei Pooh insieme a Mario Biondi. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato all'artista. Ci vedremo questa sera al concerto che ci sarà nel meraviglioso scenario, appunto, del Porto di Giulianova. E noi vi ringraziamo naturalmente di essere stati in nostra compagnia. E niente, vogliamo chiudere l'appuntamento con un pezzo tratto proprio dall'ultimo album di Mario Biondi, che ricordiamo è un album in italiano e quindi ci mostra una nuova anima dell'autore, dell'artista. Grazie a tutti, chiudiamo con Dimentichiamoci, proprio tratto da questo ultimo album, di cui sicuramente questa sera avremo un bell'assaggio, e ci vediamo questa sera al concerto. Buona serata, anzi, buona giornata.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90 al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 al chilo, l'orata a 11,30 al chilo, il filetto di salmone a 15,90 al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 al chilo. E poi nei prodotti Geolo 6,20 al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, 8 luglio. 8 luglio 2026. Allora, direttore.
2: Buongiorno, mi raccomando,
1: Che?
2: Ponte ancora in buona
1: intenzione. Il 15 luglio mo è diventato, perché l'impresa si prende tutto il tempo che gli hanno dato per spendere 279 euro.
2: Però intanto la gente passa lì al mare,
1: perché
2: sì, si è aperta una cosa di breccia, eccola qua, c'è le foto che abbiamo pubblicato, e la gente passa là.
1: Passa là e passa.
2: Le biciclette no, però.
1: No, biciclette passano sulla nazionale.
2: Buongiorno a tutti.
1: Al loro rischio e pericolo, come si dice.
2: Comincia la festival degli arrosticini a Montone, che è l'ultimo pomandi che ha fatto un boom di ascolti con la fisarmonica di Mario Dastone, così è. Ha superato pure il dibattito sulle cose. Allora, sì, poi donne intanto a Tortoreto c'è cioè la navetta gratuita.
1: Ho visto, ma non è tua.
2: Non è tua, Marcozzi, ma non è mio, no. Per puntualizzare, però c'è, da noi non c'è.
1: Non c'è?
2: Ma ci dava anche Giulia che gira con lo scoperto,
1: no.
2: Però su Visit ci sta tutto. Oh, parleremo tra poco abbiamo parlato dello yacht, abbiamo parlato degli opuscoli fatti da Giuda, Gesù,
1: sì,
2: dopo l'ultima
1: Tommaso.
2: Però gli orari sono bellissimi. Quando è che dovrebbe stare aperto? Sabato e domenica, ma c'è l'affluenza. E invece sta chiuso, poi sta aperto, poi due giorni di pomeriggio, sai da che ora sta aperto?
1: Che ora?
2: Dalle 15 alle 17:15, guarda
1: la mare.
2: Tutta la giornata di Salumare. No, voi mi dovete dire se siete di un'ignoranza abissale o se lo fate apposta. Io spero che lo facciate apposta, che per divertirsi, per farci parlare a noi, perché se veramente credete che sono gli orari giusti, beh, uno parte, vai che Napoleone va a Sant'Elena, ma rimanendoci, senza scrivere anche poesie che ispirate al Manzoni, dai, andiamo. Oh, invece no, perché dice il codice stradale, dottor Albani,
1: sì,
2: dice che il posizionamento di casette nei mercatini con apertura sovrastanti le piste ciclabili è vietato dagli articoli 20 e 158 del codice della strada.
1: Sì.
2: Quindi,
1: infatti, infatti l'hanno chiusa la pista ciclabile.
2: Che proibiscono l'occupazione della sede stradale e la sosta su percorsi ciclabili. Si può mettere, insomma. Tali strutture costituiscono un intralcio pericoloso, violando le normative tecniche che impongono di mantenere i ciclabili liberi da ostacoli aerei e laterali. Maggiori informazioni. Ma qua quindi è coinvolto, essendo il codice della strada, il comando dei vigili e anche quelle FIAB, nessuno si muove. E fate palazzo, voi andate con il palazzo, a voi vi rompe il capo.
1: Il bivio com'era stamattina?
2: Il bivio no, era normale, vabbè, le 7:20, su. Verrà, ieri pomeriggio, sì, 7 minuti da casa mia Giulianova, perché 5 al bivio, perché ci sono 22 macchine, contate. E ho tentato ancora di fare quella cosa grave con la Vespa, ma tengo paura qualche po'.
1: Beh, evitiamo,
2: perché molti ragazzi.
1: Fare notizie da solo mi annoio.
2: Perché molti ragazzi passavano.
1: Lo so.
2: E io
1: tu non sei più un ragazzo.
2: E quelli erano ragazzi e rischiavano. E ho detto io perché no?
1: Perché ti meno un ragazzo.
2: E perché le macchine si stringono. Non è facile. Non è agevole.
1: Evitiamo.
2: Ti voglio eliminare. Quello passa. Vai.
1: Ex BR condannato dopo 51 anni. Lo scontro a fuoco a Cascina Spiotta, in cui morì il carabiniere abruzzese Giovanni D'Alfonso. Pena di 6 anni per Lauro.
2: Cascina Spiotta.
1: Ma secondo me 51 anni fa può essere fatta a tempo a cascando, non lo so. Pena di 6 anni per Lauro Azzolini. La prescrizione salva addirittura Renato Curcio e Mario Moretti. Sciaramaiella. Ormai ci stanno dentro, però. Ecocentrissimo.
2: Ti ho mandato un'anteprima.
1: Del Rosti l'ho vista, sì.
2: Votate pizzoli. No, io li capisco. Se non hanno questo momento, dimmi perché a pizzoli il 27 ottobre.
1: Dall'arma alla musica, il colonnello fa il cantante, canta il colonnello dei carabinieri a Teramo.
2: C'è un'aria canterina a livello di autorità a Teramo.
1: Intanto magari fare un presidio in un posto di blocco.
2: Un posto di blocco, qualche aumentare un po' di sulla costa.
1: Puoi cantare anche sul posto di blocco volendo.
2: Quando ti impaurisci, non ti fermo.
1: Minacce e proiettile per posta, condannato Teramo 2 anni e 6 mesi a un commerciante accusato di aver perseguitato una donna. Teramo, chiesto un tavolo urgente, città senza trasporti di sera, poi poli universitari e centro commerciale isolati dopo le 21.
2: Dove dovete andare di sera?
1: Da casa. Teramo, CUP della ASL, trovato l'accordo sui contratti. Roseto, Vannucci, che non è Vannacci, ma è Vannucci, aderisce a Futuro Nazionale.
2: Per il nome.
1: Questo, sì. Abruzzo senza acqua, pronti 190 milioni per fermare le perdite.
2: Ieri sera ha ribadito quello che c'è uno di Giulianova che passa,
1: Vabbè, non vediamo l'ora di sapere a chi non votare, quello è il problema. Almeno io, Non parlo per conto mio, per mio, non per la radio, per conto mio. Ieri sera mi sono dovuto tagliare le mani per non intervenire.
2: Non devi intervenire.
1: Infatti. Vai. Quanto costano le case? I prezzi in

0: comprare casa al mare, i prezzi in salita. A Pescara, Attici, oltre i 5.000 euro al metro, a Pineto crescita record del 14,8%. Che dobbiamo vedere?
1: Beh, vedi, siamo nella zona bassa.
0: Siamo nella zona bassa?
1: Sì. 1.705 euro metro quadro.
0: Questo sta 1.705 contro Roccaraso che sta a 2.908.
1: Certo,
0: ma che me ne
1: ma
0: dove li dobbiamo?
1: Tortoreto però 2.257, Alba 2.29. Perché siamo poveretti? Roseto meno di noi pure, 1.006.
0: Sì, sì. Vedo dei numeri strani comunque, mi pare.
1: Dice che
0: cioè Roccaraso e Revisione delle case almeno fino a due anni fa te le tiravano dietro, ma non lo so, mi pare strano che. Forse solo sul nuovo, non lo so, però mi sembra un,
1: vabbè, comunque,
0: un numero a caso.
1: I prezzi sono in salita, ma non ci prevediamo.
0: A Caramanico invece il valore crolla senza termine ormai da 6 anni.
1: Certo, perché va a fare la gente a Caramanico, come il 27 ottobre a Pizzo.
0: Perdono più del 20%.
1: Ma si da salvare termine?
0: Mutuo, l'ansia delle rate, tutti scelgono il tasso fisso. In Abruzzo l'importo medio sale da 108.700 euro. E capistrello è più economico.
1: Non solo il battenolio a zero, ma poi è anche economico.
0: Immobili a 526 euro al metro.
1: È facile,
0: no? No, tre anni che in giro devo girare.
1: Devo fare.
0: Emergenza traffico tra Abruzzo e Molise, il ponte sta ancora giù, nessuno che è andato.
1: Andò Salvini, ti ricordi che si è
0: No, quello di Silvia era.
1: No, quello giù di Termoli, quello tra Abruzzo e Molise, là andò lui.
0: Sì.
1: Salvini che guardava sotto con i
0: ponte di... crollato, impresa in ginocchio, la Confesercenti delle due regioni, le Confesercenti delle due regioni scrivono ai governatori, viabilità bloccata da aprile, è un dramma, serve una soluzione. Ma non mi poteva telefonare?
1: Non c'ho
0: più tempo a scrivere. L'Aquila Pescara, un'ora con la nuova superstrada. Un premio per quattro donne simbolo di talento già all'Aquila, il riconoscimento della Onlus Padovani e Agona Salafia.
1: Oh, l'Abruzzo è senza acqua, ma pronti, guarda caso.
0: Pronti 190 milioni, contributi per gli acquedotti, il governo Meloni stanzia i fondi per ridurre le perdite idriche
1: per tutti,
0: che pesano per il 60%, ora i grandi lavori alle condotte.
1: Non mi preoccupate, a Pescare a Chieti che adesso arriva l'acqua del Ruzzo, eh.
0: Iniziativa dei renziani oggi in tutto l'Abruzzo, quando c'era lei, così Italia Viva promuove la nuova mobilitazione, prendendo in giro la Meloni. Bimbi del Bosco sentiti per tre ore dai giudici, lungo colloquio al tribunale, perché in tribunale per i minorenni dell'Aquila, la famiglia è entrata da un'uscita secondaria. Agricoltori e medici insieme contro i prodotti ultraformulati, in realtà è ultraprocessati. Venerdì sit-in dell'associazione in quattro ospedali della regione per sensibilizzare sui cibi a rischio, un'emergenza, sono alla base di tante patologie, restituiamo importanza alla dieta mediterranea.
1: Via venite.
0: No. Al via il piano regionale per la prevenzione. L'assessore Verì incontra i sindacati per illustrare la nuova strategia su salute e sicurezza. L'Abruzzo raccoglie i turisti, è la terza regione.
1: Siamo alle presenze, eh? Siamo già a luglio.
0: Più 14%, rispetto a che 14%? Crescono ancora i vacanzieri stranieri. Il sottosegretario Damario, premiato il grande lavoro fatto. Ma
1: cioè, mettere i cartelloni pubblicitari, vieni in Abruzzo a luglio, col numero della yacht di Giorno sbagliato, non corretto ovviamente.
0: Oddio, non vuole, basta. E all'aeroporto lotta ai crimini informatici. Ecco, però torna, c'era solo a mare,
1: cinque tappe.
0: Parte da Pescara, la rassegna di Confesercenti delle due camere di commercio, cantine in mostra.
1: Sì, ho visto la foto in mostra. A Venezuela.
0: Sisma, cresce il dramma, il governo ostacola l'ingresso degli aiuti, l'appello della presidente dell'associazione dei venezuelani a Pescara. Si tenga ogni strada per reperire cibo e vestiti, è emergenza medicinale. Poi c'erano le varie testimonianze dopo il terremoto appunto in Venezuela dei superstiti, e poi c'è la festa vi presento Centrissimo a Torre dei Passeri, la festa dei vostri 40 anni. Dinella, l'uomo di Arrostiland, racconta l'evento per la ricorrenza del giornale.
1: Io capisco perché questi poi scompare.

0: tu dove abiti? A Fallo. Mm. E di vendere seggio
1: per il primo Arrossica, per il prossimo Arrossica.
0: Ma questo si è prenotato per il 2027, per Fallo.
1: Braccio di ferro, il tycoon insiste, attacco alla NATO, nuovo fondo, Meloni mi piace ma non ci aiutate, buttate di
0: mezzo. Sì, no, ma allora chi è il più anti-europeista di quelli che ci stanno? Erdogan, da chi va lui là?
1: Nuovo fondo Meloni, amico di Putin, il presidente, certo, USA atterrato ad Ankara e accolto da Erdogan.
0: Diceva il premio è arrivato in ritardo.
1: Sì, avevano chiuso la porta già.
0: Io capire, ma
1: Rutte lancia intese per 50 miliardi al forum sulla difesa e il segretario generale chiede coraggio e cooperazione. Meloni, gelo con Trump, i rapporti sono cordiali, la premier ha avuto un incontro col segretario di Stato americano Rubio e davanti ai giornalisti taglia corto, la linea ora resta non commentare. Ha parlato di quella.
0: Come a Palazzo Nostro?
1: Sì. L'attentatrice di Monaco alla fine è stata uccisa a Kiev da uno 007 ucraino che è stato arrestato. Gli 007 erano spie per Mosca, due arresti e quattro carabinieri indagati, Crosetto, tolleranza zero con i traditori.
0: Attende a dove va Crosetto perché là scoppia la guerra.
1: Le Pen, condannata ma non molla, mi candido all'Eliseo e senza braccialetto elettronico, un ricorso per sospendere la misura.
0: Sarà condannato?
1: 3 anni. Londra, ecco la tattica Farage, si dimette e poi si ricandida. Macron sfiorato da una bomba a Damasco, due ordigni sono esplosi vicino all'hotel del presidente francese che ha voluto proseguire la visita.
0: Che stiamo a fare là in questo momento difficile?
1: In Siria.
0: Ho detto guardate, io vado là, sparate un po' più a distanza, non mi colpite perché così faccio vedere che drammatica la situazione.
1: L'Eurocamera vuole indagare sull'ultradestra del gruppo ESN.
0: Rischiano tutti quelli.
1: Il gruppo Europa delle Nazioni Sovrane è guidato da FD, i nazisti tedeschi, e comprende Futuro Nazionale, i nazisti italiani. Vannacci ha criticato Forza Italia per aver votato l'autorizzazione insieme ai socialdemocratici.
0: Sono contro, si sa. Alla domanda di Vannacci, chi è Marina Berlusconi?
1: Non lo so, prima intelligente farlo adesso che devi andare in televisione per forza per farti conoscere ancora di più e ti bruci 3 reti nazionali. Un genio. La Lega
0: che discrimina, lo vuole lui.
1: Secondo poi Borghi il ministero fu negato a Salvini dal Quirinale.
0: Quirinale sembra all'avanguardia. E guarda, no, perché mentre io parlo vi faccio stare zitti che arriva un profumo di hamburger. Che finisce, oh.
1: La mossa sulla vigilanza Rai, i presidenti La Russa e Fontana chiedono i nomi per ricomporla.
0: Sai che ha detto ieri sera di Gian Vittorio che la maggior parte di quelli che vogliono venire vengono a 5 Stelle.
1: Ah,
0: oh no. Come mai tutto ciò? E quindi si
1: è aperto. La Vitola oggi sarà in procura, gli è stata contestata la strage.
0: Ha detto che andiamo a mangiare tutti i giorni da lui, una volta a settimana per mangiare da lui, non credo che sia stato.
1: Si indaga sul momento dell'attentato a Sinfrido Ranucci, indagini puntate anche sull'intermediario, il conduttore si è detto stordito, avevamo un rapporto di amicizia, sono sicuro della sua innocenza.
0: Vedi che succede?
1: Ti nemmeno metto mai una bomba sotto casa, no?
0: Assolutamente.
1: No, io non te la metto perché non ho voglia di arrivare
0: dalla.
1: Io
0: proprio
1: per mancanza di voglia, ma tu?
0: No? Io di cose esplosive.
1: Beh, presto, ma ci provate col palo là a dammi una bozza in goccia.
0: Presto la stretta sulla custodia dei farmaci.
1: Dopo il furto, quindi sempre quando sono usciti già tutti quanti buoni, di fentanyl nell'ospedale israelico si va a una nuova norma, più controlli per i NAS. Strangola sua madre dentro casa in Liguria, fermato un 20enne, la donna aveva ferite su collo, viso e braccia.
0: È infierito.
1: È infierito.
0: Quello vuole i soldi per la droga.
1: No, ma che dici? Dove c'è scritto che è drogato?
0: No. Rispetto all'omicidio molto meglio.
1: Beh, sì. Panetta, il governatore della Banca d'Italia, dice che l'economia resta fragile.
0: Siamo contenti con Panetta.
1: Ci servava Panetta però.
0: Oh, andiamo su Teramo, ma minaccia e proiettile per posta condannata a 2 anni e 6 mesi, non mandate.
1: Perseguita una donna e intimidisce il suo papà. Faccio a pezzi tua figlia e te la rispedisco in valigia.
0: Sì, sono nei film.
1: Così si tutelano tutte le forze dell'ordine. Caso Ciarelli, sindacato dei carabinieri, dopo la decisione di non indagare il militare della, alla guida dell'auto. Beh, evidente, andando in un controsenso. La fa.
0: Beh, mamma mia. Possono inseguire almeno.
1: Mobilità, città senza trasporti, dopo le 21, penalizati studenti e lavoratori.
0: Ha passato un lavoratore, sì. Un pendolare classico con giacca e
1: più cravatta. Più di il primo che abbiamo visto adesso il lavoratore.
0: Cravatta, da giacca, la cravatta, la camicia blu, quello va al lavoro alla banca, tipico di banchiere.
1: Lazzaroni.
0: Bancario.
1: Bancario. Banchiere è proprietario. Lazzaroni, logo spende 5 giorni.
0: Ma possiamo andare.
1: Non ci possiamo andare, prendiamo.
0: 5 giorni ci hanno messo però lo so, io i biscotti per
1: come sa cotte. CUP, fine dello stato di agitazione, trovato l'accordo sui contratti a Teramo, poi l'opposizione serve un tavolo tecnico urgente sugli asili nido, casa di riposo, stipendi ancora bloccati, violenza di genere, nuovo protocollo siglato tra ASL, Procura e ANPAS Abruzzo.
0: Il cantante Giuliani.
1: Dall'arma alla musica, ecco la seconda vita del colonnello Giuliani.
0: Ti piace?
1: No. Lungomare, in chiusura i lavori per le nuove piste riservate a pedoni e bici. No. Succede a Martinsicuro. Divise e pavimentate le corsie per garantire sicurezza. Persiani, tracciato a basso impatto nel pieno rispetto del paesaggio.
0: Non ci mettete le casette però?
1: No. A Martinsicuro sequestrata una Porsche trovata senza assicurazione. Strade pericolose e pedoni da proteggere, un pedone forte, sì. A Sant'Omero cittadini e commercianti chiedono interventi sulle provinciali, appunto, di Sant'Omero e Tortoreto e Annereto anche. Il semaforo rallenta il traffico tra Alba e Martinsicuro, pure là, vedi? Colonnella United, festa in campo per la fine delle attività, calcio femminile amatoriale. Come se qua non si sa, però vabbè. Giulianova entra nel bar e gli cade la pistola, denunciato per l'arma abusiva.
0: Vabbè. Non ve lo dico quel bar è.
1: Non lo vogliamo sapere.
0: Ma tutti hanno chiesto invece.
1: Beh, io no. I cantieri contestati al Molo Sud, Caliscendi, c'è un'apertura su modifiche alle strutture.
0: È l'unica strada e non c'è altro, se no. Se lo vogliono fare.
1: Cerimonia a Cursa, festa per i diplomi agli alunni della scuola media Bindi.
0: Ah, Bindi tu, sì.
1: Sì, la Bindi sono andato io.
0: Oh, ufficio turistico, orari vecchi di un anno, del 2025, soprattutto messi male, perché sembrano orari invernali, ma veramente Gabriele, tu sei chiuso sabato e la domenica quando arrivo soprattutto la.
1: Quindi?
0: Andreani è stupenda, stupenda più quando parlo di queste cose, perché io ho detto ma c'è ancora. Una cosa del. No, ce ne sta ancora uno prima del Cameli 1, i primi tempi del Cameli 1, bellissimo, e 1991-93, là sta. Con quello andiamo, 2025. Ah, ha detto che l'orario estivo inizia a metà luglio.
1: Come la pubblicità della regione, giusto?
0: Sono in sintonia.
1: È giusto.
0: Ne parleremo con Grimi tra poco, sto molto incazzato, soprattutto perché la piazza della stazione continua a essere completamente.
1: Tutela ambientale, carabinieri forestali e istituto zooprofilattico, controlli alla foce del Tordino.
0: No, ci pensava a morire di pesce e cose, no, perché invece il gambero pericoloso.
1: Buono.
0: Dice che si mangia un po' di cose.
1: Buono. Equilibri politici, Vannucci entra in Futuro Nazionale, fino a oggi nel gruppo civico di Recchiuti.
0: Immagine, mi ricorda?
1: Sì. Devi girarla. Ora ha assunto il ruolo di referente rosetano del partito del generale Vannacci. E poi, sempre a Roseto, sabato torna la notte bianca dei piccoli. Addazzi difende i consigli di quartiere. Il consigliere di maggioranza replica le critiche e parla di realtà viva, puzzante e democratica. Tratti di asfalto distrutti in viale Taulero, le radici degli alberi hanno creato avvallamenti e buche pericolose, i residenti chiedono interventi. Silvi, frana, pronti sensori nel costone a rischio per riaprire la strada. Il rischio incendi, scattano i divieti a Pineto, l'ordinanza del sindaco. Provinciale, tamponate le buche, piccoli interventi sull'Atri Pineto, ma servono lavori più incisivi.
0: Ma certo, per l'Atri Pineto è terribile.
1: No, a parte prosciutto in Albania,
0: andiamo a Pescara.
1: Pescara. Il lungomare diventa set di un film, oggi stop al traffico per le riprese, si gira Laura con Laura Chiatti, Marco Bocci e Paolo Pieroboni.
0: Fardoni,
1: non c'è nella
0: trappola. Se tu guardi bene sei nomi.
1: Appartamenti messi in affitto, ma i resistenti scattano.
0: Tutti quelli che ti vanno là li hanno convocati, ma questo sì, questo no.
1: Ah, capito. Rubano al bar, ripresi dal balcone. In due sfondano la porta del locale a Porta Nuova in fuga con frigo e forno. Dottore,
0: ho bisogno.
1: Lungomare Sud, ex Cofa, il vincolo del piano alluvioni, ma il rettore frena. Poi il centro storico si anima con la rassegna di eventi. Verso le elezioni all'Aquila del 2027.
0: PD apre la corsa al dopo Biondi, uniti, perché anche là non sono uniti come qua.
1: La partita può essere vinta, dicono. Sì. Ieri a Palazzo Spaventa, l'evento di avvio della campagna elettorale, quattro i temi cardine individuati. Incontro, non ti ridici però questo. Incontro no. Chiuso dal neo sindaco di Chieti Legnini e ipotesi candidature, ribasso le quotazioni di Picuti, famosissimo Picuti.
0: Però il ribasso sta.
1: Sì.
0: Di che fa, non mi candidate più?
1: Non lo so. Però volevo vedere quali erano le quattro. Non te lo dici? Quattro temi cardine, ma non dico quali sono. Vabbè. Partita del cuore per aiutare il Venezuela, presentata a Roma la 35esima edizione di iniziativa che per il terzo anno si svolgerà all'Aquila.
0: Va bene. Terzo pezzo, il terzo anno.
1: Sì, lo so. Agguato con il fucile a Celano, due i feriti, coppia di stranieri raggiunta in auto da un pallino che ha infranto il lunotto. Lei è incinta.
0: È incinta.
1: E sulla sicurezza lunedì vertice col prefetto.
0: E anche qua lo
1: allora sì, allora sì. Sul Mona. Abusi e ricatti, 17enne rinuncia all'appello.
0: Soldi per riavere la borsa.
1: Arrestato, a Introdacqua.
0: Si chiama estorsione.
1: A Introdacqua, un 24enne.
0: Attaccata sul monotro.
1: Sì. Danni dal trattamento estetico, è stata risarcita, così è uscita dopo il trasferimento.
0: Per un uomo.
1: Non è lei.
0: Sembrerebbe lui un uomo. Chi è lui?
1: L'avvocato sarà, che lo so.
0: Oh, Legnini, il primo mese già.
1: Lavoro 14 ore al giorno, poi bilanciato in queste cose. Con me operai già triplicati, credo, con il sud. Ricci è come un fratello.
0: Chi è Ricci?
1: Non lo so, l'ex commissario per la ricostruzione detto scorso. E se non corriamo ora pensa ai problemi. Non lo so chi è Ricci.
0: Beh, non mi ha questo dubbio.
1: Beh, boh, ma poi lo devi comprare pure il giornale qualcuno per leggere qualcosa, no? Incidente a Miglianico, drogata alla guida, uccide un anziano.
0: Non lo tandemmo.
1: Un 79enne.
0: Vedi quanto l'ha fatto.
1: Colpito dall'auto di una donna al volante, alterata e senza patente, arrestata dai carabinieri per omicidio stradale.
0: Arrestata e senza patente, pure alterata, un bel po' di tempo in galera però, non scacciato ma sta fuori, si fa l'accato omicidiario.
1: Sì. Lavori sulle strade per 388.000 euro e poi accoltellato da un collega, grave 24enne, un passante lancia l'allarme a Chieti Scalo.
0: Collega di che?
1: Il giovane egiziano è ricoverato, non lo so.
0: Vuoi proprio comprare per forza i giornali?
1: Beh sì, dai.
0: Andiamo a
1: Basto, ricatti per i tradimenti alla moglie, pene quasi dimezzate agli autori, riviste le condanne alle due donne all'uomo per l'estorsione di denaro ai danni di un 74enne. Questo è il tenore delle minacce, se non paghi le raccontiamo tutto. Soddisfatti gli avvocati dei tre.
0: Pure
1: gli avvocati no.
0: No, però no. Lui ha fatto di tutto, quelli ha detto ma basta, ma ti do i soldi. La moglie comunque l'ha appurata.
1: Beh sì, c'è un giornale.
0: Anche perché se lo riprendiamo i tradimenti.
1: 74 anni, però un eroe.
0: Peculato.
1: Toma si difende, non ho deciso sui premi. Basto, lo dice il dirigente del comune.
0: Perfetto.
1: Felici dei turisti, ma si rispettino le regole. I primi cittadini del litorale, a residenti e visitatori, evitiamo di sporcare e rispettiamo i monumenti. Questo succede in Chieti, provincia di Chieti. Allora.
0: Poi.
1: Andiamo avanti, ci sono le pagine dedicate all'arte e agli eventi estivi, c'è anche la bella Villa Liberty di Giulianova, al via l'Art Nouveau Week, la Belle Époque rivive tra il mare e l'entroterra.
0: Dobbiamo andare alla bellissima Villa di Montano, ci è invitata ad entrare, ci andiamo?
1: Ci sto, già un sacco di volte, amico di famiglia, conosco bene. Amico di famiglia, conosco bene.
0: Amico di Montano?
1: Sì.
0: Come vai? È tanto male.
1: È un amico di papà.
0: Ah, ecco. Andate, sei bello?
1: Bello, sì. De Nicola racconta a Patini, un cronista col pennello.
0: Ciao Angelo. Becco, quel caro collega del messaggio.
1: Lo sport.
0: Fuga d'Alcatraz. Pure da quella rivediamo.
1: Quello c'ha un anno, c'ha sei mesi, quello a dicembre ha fatto. Secondo me è regionale. Argentina, rimonta mondiale, Messi manda a casa l'Egitto, emozione a raffica ad Atlanta, l'albiceleste va sotto 2-0, poi recupera e vince.
0: Ha attaccato l'arbitro però.
1: Sì, l'allenatore più razzistico. Insulti shock a Mbappé dalla senatrice, offese razziste dalla paraguayana Amarilla D'Angretta.
0: La paraguayana che fa le cose, ma è una
1: Donna spregevole.
0: Spregevole.
1: Gila, Milan è fatta, Greenwood chiede soldi alla Roma.
0: Certo,
1: ma gratis. Bari a rischio fallimento, si indaga, aperto un'inchiesta sulla famiglia De Laurentiis. Sospetti sulla cessione di Caprile. Dici che è stato venduto dal Bari al Napoli a due soldi, e poi loro hanno venduto 8 milioni in Napoli. Sinner vola in semifinale, battuto in 3-7 il tedesco Struff, il numero 1 venerdì se la vedrà con Djokovic.
0: Bella partita.
1: Oh, e ci siamo tolti un pensiero. Insigne saluta il Pescara, oggi la firma con la Sampdoria. Blu cerchiati hanno convinto il fantasista napoletano, resta beffato il delfino. Massara firma con la Juve e il nuovo direttore tecnico. Ormai ci attacchiamo a qualsiasi cosa per parlare del Pescara, ma non c'è mercato in entrata,
0: non c'è niente,
1: sembra quel punto in entrata, acquisti
0: zero.
1: La Sant'Egidiese spinge per Bartiromo e Foglia in Serie D. Teramo è fatta per Pelosi e il fuoriquota per la difesa.
0: Pelosi.
1: Classe 2006, ex capitano della primavera del Frosinone, un centrale solido, dicono. L'Aquila, Pelliccioni predica calma, serve la programmazione.
0: Ha già detto ieri che ci sono squadre più forti già pronte, come il Teramo, la Serie Ascoli, che qua ci vorranno due anni, già messo le mani a
1: grandissime proprio.
0: Pelliccioni. E qua è pericoloso, quanto dice che ci sono gli altri più forti.
1: Sì. Chieti in ritardo, va fatta la società. Beh. Di Labio tratta con un imprenditore romano, incontro positivo, lo aspettiamo.
0: Sì, ogni volta. La prima riunione è sempre positiva.
1: Come si parla dei soldi? Allora, prego.
0: Frontale tra due auto, muore un ottantenne a Migliani con incidente, ferito una donna. Sisma, la truffa dei lavori, condannato un geometra. Gli uomini violenti chiedono aiuto per cambiare. Buona novità, all'inizio dell'anno 22 pescaresi vengono seguiti dagli esperti dell'associazione Cambiamenti.
1: Capito?
0: Miletti ha scritto quello.
1: Sì.
0: Se uno va là dice sono terribile, mi cambiate, quello che
1: è quello.
0: Ovvero c'è stato un incidente in via Ippolito Nievo, fotografato, sì. Un'altra bicicletta elettrica che ha messo sotto un panziano, come sempre. Ormai è una novità, vabbè. Non è più una novità. Pescara, troppi biciclette elettriche, troppi. Sono truccate i troppi, con tanti giovani sono in pericolo, così tanti giovani sono in pericolo. No, ma pare che è il contrario, i giovani mettono in pericolo gli 87.
1: Insigne saluto il Pescara, firma con la Sampdoria, Celano, la lite finisce con gli spari, ferito un magrebino.
0: Ma Chieti, il cantiere del Termine, la spinta di Legnini, sempre a non esageriamo, tutto Legnini fa, distrugge Ferraro, non si è fatto niente, lui con un metro lavora 14 ore al giorno. Dunque 14 ore, quando gli rimangono 10, che fa?
1: 6, 7 dorme, 2, 3 mangia.
0: Mangia. Niente quello, niente.
1: Non c'è certe tali. L'appello, l'Aquila, una petizione per una scuola media.
0: La bimbi?
1: No, un'altra, l'Aquila. Possibile, famiglia del Bosco, possibile un accordo tra genitori e tribunale.
0: Ancora pazzia, vabbè.
1: Pescara, in viale Pepe Mattoni, divelti dopo gli scontri con gli ultra. Serie D, l'Aquila, la difesa ora è un rebus. Teramo, colpo, Marconato.
0: C'è un altro nome,
1: sì.
0: Non ci stavo di là, no. Ma Velosi.
1: Sì.
0: Tu, quale sarà vero?
1: No.
0: Quelli così detestano,
1: Sì. L'attesa dei fan all'Adriatico, stasera Zucchero a Pescara, una notte con i suoi successi.
0: Mi sembra normale, un po' che canti che le Vasco Rossi.
1: Scuola, i residenti all'Aquila sognano una petizione per realizzarla.
0: Addirittura, ma perché è regionale?
1: Con Cianindo, Sisma, i ritratti di 2000 cittadini protagonisti dall'11 in Piazza Duomo.
0: Ma che? Sta l'acqua, siamo arrivati, non ce ne siamo accorti.
1: Ma non, Abruzzo. Ma è che? Abruzzo.
0: Ma è incredibile.
1: Ponte su.
0: Se ne accorge, tra poco se ne accorgerà il messaggero.
1: Sì, diciamo quello più. Ponte sul Trigno interviene per aiutare le imprese.
0: Poi
1: intervenire, però
0: per venire. Pescara, uomini violenti in casa, chiedono aiuto, aiutateci a cambiare. 22 già sono arrivati, tu vai?
1: No, io non sono violento in casa, no.
0: Delitto del carabiniere Giovanni D'Alfonso, 6 anni a Zolini, prescritti Curcio e Moretti. Ma magari questo andava in regionale, secondo me, più. Però, scudo contro i cyberattacchi, siglato il protocollo in aeroporto, via.
1: Porta Nuova, sottrazioni sospette al bar chiuso.
0: Passo?
1: Bici elettriche, truccate, tanti giovani in pericolo. Ma chi ci sta? È un po' che non lo vedevamo.
0: Alfonso!
1: Alfonso!
0: D'Alfonso con Borghi in provincia.
1: Oh, c'è la miseria. Guarda, siccome un po' che mancava, parlava della qualunque, quindi perché.
0: Ci siamo preoccupati. Mancava.
1: Però Castelli manca pure da un po'.
0: Di meno però. Non c'eravamo niente l'azzurro con un Castello.
1: Ah, Viale Pepe, mattoni ancora diverdi dopo i vandalismi degli ultra, poi l'Aquila, sisma, ecco. Proprietari ingannati, condannato un geometra a 2 anni e 5 mesi.
0: Guarda che ha fatto qui, vi fai le treccine e poi la stupra,
1: condannato. Verso le elezioni il PD lancia la sfida con coalizione ampia, mai più errori. Mai più errori. Oh, la lite finisce con gli spari, magrebino rimane ferito.
0: E poi ricatto e violenze sulla ragazzina, un 17enne rinuncia all'appello e la sentenza diventa definitiva. 17 anni aveva.
1: Escono insieme, lui le ruba la borsa e chiede un riscatto. Arrestato, 24enne. Chi fate?
0: Poi, chieti.
1: Cantieri del terminal, adesso si accelera, fine lavori a dicembre.
0: C'è una super foto di Legnini.
1: C'è l'intervento di Legnini, sblocca l'opera. È andato lui, ha preso un cacciavite, sbloccato.
0: Che sta facendo?
1: Entro agosto, ponte, pronte, area B, bus e poi certo, i miei 71,29 euro per un eccesso di velocità di 1 chilometro.
0: Ma qua i bus passano, quando si ferma dal paese, e quando passa qua?
1: Perché ne so che ci sono orari appesi da qualche parte.
0: C'è una benzina.
1: Ma no, è roulette russa, Tu ti piazzi là e aspetti.
0: Prima qua ti ha passato.
1: Master in medicina subacquea. Master in medicina subacquea insieme a Ateneo e Marina Militare. È nato un polo d'eccellenza.
0: La sera in cui ci fu l'incontro, senza incontro dei commercianti, senza commercianti, col desco, c'era invece, si parlò che presto sarebbe stata una rivoluzione dei trasporti urbani. E non solo, ma quando si è parlato di via Tondarevole con tutte le polemiche che ci furono, si parlò anche di che bisognava rifare il piano urbano e il traffico. L'unica cosa che è rimasta è l'aggettivo, piano, dove là vorrebbe essere un sostantivo.
1: Ah. I bimbi del bosco ascoltati dai giudici, ora si va verso il ricongiungimento.
0: Ma se le sembra rompere, non mi va bene niente, che rispondi tu?
1: Che nulla cambia, per cui noi continuiamo, no, fino a quando ci stufiamo noi, noi ci importa, ci stufiamo noi, non voi, voi non importa niente.
0: No, perché qualche lettore, ascoltatore può dire, queste cose, come si chiama, Bossetti, sarà seccato di queste esternazioni. Avete una cosa strana.
1: L'acqua gli serve è seccato.
0: Mercato coperto ce l'abbiamo, noi il mercato coperto avete di ambulanza, non sappiamo niente, era 5, 4, 3, 1, non c'è nessuno.
1: Ma dopo tutte le battaglie per farli restare lì, perché volevano restare lì, dovevano restare lì perché lì si doveva.
0: Ma non ti vogliono muovere oggi
1: da
0: nord, anche a nord, qualcosa da arrivare non si parte.
1: Sotto la casa mia mi ritrovi. Mercato coperto, pronti, 300.000 euro, si cercano commercianti per il rilancio.
0: No, poi abbiamo un tende di rubare una macchina, sorpreso dalla gente, fuori servizio.
1: C'è una cosa.
0: Si vanno prima là, è capitata la gente fuori servizio.
1: Teramo.
0: Oh. Corrieri e navigatori in tilt, al via il piano del comune arrivano 3.500 nuovi civici.
1: Avviato il percorso
0: per navigatori.
1: Per risolvere le criticità accumulate nel tempo. Spesso i cittadini propongono i nomi delle vie e spesso si insiste sui fiori.
0: Spesso?
1: Sui fiori, insisti. Via dei Ciclamini, via delle Margherite.
0: Via dei Ciclamini? Non ci sta. No, dico, ma i navigatori.
1: Mezza pagina.
0: Non in tilt perché non riescono a trovare. Piano. Ossessionato da una cliente commerciante condannato, cioè che faceva?
1: L'uomo è arrivato a minacciare la donna di lanciarle una bottiglia di acido addosso.
0: Ha minacciato. TAR rinvia, resta il caos all'ASP 1, 250 lavoratori, tanti sono ancora senza paga.
1: la denuncia di un malato di SLA negata, certo, visita specialistica a casa.
0: Quelle due volte che gira, vuole parcheggiare la moto?
1: Ma fare. Siccome sono ancora i parcheggi del 1970? 60.
0: Ci sono ancora solo 4 posti per le moto.
1: E nessuno per per le biciclette, che evidentemente sono attaccate al palo lì davanti, proprio biciclette, vedi?
0: Abbiamo pubblicato anche la foto su Facebook di una bicicletta che sta in via Quarnaro da un mese, attaccata e legata, e nessuno è andato più a riprenderla. Potete vederla, togliete, rompete la cosa e prendetela.
1: Sì, sì, questa è istigazione a delinquere.
0: E quella è abbandonata.
1: Perché abbandonata di letto, che è abbandonata perché già sta là.
0: Un mese.
1: Vabbè. Fa un bel viaggio.
0: O è scappato in esilio o è morto nel frattempo, non sappiamo che parte era quella persona lì.
1: Pescara, Insigne, saluta e va in B. Bomber inglese, no, non nascondo, sarebbe bello tornare al Delfino, però non ci torno perché non mi pare. No,
0: vabbè,
1: no.
0: Intanto ci siamo liberati di Insigne.
1: L'Aquila, la difesa è un rebus, capitan Brunetti resta, ma da valutare i tempi di recupero, sfuma l'affare Gonnelli, ora a rischio Bonaccorsi e Magnani. Teramo, l'argentino Marconato, colpo per il centrocampo, pure qua cercava posto, ma... La matricola Sant'Egidiese ingaggia Malocu e Cauteruccio.
0: L'abbiamo preso noi?
1: Chi è?
0: Cauteruccio, il nostro.
1: L'abbiamo preso?
0: Sì, ma la vuoi il terzino destro under. Legge. Anzi, ti sono arrivato un comunicato del giornale a calcio. Leggi un po', dai, vai su. Sì, bravo.
1: Sto cercando di trovare Cauteruccio, che vuoi un attimo, Ecco. La matricola Sant'Egidiese ha ingaggiato due difensori, Rajan Malocu, da Grassina, e Walter Cauteruccio. Sarà un altro Cauteruccio, ma non è un cognome proprio.
0: No, si chiama Walter.
1: Allora non è che l'abbiamo girato noi la Santa Giudice, poi alla fine, no?
0: Trovo un po', dai, Genova Calcio.
1: Che devo trovare?
0: Genova Calcio 1924. Ieri sera è arrivato con grande ritardo un coso.
1: Che cosa?
0: L'annuncio di Cauteruccio.
1: Allora, vediamo un po' Cauteruccio che dice.
0: Ma Stefano, chi scritte? Gesù, massacrato. Non ce l'hai memorizzato qualche parte?
1: Sto cercando. Esci il 2014, no,
0: non lo... E non è quello.
1: Non è questo. Sarà qua. E poi le pagine vecchie non le cancellano, quindi un macello, eh. Ecco, sì, questo è. Nuovo arrivo, Walter Cauteruccio, cioè, nuovo arrivo, 12 ore fa. Perché scrive? Vabbè. Visto giallo rossa, visto.
0: È andato in due parti. Oh, ma Marconato. E dice colpo di Marconato. Perché l'ha fatto Stefano Castellani, che sta già. Ha fatto tutto lui, ha fatto fare di tutto. E ha sbagliato. Marconato.
1: Vabbè.
0: Intergia no, niente. No.
1: Andiamo alla pagina nazionale. NATO, Trump contro tutti. Summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei. Ma date da amore però poi, altrimenti. Segnali di Donald a Meloni. Giorgia mi piace, una brava persona. Ma in Iran non c'è stata per noi. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge. Weber, insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune.
0: Stefano, buongiorno, ma che scritte? Cauteruccio, il terzino del Giulianova, no? Della Sant'Egidiese. Ma come mai tutto ciò? Hai visto il giallo rosso? Ti sei confuso? Cosa metterai?
1: Segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani. Migliani, con scontro frontale tra due auto, muore ottantenne.
0: Vuole andare a Villa Mafalda.
1: Vabbè.
0: Che fa? Posso sapere che fa Villa Mafalda?
1: Dove sta Villa Mafalda?
0: Sotto. Assistenza medica.
1: L'inchiesta del Messaggero. L'antitrust, legge da cambiare bus turistici della capitale, permessi eterni a pochi euro.
0: Pure qua da cambiare a Brusso.
1: Rutelli, Roma e videocittà con Nubio unico.
0: Qui si è riuscito, direttore, riesce qualcuno, Rutelli.
1: Il calcio dello sarcofago.
0: Va, finito?
1: Sì, direttore, salutiamo gli amici.
0: Lo sport non c'era, che c'era di calcio? Ho visto una foto.
1: Ed è l'Argentina che...
0: Marconato?
1: No. Cauteruccio.
2: Come va bene che si chiama Cateruzzi? Prima Sabavi.
0: Cateruzzi, il primo che abbiamo preso. Lander, sì, terzino destro.
1: Allora.
0: Ma ora arriva un altro 2. Chi è qua? 339722.
2: Rispondi, magari non è il collega.
0: Se no, e se è un coso, se
2: un call center, baci che ti è morto.
0: Pronto? Per 4 minuti non si sente niente, chi tocca?
2: Niente, non ho toccato nulla.
0: Eh?
2: Ma su Facebook o sulla radio?
0: Su Facebook o sulla radio? Su Facebook, da 3-4 minuti.
2: Su Facebook vuol dire che sei staccata la telecamera?
0: Telecamera? Mo rimani là tu però, non chiudere.
1: Dai, ma poi non si aggiorna la telecamera.
0: Quando ci dici? Perché noi dobbiamo fare prove.
1: La telecamera si attaccata.
0: Come mai non si sente? Non è che tu, no eh? Ah, stanno scrivendo, e tu si è pensato a Cauterucci invece di leggere i messaggi. Ha detto che stanno leggendo.
2: Ma io non lo so perché non si sentono.
0: Ma sei bravo tu?
2: No, mica tanto.
0: Vedi un po' che dicono, che si fa? Che ti tocca là di vedere.
2: Vediamo. Buongiorno Alfredo di Federico.
0: No, vedi se c'è qualcuno.
2: Buongiorno da Antonella Lionio, buona giornata Valentina Campetti.
0: Noi vediamo se possiamo fare qualcosa. Ci richiami se si risente.
2: Buon lavoro e buona giornata a Gaetano Paolini. Bettiano, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Chiara Gianna, buongiorno, buon mercoledì a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno.
0: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Eugenio Saporosi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno. Silvano Vittorio, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Bruno Ruggeri, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. E Antonello Quirino poi ci dice, non si sente. Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti.
0: Anche allora che l'ha detto, Loredana pure.
2: Ivana Gauzzi, pure Loredana Ciccioni, buongiorno, buona giornata da Iva Gaudini, speriamo che sia una buona giornata. Però io ho attaccato e riattaccato. Ma dai, smetti.
0: Ma come non si sa? No?
2: Perché vuoi da me?
0: Perché dipende?
2: Non lo so, la telecamera sta attaccata. La telecamera sta attaccata, vabbè, facciamo qualche pubblicità.
0: Vediamo un po' se si sente la pubblicità. Vediamo un po' se roba di microfono invece.
2: Vai.
0: Sei bravo tu?
2: No, mica tanto.
0: Vedi un po' che dico.
2: Buongiorno a Federico.
3: Situato a Giulianova, Bracci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Bracci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
2: Ma
0: come si sa? No?
2: Perché poi da me?
0: Perché dipende?
2: Non lo so, la telecamera si è attaccata. Vabbè, c'è qualche pubblicità.
0: Perché sente quello di prima?
2: Buongiorno
3: situato a Giulianova, Bracci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale,

Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, Voltura, Voltura Mortis Causa, Subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
4: Allora, siamo in studio. Dovremmo aver risolto tutti i nostri problemi tecnici, quelli mentali. Quelli mentali no. Mo si sente però. Allora, chiamiamo Pierluigi, vediamo che ci dice.
5: Loriana, si sente, scrivi un messaggio.
4: Scrivete, adesso si sente.
5: Loriana, scrivi, si sente. Una Ruggeri, uno delle due Ruggeri. Serafini, non c'è Serafini.
4: Chi? No, no, no. Sta bloccato. Addio, dipende, sì. Quando. Buongiorno. Sole è caldo, che dici?
6: Continuerà questa storia per ancora tutta la settimana, sicuramente. Almeno.
4: Spaghi non vedono niente, eh?
6: Gli spaghi non mostrano nulla, gli spaghi mostrano ancora il perdurare del caldo e
5: al dente ancora.
6: Siamo ancora giovani per questa seconda fase del caldo.
4: Quindi
6: sicuramente ce la trascineremo dietro almeno fino al 14.
4: Così è, se ci piace, va bene.
5: Lo
4: sport, l'Argentina ha ribaltato il l'Egitto in maniera rocambolesca, perché poteva uscire tranquillamente.
6: Io non ho visto la partita, ma gli egiziani stanno a dire che hanno rubato.
5: Sì,
6: ho
5: l'arbitro, uno dei peggiori mondiali della storia.
4: Poi la cosa più bella, sai qual è? Che la Francia gioca stasera?
6: Domani.
4: A tutti e cinque gli arbitri argentini. Ma si può fa? No, nella partita prossima, dove si gioca praticamente la semifinale, no?
6: I quarti, Francia Messi.
4: Si gioca la semifinale e l'Argentina di là sta allo stesso livello. Alla Francia avrà tutti gli arbitri, pure quello in barra argentini, tutti. Ma parla cosa normale, ma. Comunque.
5: Ciao!
6: Dicono che ha rubato, io non lo so, la partita non l'ho visto.
5: Si è rubata, l'hai detto tutto.
6: Non lo so, però.
5: Per fare polemiche gli egiziani mi pare strano, perché sono tutti calmi, tranquilli, con l'orbe delle piramidi.
4: A parte quando c'è Cesare Geni, però vabbè.
5: A Sharma, vanno a Sharma.
6: La Svizzera
5: è passata la signora con l'aiuto della banca popolare, dell'ex banca popolare, oggi in tempo, bella donna, Intesa San Paolo. Laura Orsini c'ha le finestre chiuse, non sappiamo se ci
4: sono. Scusa, ci sta a fare i fatti della piazza, Francesco.
5: Sì, vai, ha passato la media alta, chi va alla banca, chi va agli uffici. Perché questo? Per chi non lo sapesse, ormai è un centro direzionale e quindi c'è bisogno soprattutto di
4: parcheggi. Io non ci sono.
5: Vai, vai.
4: Oh, invece il tennis.
5: Ah, la notizia è stata contravvenzionata l'assessore Cameli.
4: È stato contravvenzionato.
5: Il divieto di social.
4: Vabbè,
5: vabbè, queste cose.
4: Solo a noi li fa.
5: Beh, perché l'hanno chiamato i vicini. Dice, qua non ti può passare, c'è capitato, no?
4: Vabbè. Allora, invece il tennis.
6: Io non lo so, 5 ore e 15 di gioco, Djokovic ci ha battuto Alia Siman.
5: Vabbè.
6: Adesso siamo alla semifinale con
4: Sinner, ma noi ci divertiamo, so. No.
6: Con
4: Bolli?
6: Molto strano.
5: Con Bolli
6: Gigli oggi gioca contro il
4: Ce la può fare pure lui? Ce la può fare pure lui?
6: Credo di sì, penso che possa arrivare in semifinale. E dall'altra parte c'è Zverev e Fritz, che sono una partita equilibrata. Fritz secondo me è un po' favorito, però penso che Coppoli ce la possa fare.
5: Vabbè.
6: Chi vince tra Sinner e Djokovic penso che vince.
4: Sì, probabilmente.
5: Io.
4: Va bene, allora ci aggiorniamo, noi ci risentiamo domattina, solita ora.
5: Ti ricordiamo che stasera c'è il concerto di Mario Biondi, piazza del. No, là, come si chiama? Banghiera di Riva. Bene. Allora, ciao,
4: buona giornata.
5: Buona giornata.
4: Che bello. Lo disorienti, Casalena, quando
5: Maria Petrella, buondì a voi.
4: Quindi, a me pure la girella mi piace, oltre buondì, però. Piaceva, ma non la prima mandò.
5: È buono, siete.
4: Allora.
5: Vari tipi di buondì.
4: Sì. Allora, il momento della pagina degli auguri.
5: Sì, la rubrica tanti auguri a te.
4: Che tu hai chiuso.
5: Mannaggia!
4: Perché l'hai chiuso?
5: Perché? Non l'ha chiusa.
4: L'hai chiusa, sì. Come fai? Vediamo
5: un po'.
4: Maledetto.
5: Aspetta, perché ci sta la novità. Come si fa?
4: Che devi fare, Francesco? Dimmi, parla.
5: Su per me. Sulla mail devi andare.
4: Sulla mail, eccola qua la mail. Che dobbiamo fare?
5: Senti, sto trattando me piano.
4: Siamo già al 7 luglio?
5: Ieri successo. Vai, scendi. Me la mandate per email. No, scocci da Mariangela no, è della ADL. Siamo ancora a 7?
4: Sì.
5: E che ora?
4: E 12:43.
5: No, me l'ha mandato ieri.
4: Che vuoi da me? L'hai aperta?
5: No.
4: Beh, allora.
5: Non l'ho aperta. E insomma era il nuovo spot di Marcafè e lo volevo far sentire.
4: Ah.
5: Che suave.
4: Beh, allora lo devi ritrovare, devi caricare, quello poi ci pensa azzurro.
5: Sì, però lo potremmo far sentire in anteprima, qua se lo ritrovavamo.
4: No, non lo troviamo. Lo vedi tu?
5: No, però perché? L'ha mandato per. Ha voluto la mail, quindi qua l'ha mandato. Vai avanti, su.
4: Sto a vedere quelli con gli allegati.
5: Ah, quelli con gli allegati.
4: Non ci sta.
5: Non ci sta adesso. Vabbè. Ma io non resisto, ma me lo faccio mandare. E fai, tu sei triste?
4: No.
5: Ma torna alla tua sigla tradizionale.
4: Oh, allora. Pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcafè.
5: Ma che bella sigla.
4: Lo so.
7: Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
9: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
7: Mmm, che buono è!
9: È Marcaffè!
5: No,
4: santo del giorno, vediamo.
5: Che giorno è?
4: Oggi è sempre 8 luglio.
5: 8. La chiesa ricorda Sant'Adriano. Tanti auguri ad Adriano Capanna.
4: Augurissimi.
5: Adriano Mattucci, quello che ci
4: augurissimi.
5: Auguri, buongiorno con l'aiuta.
4: Augurissimi.
5: Niente, non rispondo. Derogato il morto, non rispondo. Vediamo che cosa ha fatto Sant'Adriano per diventare santo.
4: Bene, sentiamo.
5: Della sua vita si sa poco, ecco, già mette le mani avanti.
4: Già ci possiamo mettere sangue.
10: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Mario. Pochi minuti e.
5: Se conoscete, ma? Il Liber Pontificalis ci dice che era romano e che governò la Chiesa solo per un anno.
4: Ah, vabbè, l'anno ne ha fatto.
5: Mantenne un atteggiamento conciliante
4: Misto.
5: Con il patriarca di Costantinopoli, ecco. Che si chiamava Fozio. E invitato da Carlo il Grosso, perché era ciccione, successore di Carlo Magno, quello era Magno,
4: quello mangiava e quello si ingrassava,
5: perché con la sua presenza sanzionasse la sua autorità imperiale alla dieta di la dieta figlio. Carlo Magno, Carlo il Grosso si incontrarono alla famosissima dieta di Worms. Morì durante il viaggio.
4: E quindi non si incontrarono?
5: No. E quindi qua c'è questo appello, ora come allora, attenzione alle diete. È sepolto presso, cioè quindi attorno, non dentro, il monastero di Novantola, nel Modenese, capite? Questo era romano, l'ha fatto l'Indi, insomma, in pratica. Vabbè.
4: Oh, invece per le pagine degli auguri.
5: Tanti auguri a te.
4: Tanti auguri a te.
5: Facciamo un po' tanti auguri oggi, chi è nato oggi. Aspetta. Abbiamo fatto tutti gli auguri controllati per bene da sottoscritto.
4: Bravo, bravo, bravo.
5: In Buzzo c'era un defunto.
4: Tu sei bravo.
5: C'era un defunto,
4: c'era un defunto. Ma solo un po', dai. Ecco qua.
5: Buongiorno a Gianluca Stanti.
4: Auguri.
5: A Mimmo Vernacoto, anche con la coppia con Bartolini.
4: Auguri.
5: A Luigi Pistini.
4: Auguri.
5: A Matteo Piccinini. Della
4: auguri.
5: Famiglia Piccinini. Se si rimette Oreste Marchionni tra Piccinini in consiglio comunale, perché intervento sta a farla. E a proposito, c'è Ruccio e Torri, ti ricordo, a proposito di consiglio comunale, è il marito della Matone.
4: Ah, auguri.
5: Buongiorno anche ad Alessandra, che non festeggia niente, quello ripete a quello. Poi buongiorno a Federico Ortolani,
4: auguri, e auguri.
5: Che devono fare?
4: Per ricevere gli auguri da RG oppure segnalare degli errori, basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66, non anche guarda, se vi fanno male i piedi.
5: E che accade?
4: Che accade?
5: Che se quelli ci danno i nuovi nomi?
4: Noi chiamiamo e facciamo gli auguri. Che può accadere?
5: Beh, ma che stanco.
4: Prego.
11: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
12: Del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: dalle librerie Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon car, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Hai ascoltato lo spot del Luna Park e c'è il quiz adesso. Noi abbiamo tra poco, parlerai, Dante è già arrivato, Grimi. Vogliamo sapere come si chiama di nome.
2: Ecco. 085 270 10.
1: Se sei famoso, chi indovina il tuo nome vince 12 biglietti gratis per il Luna Park. 12.
2: Esatto, è importante veramente.
1: E può portare o il figlio, se è papà, oppure se è nipote, nonno e nipote porta. Okay. Quindi 870 10. Come si chiama Grimi di nome? Buongiorno.
2: Mi sono esclusi amanti, figli di amanti.
1: Sì, facciamolo vedere.
2: Subito.
1: Tanto abbiamo tempo, mentre sta qua, ormai è lui, eh. Lui reduce, dov'è? Vedi? La telecamera non funziona.
2: Si è bloccata.
1: Vedi?
2: Cioè, quando lui è sempre. Ce l'ha con me sta telecamera.
1: Pronto, come si chiama? Isa Di Benedetto? La cantante?
3: Ero cantante.
1: Ma non canti più, perché non canti più?
3: Vabbè,
1: sai
3: più il karaoke.
1: No, non c'è più il karaoke, che peccato.
2: Non ho capito che è successo.
1: Tu ti potresti vedere, nemmeno

0: Aldo.
1: Qua.
0: Che sogno è qua? Rifaccio la diretta con
1: questo. Ma la diretta con che faccio? Non faccio mai vedere Grillo.
0: La diretta a parte faccio?
1: Perché non si può?
0: No, devi zitto, si può fare, ma entriamo sulla diretta che sta attuale, ma non ce l'abbiamo poi. Come fa? Dimmi, spiegami come fa.
1: Ma non si vede, se no.
0: Questa mattina un po' di casino con l'audio, lo so, dove fai?
1: No, con l'audio, col video.
0: Strett Dormuz, sa fermate.
1: Ieri è venuto, non ti vedi?
0: Dai, sentiamolo, su.
2: Vabbè, io penso che possano sopportare la...
0: Ma sì, la mancanza, ma per una volta...
1: Vabbè, noi siamo abituati, peccato.
0: Vai.
1: Se vedo una porta aperta...
2: Questo mi piaceva, effettivamente, proprio la Open Radio.
0: Esatto, è bello,
2: è bello. Che mi piace tantissimo.
0: È bello, è bello.
2: Vorremmo metterci anche qualche macchina, non prendo il nome di fuori, qualche ospite di così, da Barcisco, mi piace, guarda che è sviluppabile questo...
1: Ma fa caldo! Certo, che bello faremmo! Ma muovi la bola, muovi.
0: Devi fare intervista, dai.
1: Tocca, dammi. Allora dico, abbiamo detto che parliamo di Yacht, dove oltre agli opuscoli del 1982 ci sono gli orari dello scorso anno, infatti era 2025, ma credo non estivi, credo invernali, perché sabato e domenica chiusi. Com'è? Che ci dici dello Yacht?
2: Guarda,
1: tu sei un esperto di turismo, ma sei diventato quello che sei diventato a livello provinciale del commercio, ma le tue competenze turistiche non le tocca nessuno, quindi
2: apriamo una parentesi serissima, la parentesi serissima che attiene nella fattispecie alla città di Giulianova, che di cui non critico l'impianto turistico, perché uno sceglie quello che desidera, segnalo delle evidenti, concrete, gravissime mancanze organizzative, strutturali e basilari. Che tante volte ci occupiamo delle sovrastrutture, delle cose bellissime, però manchiamo in alcune situazioni che sono sostanziali. Lo Yacht non ha un funzionamento adeguato a uno standard turistico non alto, normale. Gli orari non sono
1: congrui. E gli opuscoli?
2: Gli opuscoli, diciamo, se si può sopperire.
1: No, non si può sopperire.
2: Internet,
1: ci sta girando con lungomare vecchio.
2: Vabbè.
1: Com'è?
2: Vabbè, sì. Diciamo che è un peccato grave, ma
1: ci sta il porto vecchio, senza caliscenza.
2: Sulla informazione turistica, allora, i nostri albergatori sono bravissimi a darle le informazioni turistiche ai clienti degli alberghi, neanche tutti per la verità, alcuni sono bravissimi, altri demandano allo Yacht o demandano comunque alle strutture comunali di informazione, che non ci sono. E lo Yacht
1: allora dove li manda?
2: Io vi assicuro che, allora, voi sapete che il piazzale della stazione è il centro nevralgico di tutto. Alla fine chiunque abbia bisogno di qualcosa di qua passa.
1: Sì.
2: E vi assicuro che non è raro veder passare delle persone che sono state mandate da albergatori o da balneatori turistici a chiedere delle informazioni turistiche. Alcuni sbagliano perché vanno allo Yacht, avrebbero dovuto andare allo Yacht, poi dopo non lo trovano aperto e vengono qua. Altri ancora credono che in stazione ci sia un servizio di informazione turistica, dove peraltro c'è un cartello che segnala l'azienda di soggiorno e turismo di così in piazza della stazione a 50 metri da qua. Tu arrivi qua.
1: No, dov'è?
2: C'è un bellissimo cartello che ho scritto prima di Garolla, mi pare, di fronte a Bar Milano. C'è un cartello che segnala l'azienda di soggiorno e turismo.
1: Non ci sta più da 100 anni.
2: L'azienda, ma il cartello sì.
1: Non ho visto quello.
2: Ma il cartello sì. Allora, io sto cercando di prenderla con... però
1: prendila così, non ne possiamo fare un dramma.
2: È veramente... Io sottolineo che questa è una mancanza, della mancanza di contatto diretto con il turista, che non è solo l'informazione. Anche nell'epoca di internet, Amazon o le mega strutture online digitalizzate, smaterializzate di tutto, però si sono rese conto che occorre un contatto diretto con il cliente. Nel turismo questo ancora di più, perché è il modo attraverso il quale si sottolinea l'empatia di una città, di una popolazione con il turista.
1: Io devo andare a vedere se stai

0: Ci va rosso, dove sta sto cartello?
1: Qua avanti, dai, ci può andare a piedi, intanto che io vado a capire il parlamento, andare a vederlo qua.
0: Quello voglio fare,
1: vai, vai da lui.
0: Ma su questo lato?
1: Sì.
0: C'è un cartello che indica a 50
1: anni.
0: Ma ci sta più da 100 anni, se abitate quello che te ne pure andare. Abitava, sai quel palazzo dove sei tu? L'ultimo piano, chi ci abitava quello che fosse partito? C'era una famiglia, c'era. L'ultimo piano, il piano a terra, il piano primo piano.
1: Non lo so, io.
0: E là stava l'azienda di soggiorno, ma da 100 anni ci beia il presidente. Ma ragazzi, io non l'ho visto, ma devo andare. Ma questo è un reperto che ci dica quello che porta.
1: Lo puoi fotografare, anzi, questo lo
0: qui.
1: Lo puoi fotografare, sta lì.
0: Vai tu.
1: Vado, te lo fotografo, guarda, intanto, ecco. Intanto che voi mettete a posto.
0: Mette per grimi che non si vede, è uno scandalo mondiale, vabbè. Frangè, per favore, sta telecamera. Non riesci a trovare la telecamera apposta per il computer.
2: Non rispondo.
0: Perché parlaci tu?
2: Non dico.
0: Che si fa qua? Ma veramente ci sta il cartello? L'azienda di soggiorno è centrale. La folla ci stava.
2: Vabbè.
0: A chi chiedo ora quando non ci sta più là? Chi te ha la mia età? Mannaggia.
2: Cosa?
0: Dimmi qualche nome che te ha la mia età.
2: Agro.
0: Ma non te lo ricordi Giancarlo quando è? Un amministratore dell'epoca. Un amministratore dell'epoca.
2: Non lo so chi c'è.
0: Degli anni 60-70.
2: 60-70, a Bretti. Siete letti 75 prima volta?
0: Sì.
2: Allora.
0: Madonna santa.
2: Vabbè, noi intanto che facciamo, direttore? Aspettiamo questa.
0: Vabbè, ma non lo vedi.
2: Questa cosa estemporanea.
0: Capito, ma è normale che teniamo la cosa di che?
2: No, non è normale, può essere normale.
0: Ho capito, inviato sul libero, ma che manifesto non ci sta, sul libero.
2: Gli rimandamelo per favore.
0: Glielo ho detto. Grimi, foto, mandate di Grimi, la foto già, in tempo reale. Ecco, eccolo qua, già qua.
2: Ma no, questo è lo spot.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede.
0: Ecco, ce l'abbiamo!
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Senti, 80 anni come questo cartello che Grimi ci ha mandato. Adesso eccolo qua. Intanto che ho ascoltato le cose di Marcaffè. Eccolo. Piano.
2: Eccolo qua.
0: Non ci sta più da 100 anni l'azienda di soggiorno lì, ma ti indica proprio là dove stava la. Ma veramente fate?
2: Oh, la stazione ospedale sbiata.
0: L'azienda di soggiorno non ci sta da 40 anni.
1: Io continuo a spiegarlo,
2: vabbè ragazzi,
0: cioè, quindi una che arriva qua, vede, va di fronte al palazzo che indica,
2: suona
1: no, in genere nel 99% dei casi vengono al bar,
2: gli spanno il pacchetto marchione, dici che ti serve a to,
1: e io spiego che
0: che spieghi tu?
1: Quello che mi viene in mente al momento, ovviamente sono molto creativo, lo sai, tanto.
0: Cioè tu spieghi che lì c'era l'azienda, questo è un reperto, ma sai pubblicare un reperto storico, azienda di soggiorno. Sai perché non lo tolgono? Perché stazione l'hanno indovinato, perché
2: l'ospedale pure, il municipio
1: me,
2: pure.
1: Secondo me non lo tolgono, poi dopo devono riparare i buchi sotto la.
0: Ma si può coprire?
2: Solo la parte
0: tecnicamente si può fare.
1: Si può anche, sì, si può anche tenere quel cartello, si può coprire, farne altro, farne.
2: O coprire solo la freccia su azienda di soggiorno.
1: Turismo, da cose, tante cose si possono.
2: Voglio dire.
1: A parte ti ho mandato la fotografia dopo proprio nel negozio di fronte che è abbandonato, c'è una. Un deposito di cacca di piccioni, come si chiama che i piccioni?
2: Guano?
0: Guano!
1: Guano i piccioni.
0: Ma ci hai mandato un'altra foto?
1: Sì, sembra tutto.
2: Vabbè ragazzi,
0: l'azienda di soggiorno lì non me era sfuggita. E ci ne paga pelle,
1: io dico che stiamo facendo molto per il turismo, bene o male, stiamo facendo tantissime cose, eventi,
0: sì, però la freccia sopra, perso, la freccia sopra indica centro e via Annunziata. Che centro e via Annunziata? Con centro? Vabbè, da rifare, è pericoloso cartello, questo. Vabbè, ma azienda
1: abbiamo perso di vista,
0: ma azienda di soggiorno, senza guardarci bene,
1: abbiamo perso di vista i fondamentali.
0: Devo dire, da quando è che ha chiuso, quando è che venne chiusa l'azienda di soggiorno? In oggi sento pure, ho detto grande articolo, sì, sì. Prego.
1: Abbiamo perso di vista i fondamentali, lo dico con dolore, perché Giulianova veramente merita ben altro. Dobbiamo riflettere. A questo punto non solo l'amministrazione, che abbiamo visto non è interessata alla situazione, dovrebbe riflettere tutta la politica, tutta la cittadinanza, cioè non è sopportabile la situazione di questa piazza. Cioè, la piazza della stazione ha l'immenso pregio, unitamente all'immenso difetto, rispetto ad altre stazioni che circa ci sono nella provincia di Terni, di essere collocata nella zona nevralgica, nel pieno centro di Giulianova. Qui se passa una rondine per aria che attraversa Giulianova, passa di lì. Se arriva una zanzara, passa di lì. Il punteruolo rosso passa di lì.
2: Quindi aveva un senso l'azienda di soggiorno là.
0: Perché?
2: Beh, ci passano tutti.
1: Passa di lì tutti proprio. In quel luogo dove tutti immancabilmente passano. Anche quelli che non sono interessati a questo luogo, e ci passano anche i turisti, anche le persone che semplicemente passano da Giulianova, quello che vedono è una piazza all'abbandono. La totale mancanza di pulizia. C'è una piazza, dico, c'è una di fronte alla dei taxi, c'è un albero che potrebbe diventare l'emblema di Giulianova.
0: Perché?
1: Perché non si capisce se è stato piantato al contrario, se la chioma in alto o in basso.
2: C'è un sacco di polloni.
1: Non capisci, se proprio non.
2: C'è un sacco di polloni.
1: Veramente uno per.
0: Perché la cosa comica?
1: Ci sono i radiotaxi, che dovrebbero. Non c'è il radiotaxi, ci sono i numeri di taxi e la gente pensa di telefonare i taxi, che però non fanno il servizio di radiotaxi, a volte ci sono, a volte non ci sono, e fanno il loro lavoro, nessuno gli può dire niente.
0: Un attimo, uno arriva, va là, telefona e gli risponde.
1: Se c'è, il taxista gli risponde.
0: E se non c'è?
1: Se non c'è.
0: E quello telefona perché non c'è.
1: Se non c'è, gli risponde che non c'è.
0: Allora, ma lo vede!
1: A questo punto c'è. Cioè, dobbiamo fare qualcosa, no, beh, non è colpa dei taxisti, lo fanno il loro lavoro, cioè,
0: ma sono pochi,
1: ne sono tre mi pare, i taxisti fanno il lavoro che devono fare,
0: stanno,
1: fanno il loro lavoro, però c'è qualcuno che dovrebbe assicurarsi che ci sia un servizio sempre di così, perché se morto Giovannino
0: che faceva la banca abusiva
1: adesso è appena stato multato, mi pare l'altro ieri sera, dai carabinieri.
0: Chi?
1: Non posso fare il nome, uno che si occupa di trasporti abusivi, così, che mi dice che è stato correttamente multato. Ma se non ci fosse quello, chi cacchio li porta i turisti dalle 10 di sera
2: da
1: altre parti? No?
0: Cioè, quello fa il trasporto abusivo, ma utile.
2: Che bella città.
1: Sono multato, adesso hanno ritirato la patente, così.
0: Ma che era quelle macchine strane?
1: No, una macchina normale, è un signore straniero, ogni tanto porta in giro qualche turista.
2: Che bella città.
0: Abusivo.
1: Sì,
0: ma
1: che però è abusivo, ma li porta però.
0: Sì. Se no non c'è nessuno, ma gli alberghi, c'è uno arriva con le valigie, l'albergo come ci arriva?
2: Alcuni mandano il pulmino.
1: No, il pulmino non ce n'è, ce ne sono un paio che hanno il pulmino, ma che si arrangiano per conto loro, per il resto non.
0: Però vedi che la gente va con le valigie.
1: Assolutamente sì,
0: alla zona nord.
1: Il taxi, assolutamente sì, ci mancherebbe altro, assolutamente sì. Poi, ma a parte questo, mancano anche le informazioni sul servizio navetta.
0: No, manca la navetta!
1: E manca proprio la navetta! Dove ti ho mandato adesso la fotografia di, per esempio, ci sono alcuni comuni, Tortoreto, che veramente hanno speso 30.000 euro.
0: Non è mia, ti ho detto Marcocci, ma non è mio, eh?
1: Sì, non è tuo, però funziona la navetta, è un servizio che tu.
0: Ma siamo stati all'avanguardia in passato con le navette.
1: Io mi chiedo. Io dico che qualcosa bisogna fare.
0: Stai facendo una trasmissione comica.
1: E il tutto accade in questa piazza. Sembra, vorrei che fosse una trasmissione comica, ma non lo è, cioè proprio. Poi dopo
0: la realtà che
1: veniamo al dunque, anche alle cose purtroppo molto più serie. Molto
0: ma
1: più
0: quelli mi dicono Grim e parla la stazione perché c'è il bar là, è chiaro.
1: C'è problema, se io ogni tanto lo devo chiudere il bar perché non è agibile.
0: È vero? L'altra sera è successo, vero?
1: Sì, assolutamente. Per
0: è cui, anticipato.
1: Quando voi vedete la domenica pomeriggio il bar chiuso, quello vuol dire che devo chiudere anticipatamente per rispettare la sicurezza dei dipendenti che lavorano in quel bar, perché solo nell'ultima settimana, adesso infatti via di qua andrò dai carabinieri per fare una denuncia.
2: Ci sono andato pure io, fai veloce perché era 10 appuntamento.
1: Vabbè, dopo la dico, vado più te, dopo di te.
0: Perché
1: quella signora albanese di cui non posso fare il nome, se no mi denunciano a me, fanno la. Che è stato a suo tempo oggetto di un provvedimento della questura per essere allontanato da piazza della stazione e non poteva avvicinarsi a più di 500 metri da me, che poi dopo provvedimento revocato dal questore perché il signore non è capace di intendere di volere, totalmente pazzo, per cui io dovrei sentirmi più tutelato da questo, perché siccome quello è matto, ha ripreso esattamente quello che faceva prima, a minacciarmi di rompere le gambe, a minacciarmi che mi manda la mafia albanese, a urlare, a prendersela con i carabinieri, e fa tutto impedendomi di svolgere il mio lavoro, che lo fa da ubriaco, si siede qui da parte della nazionale, qui di fronte alla banca tranquillamente, dove è vietato bere, portare in giro verde con bicchiere in mano, lì così, sta da parte un altro signore di colore che si qualifica come figlio di Gesù. Sarà difficile prendere le generalità,
0: la varia umanità,
1: se tu ci parli e dici lo è il figlio di Gesù, io lancio un appello non alla politica, che abbiamo già capito non è particolarmente interessata alla situazione in generale. Credetemi, è il momento di intervenire seriamente sulla cura della piazza della stazione, perché fino adesso siamo riusciti per caso ad evitare problematiche enormi, ma domenica pomeriggio c'era un coltello lungo 40 centimetri. Che girovagava, che poi è stato lanciato sui binari lì della stazione.
0: È stato trovato?
1: Basta, no, è stato quello. Io dico, credetemi, è il momento ora di intervenire come cittadinanza, come politica. Non demandiamo tutto sulle spalle dei carabinieri o sulle spalle della PS, che possono intervenire quando sono chiamati e fanno loro davvero, vanno attenzionati. Fermiamoci, perché abbiamo una piazza in cui passano bambini, tante scolaresche che passano, una scolaresca con bambini di 7 anni, l'altro quando è stato 4 giorni fa esattamente, è stata presa a sputi da un tizio di colore veramente esagitato, perché aveva assunto qualche sostanza, per cui gli episodi
0: sputava i bambini.
1: Sì, gli episodi si susseguono, fino adesso non sono purtroppo ancora gravi, ma occorre qualcuno che si occupi che sia presente in piazza della stazione. Ieri pomeriggio un'altra piccola rissa lì di fronte alla cabina dei pullman, non la cabina, come si chiama, la pensilina dei pullman,
0: quella sfondata.
1: Cioè,
0: ma è normale che è sfondato?
1: Io lo faccio per l'ennesima volta attraverso questa radio, però ragazzi, lasciate perdere il metro così, e ve lo
0: io dico all'assessore e venire a fare la registrazione.
1: L'amministrazione comunale o ci mette i vigili, o prendono, o si fa un contratto con una azienda di vigilanza privata che comunque sia presente, perché sta sfuggendo di mano la situazione, in modo 500, 600 mila euro di imposti di soggiorno, si può spendere 10 mila euro per una vigilanza privata che sia presente, ma durante il giorno, neanche di notte, perché di notte è terra di nessuno, vabbò, ma durante il giorno, quando passano i bambini, quando passano le scolaresche, quando passano la gente, da un momento all'altro
0: andare i turisti per andare a tenere il soggiorno.
1: Giulianova non merita, non è sopportabile. E la mia critica, come dice, non è sempre, come al solito, rivolta all'amministrazione, che fa quello che può, quello che deve, quello che può, quello di cui ha interesse, ma alla politica a 360 gradi. Ci sono tantissime cose interessanti da seguire, per esempio giustamente i calicendi o i calisali o tutte queste cose qua, i cannocchiali verdi, le... tantissime cose interessantissime che la politica di alto livello deve seguire, ma il cittadino comune, la signora Maria Giuseppina o Yolanda come cavolo si chiama, che usufruisce della piazza della stazione, la vogliamo proteggere, vogliamo far vedere che esiste una comunità, che esiste un qualcuno che si occupa del cittadino che paga le tasse, e se non le paga ci bisogna sapere perché. Vogliamo interessarci di questa gente. Io è l'ultima volta che parlo di questo in questa radio, non lo farò mai più, perché da adesso in poi purtroppo dovrò agire solo per via legale o altro proprio, e qualcuno è responsabile del fatto che se circolano dei mentecati, degli psicopatici, vanno segnalati e fermati. E non è che non si vedono, stanno seduti lì di giorno. Occorrono delle ordinanze, occorrono i DASP urbani, occorre impedire che si utilizzi il vetro qui così nella piazza della stazione, occorre se caso impedire che si utilizzi qualsiasi tipo di alcol, sono disposto a quello anche a pomeriggio quando vuoi, ma occorre far presente che no, la stazione di Giulianova non è quella di Martinsicuro che è nascosta là dietro, non è quella di Roseto che è a 200 metri lontano dalla, la stazione di Giulianova è il centro nevralgico della città.
0: Appassionato intervento di Grimi, però
1: che sta dicendo la qualcuno mi confuti. Io sabato pomeriggio scorso 4 volte ho dovuto chiamare i carabinieri per non risolvere la situazione. Domenica pomeriggio ho di nuovo dovuto chiamare i carabinieri, per poi dopo mezz'ora essere uguale ho dovuto chiudere il bar. Ma non interessa bere che è chiuso. Quando è chiuso qua, poi la domenica pomeriggio, è terra di nessuno. E non do la colpa alla Polfer che non c'è il suo servizio durante la domenica, perché loro fanno un altro tipo di lavoro, non do la colpa ai carabinieri che li chiamano quando vengono, ma qualcuno di questa situazione si deve occupare.
0: Però i partiti potrebbero fare qualcosa invece,
1: potrebbero occuparsi
0: sono lontani dai problemi veri,
1: sono lontanissimi dai problemi veri della gente. Poi dopo non arrabbiamoci se le elezioni, le forze politiche giuliesi 360 gradi a 360 gradi dove sono? La domenica pomeriggio la vogliamo vedere una forza politica giuliese che fa una manifestazione qui alla piazza della stazione? No, è pericoloso, devono andare a qualche aperitivo o a qualche altra parte. Venite la domenica pomeriggio, stateci, non fate finta di non vedere, perché i problemi della gente sono quelli. Vabbè, ho finito questo qua, poi volevo segnalare un'altra attività di soggiorno che non abbiamo, però una notizia che giunge 19 ore fa, sì, dal comune di Chieti.
0: Legnini.
1: Il comune di Chieti, sì, sindaco Legnini, di centro-sinistra. Chieti Pescara, definizioni agevolate, rottamazione e ruoli di gestione delle entrate.
0: Ah, ecco, rottamazione.
1: Allora, non decidono, loro fortunatamente, siccome Legnini è uno stupido, che non ci capisce, però secondo me potrebbe insegnare a fare politica a moltissima gente, ha chiamato, fa un incontro di studio comune per parlare di definizione agevolata. Per cui ci saranno i saluti suoi, poi dopo alle 16.15 la relazione, la rottamazione comunale tra disciplina, normativa, autonomia, regolamentare, spiega esattamente com'è, poi dopo ci saranno uno dell'Agenzia delle Entrate, certamente discussione coattiva, che parla e spiega esattamente com'è, alle 17.15 in question time e discussione con i partecipanti, da vedere il Comune deciderà con i cittadini cosa fare o non fare di questa gestione agevolata. Io dico che questa è buona politica.
0: Direttamente con i cittadini.
1: Questa è buona politica.
0: Ormai direbbe un po' mignolo.
1: La buona politica che è una cosa diversa quella della non politica che vediamo nella città di Giulianova, perché come sempre le forze politiche a 360 gradi, salvo Evoluzione Sostenibile, che devo dire che intervenite, però non è rappresentata in consiglio, le forze politiche giuliesi stanno lasciando i cittadini giuliesi senza una spiegazione, non senza una delibera, senza un intervento, senza una discussione in consiglio, semplicemente senza una spiegazione, quasi come la piazza della stazione, cioè, ecco, accade così, senza una spiegazione. Però io questa volta l'ho promesso, della piazza della stazione ho parlato oggi, non parlo più, cioè proprio non, perché o interessa la propria città le persone o non interessa proprio questo,
0: una vergogna, qua. Una vergogna.
1: Va bene,
0: grazie,
2: grazie a Pierluigi,
0: anche se non ti sei visto.
2: La prossima volta
0: come Pierluigi, Gianluca,
2: Gianluca, no,
0: indovinate Iseri Benedetto che si chiamate Pierluigi, quindi
2: perdevo il quiz, sì.
0: Vabbè,
2: mi sono cavallato in Casalena,
0: tutte cose condivisibili, ma però non intervengo quando se una cosa gli interessa, che Gianluca non è speranza,
1: no, io non
0: così è.
1: Non dite che non è stato detto, che non accadono le cose qua.
0: La consegna del silenzio, quando succede qualcosa,
1: succede qualcosa, poi dopo sarà la colpa di qualcuno, magari
2: di Albani,
1: non so,
0: sì, perché lui tutte le mattine sta qua, poi c'ha un certo colorito che può far pensare,
2: è vero.
0: Grazie, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata. Frattempo è ricominciata la guerra in Iran,
0: Ha detto che la risolveva in...
2: No, è ricominciato perché Trump ha ordinato dei raid in Iran e l'Iran ha risposto. Allora, andiamo al marco del giorno. Oggi è la giornata internazionale del videogioco. Nasce nel 91 Chase's Calendar of Events, oggi celebrazione mondiale della cultura videoludica tra arcade anni 80, console storiche e universi digitali contemporanei. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.39 la temperatura è di 27 gradi, l'umidità 58%, il clima caldo, 28 orari, la massima sarà di 31 gradi, 26 l'indice dell'aria, la qualità è buona, il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.46, il culmine è alle 13.09, la durata del giorno 15 ore e 14 minuti, la luna è sorta alle 00.20 e tramonta alle 14.18, l'ultimo quarto, la fase lunare visibile al 49%. Nati oggi: 8 luglio 1813,
0: famosissimo John Pemberton,
2: farmacista e inventore della Coca-Cola.
0: Grande.
2: 75 anni fa, nel 1951, Angelica Houston, attrice Oscar per L'amore dei prizzi, nel 1986.
0: I prizzi.
2: 65 anni fa, nel 1961, Andy Fletcher, tastierista e bassista dei Depeche Mode. Poi ascolteremo Enjoy the Silence. 8 luglio.
0: È uscito il articolone.
2: Infatti nella storia, 8 luglio 1776, 250 anni fa, viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, firmata il 4 luglio. 190 anni fa, nel 1836, Charles Darwin raggiunge Sant'Elena con l'HMS Beagle, la nave approda dopo settimane di navigazione atlantica. Darwin scende a terra, osserva l'isola, annota paesaggi, flora e isolamento geografico. Prende alloggio vicino alla tomba di Napoleone, luogo simbolico, silenzioso, immerso nel verde. L'isola diventa tappa di studio. Darwin analizza rocce, specie locali, conformazione del territorio. Il viaggio prosegue, ma Sant'Elena resta una delle soste più suggestive del percorso scientifico del Beagle.
0: E qua bisogna fare.
2: 55 anni fa, nel 1971, disordini esplodono in Irlanda del Nord, le tensioni tra comunità cattoliche e forze britanniche sono altissime, barricate, lanci di oggetti, scontri continui nelle strade, le pattuglie dell'esercito avanzano in assetto antisommossa, la folla risponde con proteste sempre più dure, nel caos della giornata i soldati aprono il fuoco, due civili cattolici vengono colpiti e cadono a terra.
0: Il clima notizia... politico si spezza, il partito socialdemocratico e laburista abbandona
2: Stormont, gesto netto, protesta contro l'uso della forza e contro la gestione britannica dell'energia.
0: Beh, vabbè, non mi importa.
2: 30 anni fa, nel 1996, nel Regno Unito, le Spice Girls pubblicano Wannabe, debutto fulminio. Il singolo sale subito al numero 1, nasce Girl Power, parte l'onda pop che domina la fine degli anni 90. Frasi famose, queste sono di Pemberton: cerco un tonico che sollevi il corpo e rischiari la mente, la farmacia è il mio laboratorio di possibilità.
0: Bravo.
2: Una preparazione,
0: l'ha trovato.
2: Coca-Cola. Una preparazione può diventare più di un rimedio, può diventare un gusto, un'abitudine, un segno dei tempi. John Thitt Pemberton, nato l'8 luglio del 1831 a Knoxville, è morto il 16 agosto 1888 ad Atlanta. È stato un militare e farmacista statunitense noto per essere stato l'inventore della formula della Coca-Cola.
0: È un grande.
2: Un grande, un grande. Allora, prima di chiudere, andiamo a Lanza a vedere le ultime notizie. Ci sta, ci sta. Hanno arrestato anche Adinolfi, Pondersamo.
0: Perché un
2: belaio. Ha fatto una scommessa collettiva, se pare abbia sottratto denari a tanta gente.
0: Fa la famiglia, ricordo.
2: Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina.
0: Formula disinutile, poi.
2: Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari Adinolfi.
0: Ecco.
2: Indagine di PM di Roma sulla scommessa collettiva.
0: Borsa.
2: Le Asia in calo.
0: Sale il petrolio.
2: Rialzo. Sale il petrolio. Per sale, giustamente, sono nuovi scontri nello stretto di Hormuz nel Red Kilo Computer. Al WTI a $72.77. Londra guida iniziativa per missili di precisione da 50 miliardi. Prezzo del gas schizza oltre 48 euro.
0: Rutte,
2: risposta a Stati Uniti, in Iran è necessaria, stanno violando la trega. Rutte, un altro lecchino.
0: Caro Rutte, c'hai proprio il nome che ti si approccia.
2: Tale e quale a quell'altro pelato della FIFA.
0: Sei un autentico Rutte.
2: E quindi noi salutiamo a questo punto gli amici con queste pessime notizie, gli amici che ci
0: hanno... Allora, ma sono il parroco.
2: Un frate, vabbè, finiamo. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi.
0: Non ho l'età, mi pare, eh?
2: No, non c'è, non ho l'età, grazie a Dio, ci sta. Ci sta Enjoy the Silence prima e poi dopo le Spice Girl.
0: Janice, andate da Janice. Gelati di Janice.
2: E ora è finito quando il bandi però di quello così.
0: Tutti da Janice. Presto andate da Janice. E andate anche
2: a.

0: Questi erano i Depeche Mode con Enjoy the Silence. E adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di oggi di Vincenzo, che sono le Spice Girls con Wannabe.
1: Dream and that.
0: No. Wannabe.
1: Quello lo sai, William Sandrone, secondo me. Hai preso

tu una vera...

guy. Come on, come on. Get him. Come on.

0: E queste erano le Spice Girls con Wannabe.
1: Con Wannabe.
0: E con questa canzone.
1: Besit.
0: Chiudiamo i soliti notizie di oggi, ci vediamo domani sui soliti canali.
1: Eccola, buongiorno! Buongiorno!
2: Radio G Notizie.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Ho vinto! Hai vinto. Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: tutti buon pomeriggio, siete sintonizzati su Radio G Giulianova e tra poco cominciamo con Pomeriggio da noi, parleremo di politica e lo facciamo con due esponenti, no, con due esponenti noti. Uno è il sindaco di Notaresco, inizialmente era noto come sindaco di Notaresco, invece adesso è noto come l'incarico attuale, politico.
1: Sindaco di Notaresco, esponente di Futuro Nazionale.
0: Ecco, esponente di Futuro Nazionale con un livello importante. Dov'è?
2: Radio G.
0: Dov'è?
2: Sì, stavo vedendo neanch'io la. Vediamo un attimo, aspettiamo.
1: Comunque, ogni volta che vengo io succede sta cosa.
0: Sì. Ci sta. Ci state, non vedete bene, eccolo qua. Beh, buona serata allora al sindaco di Notaresco, che è esponente ma di primo piano di Futuro Nazionale. Ma a livello regionale l'incarico c'è?
1: A giorni arriverà anche l'incarico regionale.
0: No, perché si parlava l'altra volta, ci siamo lasciati che c'era l'Angelo Sante.
1: L'Angelo Sante è un carissimo amico che saluto, colgo l'occasione per salutare.
0: Vi messo già fatto già fuori,
1: è stato, è stato un mio collega, ex consigliere regionale, che saluto, ma è un stretto collaboratore, e insieme traghetteremo Futuro Nazionale in Abruzzo.
0: Allora, noi ci siamo visti 20 giorni fa, come va? In Abruzzo, perché poi nazionale non va bene. Come cresce l'Abruzzo, il partito?
1: L'Abruzzo cresce come cresce in tutta Italia, abbiamo tantissime adesioni, tantissimi amministratori. La prossima settimana ci sarà una visita molto importante sul nostro territorio in Abruzzo, con degli ingressi eccellenti su tutto il territorio, quindi sia a livelli...
0: Ma di politici che conosciamo? Di personaggi che conosciamo?
1: Sì, personaggi che conosciamo, amministratori dei vari comuni in tutto Abruzzo, nomi eccellenti, e poi stiamo traghettando anche altri discorsi oltre amministratori locali anche a livello superiore, quindi oltre diciamo a livello
0: regionale. Ti porti qualcuno alla regione?
1: Porteremo qualcuno.
0: Oh, Giulianova, avevi detto che c'era qualcosa che si poteva fare pure qua?
1: Lo vedremo la prossima settimana, perché come dicevo ci sarà una visita molto importante, quindi parlo dell'onorevole generale.
0: Viene lui, ecco, viene lui in Abruzzo. E gli fa incontrare un giuliese che vuole passare con voi.
1: Non solo un giuliese, ma ci sono tanti amministratori.
0: Ma anche un giuliese? Dammi sta notizia. Salutala tu, dai. Che siamo in diretta a fare la trasmissione. Vabbè, allora, caro Di Massimo Antonio, sì, vi preoccupa questa crescita di questo partito? Perché poi vi presenterete ormai a tutte le competizioni, sì, comunali anche, vero?
1: Certamente che sì, perché ci prepariamo per le prossime amministrative che saranno dal prossimo anno nei vari comuni in Abruzzo.
0: Prego.
2: Sì, ci preoccupa nel senso...
0: Allora, ricordiamo che lui è il capogruppo, quindi a sinistrissima, di Nos Nove Cultura Politica. Sì. Viene dalla famiglia comunista, il padre è stato un grande sindacalista della CGL, Pasquale Di Massimo Antonio, quindi siete da due fronti opposti. Vediamo se litigate come si deve,
1: no,
0: oppure
1: sicuramente.
0: No, cercate di litigare,
2: perché litighiamo con gli argomenti,
0: se no non mi sale l'odio,
2: non quindi, in altro modo, gli argomenti sicuramente.
0: Vabbè, argomenti, se ti preoccupa questa crescita e che qualcuno in Giulianova possa passare con lui,
2: quello no, mi preoccupa nel senso, da un punto di vista sociale, nel senso che sarebbe un errore sottovalutare questo fenomeno, il cosiddetto fenomeno Vannacci, e più in generale Futuro Nazionale, che è il suo movimento, il suo partito. E sì, mi preoccupa dal punto di vista sociale, ripeto, sarebbe sbagliato dire che si tratta di un esercito di persone illetterate e ignoranti. Dire questo sarebbe appunto sottovalutare la questione sociale che stiamo vivendo e che porta poi moltissime persone ad avvicinarsi a queste aree un pochino più estremiste, anche se Vannacci dice, il signor Vannacci, ex generale, insomma non è più un generale, è stato fatto fuori,
1: è un onorevole
2: e dice di essere, diciamo, aderente alla tradizione, poi si richiama alla tradizione cristiana. Anche lì viviamo in una società veramente paradossale, assurda, che persone, prima si citava Salvini, come Vannacci e Salvini magari brandiscono il crocifisso no, come se fosse un'arma, dimenticando che in realtà, lo dice un agnostico, Yeshua di Nazareth è stato il primo comunista della storia. E quindi, come posso dire, c'è un reimpossessarsi di tradizioni che poi in realtà sono completamente fuorviate, cioè cambiate totalmente, perché se basta leggere i Vangeli, probabilmente Vannacci, oltre a non conoscere la storia, non conosce nemmeno i Vangeli. E se Gesù di Nazareth venisse adesso, lo troveremmo sopra una ONG a salvare i migranti, lo troveremmo tra i cortei per i diritti civili.
0: Andiamo a scarpeggiare
2: Vannacci per aver detto che il femminicidio non esiste, perché Gesù di Nazareth, te lo ricordo, si metteva di fronte alle donne lapidate e bloccava tutto. Ok, scagli la prima pietra che non ha peccato. Quindi diciamo, tutto ciò è assurdo e ci fa capire, ci dà il metro della società in cui stiamo vivendo.
1: Venisse adesso,
2: questa è la realtà scioccante. Quindi io non ho nulla contro il sindaco di Nataresco, che sicuramente è persona,
0: sì, ma esprime queste cose, questi ideali qua.
2: O penso le cose più brutte del mondo riguardo alle posizioni del generale Vannacci.
0: Sì. Così. Allora, che possiamo
1: subito,
0: dire?
1: Subito Massimo, giusto?
0: No, di Massimo Antonio.
1: Di Massimo Antonio. Allora, posso... quindi chiamo Daniele. Daniele, oggi sentire mi farà brividire solamente il pensiero nel parlare, nel sentir dire fascismo e comunismo. Non esiste più e non esisterà mai più il fascismo con dittature, sia comuniste e sia fasciste. Quindi
2: non
1: questo, no, questo
2: no.
1: Quindi chiamare questa cosa comunismo fascismo.
2: No, se Gesù di Nazareth è il primo comunista,
1: però
2: non ho detto
1: se,
2: che
1: se posso,
2: sì,
1: sì, permetti,
2: sì,
1: io ho ascoltato,
2: non,
1: ora,
2: detto,
1: però permettimi, ho ascoltato, sì, ora sì, se mi lasci un attimino parlare e poi dopo controbatti al mio pensiero. Quindi tutto questo oggi non c'è più e non ci sarà mai più fascismo e dittature. Oggi il generale Vannacci non è stato cacciato, innanzitutto voglio ribattere questa situazione dall'arma, ma è andato in pensione e oggi è un egregio onorevole della Repubblica, è eurodeputato, quindi lo chiamiamo onorevole e generale. Dopodiché oggi Vannacci sul femminicidio assolutamente non ha detto che non si chiama, non deve chiamarsi più femminicidio, oppure non ci sarà femminicidio. Comunque un omicidio, quindi riprendiamo bene le parole, se vogliamo poi dopo cavalcare le onde delle masse, cioè siamo tutti quanti bravi a cavalcare e dire no contro femminicidio, no.
2: Allora, diciamo
1: il femminicidio è un omicidio, come tutti gli altri.
2: Il femminicidio non esiste. E poi
1: il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri.
0: Ho capito, ma perché? Posso intervenire io?
1: Tanto è un omicidio,
0: ma perché?
1: Donna, tanto, però permettetemi.
0: Sì, prego, non è per lui,
1: è un uomo e tanto su una donna, quindi è comunque un omicidio.
0: Ho capito, ma perché deve puntualizzare su questa cosa? Che fa femminicidio? No, ma
1: Daniele,
0: no,

0: massa si sposta? Si sposta perché ci sono dei delusi che appartengono sia al centro-sinistra sia al centro-destra. Noi abbiamo tante adesioni anche di ragazzi e tante persone che avevano aderito al Movimento 5 Stelle, che oggi vengono e mi dicono: sindaco, io voglio aderire al Futuro Nazionale, voglio creare sinergia, voglio, ho voglia di amministrare anch'io in un mio piccolo comune, in un comune più grande. Perché? Perché non mi trovo più bene in tutte le situazioni e tutte le gestioni dei vari comuni e degli enti locali. E rivedo in voi una giusta politica che possa governare e traghettare la nostra massa. Tutto qui.
1: Sì, no, volevo solo dirti, ma semplicemente perché, come diceva Francesco, non serviva a nulla quell'esternazione, però è pericolosa, perché il discorso che tu fai io lo comprendo, nel senso, lo comprendo fino a un certo punto. Sì, si tratta di un omicidio, ma c'è una cosa molto diversa, cioè noi viviamo comunque in una società in cui le violenze e gli abusi domestici sono all'ordine del giorno e si rende necessaria una legge sul femminicidio proprio per tamponare questo fenomeno terrificante e drammatico. E guarda, forse è la prima volta che mi sono trovato d'accordo con la Meloni quando ha risposto al generale, come dici tu, Vannacci, relativamente a questo aspetto. Quindi io non la metterei, come dici tu, sullo stesso livello. Poi ho compreso il discorso di fondo, ma è profondamente dannoso, è profondamente pericoloso per le donne che ci stanno ascoltando, e che siano tereschine o giuliesi, non fa differenza.
0: Assolutamente.
1: E, per quanto riguarda invece, no, il discorso contenutistico, anche lì è vero, è un fenomeno in auge, in ascesa, non va sottovalutato. Io prima dicevo, perché dicevo ignoranti, non per offendere assolutamente, cosa succede? Che ce lo dice l'Istat, il 50%, io sono un insegnante e quindi mi trovo ad affrontare questo problema, il 50% della popolazione italiana, 50% attenzione, è analfabeta funzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non riesce più a comprendere un testo scritto, ma nemmeno un discorso orale, questa è la novità. Cosa succede? In una situazione del genere, con il 50% della popolazione in questa condizione, se io mi metto a parlare di situazioni reali, serissime, economiche e finanziarie, per spiegare la crisi globale,
2: non mi ascolto nessuno,
1: cioè dopo 50 secondi io ho perso la connessione con le persone. Se dico la colpa è dell'extracomunitario, dobbiamo remigrarlo, ho detto una cosa immediata, la capiscono tutti. Ho trovato il capro espiatorio, una strategia che funziona da sempre, che semplifica il discorso fino a renderlo falso, completamente falso. Io qui ho dei dati, se mi permetti Francesco, tra l'altro riguardano anche Notaresco, riguardo alla remigrazione, che è un tema fondamentale dell'azione politica di Vannacci e del suo movimento. Allora, riguardo a Giulianova e poi a Notaresco, ripeto, la stessa cosa, non c'è differenza. Certo, le aree interne sono un pochino più danneggiate, però Giulianova, diciamo, su per giù segue lo stesso trend. Allora, noi abbiamo una natalità in forte declino, lo sappiamo tutti. Per quanto riguarda Notaresco, ho studiato, la metà esatta, cioè ci sono il doppio di morti rispetto ai nati. Allora, abbiamo un indice di invecchiamento che mostra valori critici superiori a quelli medi nazionali, tanto a Giulianova quanto a Notaresco. Poi, altra cosa importante, non tolgo troppo tempo, è la sostenibilità dello stock lavorativo. La fascia d'età 15-64 anni, dunque la forza lavoro teorica, è sottoposta a una duplice pressione, cioè da un lato l'uscita per pensionamento di corti numericamente consistenti, un sacco di gente va in pensione, dall'altro il mancato ricambio generazionale a causa dell'esiguità delle fasce giovanili, i giovani sono pochi. In tutto questo, sapete cosa ci salva dal default? I migranti. Questo succede a Giulianova. A Giulianova non c'è la sostituzione etnica, c'è la compensazione, cioè se il nostro saldo non è estremamente negativo è grazie ai migranti. Lo stesso vale per Notaresco, che ha avuto nel 2024 una piccola crescita demografica grazie agli stranieri. Quindi, diciamo, se noi mettessimo in pratica seriamente questa follia della remigrazione, i cantieri non andrebbero avanti, avremmo proprio un default, cioè avremmo un saldo non negativo, di più. Chi le paga? Chi le paga poi a quel punto le pensioni? Come facciamo ad andare avanti? Ecco perché, ripeto, è solo propaganda. Propaganda senza basi, senza fondamenti. Davvero, non lo dico per questo, questi sono dati Istat, non lo dico adesso perché voglio per forza controbattere e distruggere il progetto politico di Vannacci, anche perché non ne avrei i mezzi. Quello che vi dico è che l'unico elemento di compensazione al saldo naturale negativo, cioè la differenza, lo dico per chi ci ascolta, tra nati e morti, è rappresentato dalla dinamica migratoria, e lo stesso vale anche per il lavoro. Se non ci fossero i migranti, noi avremmo un problema serissimo di tenuta, e questo vale anche per Notaresco, cioè se gli togli i migranti a Notaresco

0: Tedesco, un tedesco muore, ok? Quindi un sindaco non può essere per la remigrazione.
1: Vabbè, ma lo
0: dovrebbe valutare.
1: Era conoscente di questi dati?
2: Allora, se posso rispondere, se
1: sì.
2: Daniele ha finito
1: sì,
2: a terminare.
1: Sì,
2: allora, adesso siamo arrivati e siamo giunti a quasi tutti i temi, ai temi di futuro nazionale. Per quanto riguarda questo tema, ero a conoscenza dei dati del mio comune, ma nessuno è contrario alla remigrazione. La remigrazione è una remigrazione, quella di Vannacci e quella di Futuro Nazionale, per i non tutte le persone che non hanno la documentazione, che non hanno tutti i dati
1: i documenti per stare in Italia, le condizioni,
2: tutte le condizioni che non permettono di soggiornare nella nostra nazione. Quindi nessuno è contro gli immigrati. Voglio solamente precisare una cosa, che noi sabato se non ricordo male, no, venerdì sera nel mio comune, per la prima volta nella storia del comune Tedesco, ho fatto una festa albanese con 2500 persone albanesi. Noi Notaresco ha una comunità che a Notaresco di 250 albanesi che ormai hanno la cittadinanza italiana, i propri figli sono nati a Notaresco, quindi sono cittadini italiani, quindi nessuno è per cacciare nessuno. Voglio solamente ricordare che i nostri avi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, tutto quello che noi oggi abbiamo, abbiamo questo benessere grazie a chi è andato all'estero, chi è andato in Belgio, chi è andato in America. Quindi nessuno è contrario a far venire gli stranieri qui, ma chi viene sulla nostra nazione deve essere regolare, quindi deve avere un permesso di soggiorno e deve avere un lavoro, altrimenti non può soggiornare e non può restare sulla nostra nazione a spese nostre, perché quando noi andiamo fuori, andiamo all'estero, non possiamo permetterci di essere irregolari senza un documento e senza un lavoro, e a stare lì a bivaccare e a prendere tutto quello che assurpare tutto quello che noi, i nostri connazionali, hanno per il lavoro. Quindi assolutamente nessuno è contrario, ma è solamente che vanno regolamentate. Chi non è a posto con la parte documentale deve essere immigrato. Quindi questo è il progetto funzionale di Futuro Nazionale. Però oggi stiamo parlando di tutti i temi di Futuro Nazionale, quindi non ero a conoscenza che si parlava del partito di Futuro Nazionale. Però vorrei
1: di che pensavi parlassimo?
2: No, vabbè, però parliamo anche di quello. Capisco che il centrosinistra non ha argomenti, perché si parla solamente degli argomenti di Futuro Nazionale
1: e del
2: partito. Però c'è
1: tu sei l'ospite,
2: quello che dicevamo prima. Oggi il Futuro Nazionale cresce sempre di più, perché dall'altra parte c'è il vuoto, c'è il gruppo, non si ha argomenti, e quindi si attacca solamente e si denigra altri partiti.
0: Sfondi una porta aperta. In più, in questo caso, la puntata è sul Futuro Nazionale, proprio perché è in ascesa questo movimento, a differenza dei movimenti di centro-sinistra o dei partiti di centro-sinistra. E quindi l'analisi è quella, un'analisi anche storica. Il discorso è, guarda, intanto è una novità quella che sento da te, e sono d'accordo. No, io l'ho ascoltato, Vannacci, l'ho ascoltato proprio da persona che studia e insegna la storia. Allora, Vannacci dice una cosa precisa, dice che i migranti, allora lui arriva addirittura a parlare di seconde generazioni, devono essere reimmigrati, o meglio, devono essere create le condizioni affinché possano trovare un futuro dignitoso nel loro paese. Questo è un discorso sulla remigrazione molto complesso.
2: Questo è un discorso che tutte le persone che vogliono venire in Italia, sulla nostra nazione, che sono irregolari, è normale che bisogna trovare le condizioni e le remunerazioni. Ma chi giunge nella nostra nazione giunge e deve giungere sulla nostra nazione con
0: regolari. Però Toni non parlava di irregolari, non lo sono sentito bene.
2: No,
0: mi dispiace, perché anzi mi fa piacere che tu dici questo. Lui parla di migranti,
2: allora,
0: non parla di irregolari. Sugli irregolari la legge stessa lo dice, non serve nemmeno dirlo, perché la legge stessa lo dice chiaramente. Quindi sarebbe una ripetizione inutile. Per quanto riguarda gli irregolari, io penso una cosa invece, Francesco, visto che tu dicevi la sinistra non ha contenuti, uno degli errori più grandi della sinistra è stato lasciare il tema della sicurezza alla destra, perché il tema della sicurezza è un tema di sinistra, da che mondo è mondo, ma vi spiego subito perché. Perché i problemi più grandi li troviamo nelle aree periferiche, i problemi più grandi li troviamo nelle zone degradate, è lì che abbiamo davvero il picco massimo di micro-macro criminalità organizzata, ed è lì che dovrebbe stare la sinistra, se fosse sinistra. È diventata invece establishment, tutt'altro, quindi sfondi una porta aperta quando dici quelle cose. La destra, il tema sicurezza non è della destra, perché la destra ci cresce con queste cose. Se Vannacci è arrivato al 6% è proprio perché ci sono problemi di sicurezza, per cui Salvini e Vannacci sui migranti che vanno in giro per strada e delinquono, ci fa un'ipoteca, cioè nel senso, come posso dire, vive di questo e quindi non lo vuole risolvere il problema. Vannacci, Salvini, Meloni non risolveranno mai questo problema perché ci campano, ci fanno le campagne elettorali.
1: Vediamo se è così, che dice?
2: Assolutamente no, perché ripetiamo sempre la stessa cosa. Vediamo sempre la stessa.
1: Ma le posizioni sono antitetiche,
2: cioè, la sicurezza è normale che purtroppo è più incisiva nelle grandi città e gode di questa di queste cose globali che ci sono purtroppo sia nelle grandi città come Torino, Milano, Roma, però è un tema che va affrontato a livello nazionale da tutti quanti i partiti, tutti quanti insieme, perché non possiamo più permetterci, anche perché per i nostri figli oggi diventa un serio problema.
1: Volevo fare una domanda io, cioè praticamente si è detto fino a poco tempo fa che sappiamo tra l'altro tutti quanti noi che in politica il mai non esiste, ci sono migliaia di esempi sul mai che non esiste. Si era detto che mai con Vannacci, aveva detto l'attuale governo, ma adesso mi pare che le posizioni si stiano un po' riavvicinando, perché su tutti i sondaggi dicono che il centrodestra vince solo con Vannacci, se no perde. Ecco.
2: E
1: quindi c'è questo riavvicinamento, c'è questa possibilità di dialogo?
2: Allora, futuro nazionale, anche se Daniele ci siamo visti un pochettino vicini su alcuni punti, quindi lo invito a aderire al futuro nazionale. Quindi, però, diciamo, scherzi a parte, il futuro nazionale è un partito di centrodestra, quindi un partito che si allineerà e si allinea al centrodestra, e sicuramente si farà una sintesi per le prossime politiche che ci saranno nel 2027.
1: Ho capito, ma dà l'impressione di essere usciti e fare un gruppo adesso, siccome determinante per contare di più, brutta la cosa nella spartizione dei posti, del potere, di contare, insomma.
2: No, ma nessuno ha detto.
1: Sarebbe brutto se fosse così.
2: Si va e si troverà una sintesi con tutti i partiti di centrodestra.
1: Quindi tu sei convinto che alla fine sarà. Quindi non c'è più che nessun.
2: Ci sarà una sintesi con.
1: Però qualcuno intorno, invece del centrodestra.
2: Qualcuno del centrodestra, tipo Forza Italia, tipo Marina Berlusconi.
1: E anche. E Vattruglia ha detto, chi è Marina Berlusconi? Mi pare un'intervista molto critica.
2: Però Marina Berlusconi, penso che il Forza Italia sta facendo una sintesi con il partito di Azione.
1: Di Calenda? Ecco, mi pare grandi voti. Di Calenda, non mi pare però.
0: Però Francesco, posso dire una cosa? Io sono d'accordo con lui per un motivo, e questa è anche un'altra distanza, no? Tra il centrodestra e il centrosinistra, o comunque tra la destra e la sinistra. La destra storicamente basa la sua azione politica sull'opportunismo, e quindi anche se magari non si possono vedere, stanno insieme. E se permetti, io diciamo la rivendico questa cosa, la coerenza invece della sinistra, di una sinistra che purtroppo non c'è più, perché
1: siete molto divisi. Siamo
0: molto divisi, e questo è un problema serio, perché veramente la scissione dell'atomo diventa ad un certo punto.
1: No, ma anche per la scelta del candidato.
0: Allora, il problema, sai qual è? È che c'è stato un evidente spostamento proprio del baricentro. Il Partito Democratico è diventato un partito di centro, anche di centrodestra. E quindi automaticamente con l'hash line c'è stato un riavvicinamento, e io spero che si possa, diciamo, alla fine arrivare ad una sintesi, per riprendere una parola che dicevi tu. E secondo me alla fine ci arriveranno. Per quanto riguarda la destra, sì, sono opportunisti politicamente, però se, come dici tu, Marina Berlusconi si sposta verso Azione, a quel punto quell'8% se ne va via con lei, quindi si riapre tutto.
1: Vediamo un po', ma hai detto che sono soprattutto quelli dalla parte opposta del Movimento 5 Stelle che ti chiedono che potrebbero...
2: Sì, tante adesioni del Movimento 5 Stelle.
1: PD?
2: PD no.
1: Come mai tutto ciò? Come mai? Ma perché era un partito dove albergavano due anime, è sempre stato così il Movimento 5 Stelle, altrimenti Salvini non avrebbe potuto fare il governo con Conte, e così è.
2: Però diciamo che tante adesioni che ha Futuro Nazionale sono provengono sia da Fratelli d'Italia che da Forza Italia.
1: Vabbè, quello sì, quello è l'habitat naturale, ma 5 Stelle pure secondo me.
2: Il Movimento 5 Stelle negli anni
1: poi hai detto una cosa
2: anime, sia di centro-sinistra che di centrodestra.
1: Hai detto una cosa molto importante, i giovani, quindi i giovani hanno questa, ma sono attratti tanti, da questo tipo di politica.
2: Sì, tantissimi.
1: Cioè, che cos'è che li attrae soprattutto
2: tantissimi
1: secondo te?
2: Dico che anche ragazzi di 16 anni chiedono di aderire al Futuro Nazionale.
1: Te lo spieghi?
2: È un fenomeno in crescita, che vedono un leader, una persona come Vannacci, una persona determinata che che parla.
1: Attenzione, per un periodo era successo anche con Grillo, quando ebbe un boom strepitoso, poi
0: con Salvini,
1: ma con un po' con tutti è successo, eh. C'è questo rischio di default dopo in seguito?
2: No, per me no, perché visto, ho conosciuto, l'ho già detto altre volte, ho conosciuto sia il Matteo Salvini, ho conosciuto Roberto Vannacci, sono due persone sicuramente diverse, due persone, come dicevo prima, e come ho sempre detto, Roberto Vannacci è una persona molto determinata, una persona che ti ascolta, ti guarda negli occhi e poi reagisce e interagisce con chi è al tavolo seduto a parlare e pianifica con un'azione diversa da quello che era Matteo Salvini.
1: Quindi tu noti questa diversità, perché hai conosciuto
2: sì,
1: anche lui,
2: certo? L'ho detto sin dall'inizio e lo ripeto dappertutto.
0: Noto anche però che il generale Vannacci, o ex generale che dir si voglia, l'onorevole Vannacci, dice anche che gli omosessuali non sono normali, che ci dovrebbero essere delle classi differenziate, riprendendo appunto la vecchia scuola a classi differenziali che praticamente è precedente agli anni 70, e per cui secondo Vannacci i disabili non dovrebbero trovarsi nella stessa classe dei cosiddetti normodotati. E questo è il generale Vannacci, quindi
2: questo
0: se noi vogliamo...
2: Questo, Daniele, è un tema per quanto riguarda la differenziazione delle scuole, che non avviene solamente, avviene in altre nazioni in Italia, in Europa.
0: Ed è provato che è un fallimento.
2: Quale la
0: è provato,
2: Francia?
0: È un fallimento.
2: Non possiamo dirlo noi.
0: No, statisticamente.
2: Perché è stato tolto da altre nazioni,
0: infatti,
2: in Francia oppure in Spagna?
0: Soltanto alcune scuole, la maggior parte private, mantengono questa modalità.
1: Cioè, qual è la modalità? Quale tipo di divisione c'è?
0: Allora, si creano, ad esempio, si va per merito, quindi gli studenti con un voto più alto.
1: Dimmi poi se è quella la linea.
0: No, ma
2: diciamo, è quella, ma non è come dice Daniele, perché la mettiamo subito in caciara.
0: Parlo per
1: vabbè, no, fate capire gli ascoltatori. Scusami,
2: c'è un libro sessuale, bisogna fare una classe separata.
0: No,
1: quella l'ha detto. No, io dici, la domanda era chi è che deve essere diviso?
0: Allora, è molto semplice. Dunque, Tony ha ragione, nel senso, in Francia, in Inghilterra e in Germania anche esistono delle scuole, ma sono soltanto alcune scuole. Il sistema, diciamo, scolastico nazionale non prevede queste cose. Sono alcune scuole che effettivamente sperimentano nel vero senso della parola questa possibilità, cioè mettere gli alunni con una media più alta, proprio in termini di voti e di condotta anche, tutti in una stessa classe. È stato studiato proprio a livello
1: sociale. Questo?
0: Sì, poi tutte le persone con un handicap nella stessa classe, tutte le persone con un rendimento più basso nella stessa classe. Cosa succede? Che è stato, diciamo, proprio studiato il fatto che la crescita effettivamente non c'è. Non c'è perché si vengono ad innescare tutta una serie di problematiche, la pressione ad esempio su quelli più bravi, che in una classe invece mista non si viene a generare, anzi sono proprio le distanze, le differenze anche culturali, anche con un background migratorio, con persone che vengono da un altro paese, a rinforzare la classe. Lo dice un insegnante, non lo sto dicendo perché quindi il programma Vannacci non è né un pedagogo né un insegnante.
1: Vabbè,
0: che parlasse di tattiche militari,
2: però,
0: ma non di scuola,
2: permettimi Daniele, qui c'è uno studio, quindi non, certamente studio. Non sono io a dover dettare delle regole per quanto riguarda la differenziazione delle scuole, quello che sarà il disegno di legge da presentare è stato detto in base a dei temi, in base a chi ha studiato su questi temi, che la differenziazione per quanto riguarda le classi è un tema sul tavolo del prossimo governo che porterà Futuro Nazionale. È una sperimentazione fatta in altre nazioni, già adottata, come diciamo, in Germania, in Francia, in altre nazioni, che dici che non sta
1: funzionando. Vabbè, tu te lo sei letto, sì. No, voglio sapere qual è lo scopo di fare questa...
2: Di portare i ragazzi con una media molto alta, di portarli sempre più in alto, e quelli che stanno in una maniera più bassa farli crescere e portarli in alto. Quindi è uno studio, è un format.
1: Veramente si fa da qualche altra parte già?
2: Si fa in Germania, in Francia, si fanno in altre nazioni.
0: Sono delle scuole sperimentali, come ci sono anche in Italia. Però quello che io voglio dire è che io sono convinto, ma adesso naturalmente tu hai una posizione politica e quindi giustamente devi seguire le linee del partito, ma io sono convinto che tu non sei d'accordo, però magari non lo puoi dire, proprio perché se venisse una persona di notaresco, disabile, e tu vedi che viene...
1: Non ha detto disabile.
0: Ah, è vero, perché per Vannacci gli omosessuali giustamente lui dice che gli omosessuali non sono normali.
1: Sì, beh, però non li divide in classi. Là,
2: però nessuno dice che gli omosessuali non sono normali. Ma non gli omosessuali sono persone che non possono, non vogliono, non bisogna determinare alcune cose che non rientrano nella legislazione nostra italiana. La mamma e il papà è una donna e un uomo.
0: Perdona, io non sto dicendo che tu hai detto determinate cose. Io riprendo il libro di Vannacci, ma adesso prendo su internet le esternazioni di Vannacci. Vannacci scrive chiaramente: gli omosessuali non sono normali, solo l'eterosessualità è la normalità. Questo dice. Poi naturalmente io non mescolo le cose, scusami se sembrava che volessi mescolare le due cose. Per quanto riguarda i disabili, e dunque stiamo parlando di altro, e di scuola, e dunque stiamo parlando di altro, io sono convinto che in una scuola di Notaresco tu non approveresti questo genere di cose, perché che succede? Che tu, come tutti gli amministratori, come anche me che sono un consigliere comunale, le conosci le persone del posto, e quindi sei certo. Insomma, sono convinto che una madre, un padre di Notaresco con un figlio disabile non vorrebbe mai una cosa del genere.
2: Posso un attimo interromperti? Così come un giudice, un insegnante, no? Che cosa accade oggi dentro una classe? Prendiamo una classe della prima media, sì. Prendiamo una classe di mio figlio, prossimo anno andrà alla seconda media. Quest'anno, la prima, ci sono all'interno 5 ragazzi con 5 persone, 5 insegnanti
1: di sostegno.
2: Più l'insegnante stessa della classe, quindi sono 6 insegnanti dentro una classe. Cosa vogliamo insegnare a questa classe di 15 ragazzi, 16 ragazzi con 6 insegnanti che ognuno dice una cosa diversa, non si capisce nulla? Cioè, quello che ha detto Futuro Nazionale, la proposta di legge fatta da alcuni esponenti di Futuro Nazionale, è una sperimentazione di prova che già avviene in altre nazioni e quindi si può
1: sperimentare anche in Italia. Tony, prendo un po'
2: la cosa è molto complessa. Sei un insegnante, quindi capisci bene come la situazione
1: è uno dei problemi principali.
2: Oggi no, non è un tema principale, è una proposta di legge, è un tema.
1: E poi ti volevo dire una cosa, però, e poi ti faccio parlare. Se tu pensi, Tony, se quella, c'è una classe che si fa. C'è una classe che si fa. Sì, ma no, devi concludere qua quello che ti chiedo adesso.
2: Dare un'efficacia di istruzione ai nostri ragazzi.
1: Allora, mettiamo la classe di Notaresco, sei là. Che tuo figlio dice: no, madre, Tony, questo non può fare di più, e te lo metto nella classe dei minori. Tu come genitore, come famiglia, come reagisci?
2: Non ho capito, mi scusi.
1: Cioè, si fa la distinzione. A prima chi è che stabilisce se uno va in una classe o in un'altra?
0: Ma già prima, il nostro figlio,
1: dico, insomma, tu come genitore,
2: dice sulla classe,
1: se il maestro, se il professore ti dice, se il professore dice: Tony, tuo figlio deve andare nella classe di quelli meno bravi, come genitore, come reagisci?
2: Questo è un argomento che si sta parlando adesso.
1: Credo che si debba studiare attentamente. Questo
2: è un argomento adesso interesse ora, quindi abbiamo preso un filone che ancora non è proprio.
1: Infatti, non so perché siamo andati là.
0: Ci siamo andati perché l'istruzione è il pilastro della nostra società. Perché se noi viviamo questa situazione e se abbiamo Futuro Nazionale in ascesa,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Io giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda

tra le porte della notte il giorno si bloccherà. E un applauso del pubblico pagante lo sottolineranno.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero, volò. E tutta sola verso un cielo nero, nero, si incamminò. E tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

Gilberto Marcellieri, il pianoforte. E mentre io così, vedete, che mi mancava un po' stasera, così è apparso come per miracolo, io non ci posso credere, ma l'ho visto. Enzo Gragnaniello, lo so, ho visto che ci sei. Enzo, oh mamma, che sorpresa. Prendiamo la chitarra? Allora non può stare senza di noi. And everybody.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Si stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

io non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, che sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma fino

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 네.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Fulmini, tu

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.